0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo davanti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. Io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro.

E insieme al mio corpo tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

raccogliere tutta la tua roba e cercare di scappare via come un ladro. Io non ti trattengo, baby. Mi hai insegnato tu ad essere libero. Adesso voglio che tu sia.

0: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: Ascoltaci in streaming da tutto il mondo
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: R99, ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
6: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
7: Ecco un disco del 1973.

0: TR99, ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1966.

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox, quello di RTR 99.
1: Ti ricordi?

0: way to heaven.
1: Ascoltaci in auto, FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su RTR99.it.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Yeah.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1986.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: A New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino dagli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale. E da Alessandro Cisling, grazie dell'ascolto.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 24 settembre 2026. Oggi veramente spacchiamo il secondo perché sono le 7 in punto. Davanti a noi una prateria di parole, pensieri, idee, opinioni, commenti fino alle 10. La nostra controinformazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Stamattina per la prima volta venendo in radio con lo scooter ho visto la temperatura che era arrivata a 13 gradi e devo dire che 13 gradi fa una certa differenza. Sai quando cominci a sentire quel freschetto che ti fa venire voglia di indossare un paio di guanti leggeri, stando chiaramente in scooter, sia chiaro. Poi durante l'arco della giornata la temperatura tende a salire, però il cambiamento climatico è anche questo. Pensate, quasi alla fine di settembre si arriva di mattina presto a 13 gradi. Il cambiamento climatico. Si vede che zio Peppino a Nuoro ieri non ha messo in moto la Panda dell'87 e quindi chiaramente non avendola messa in moto, non avendo contribuito allo scioglimento dei ghiacciai, ci siamo ritrovati con una temperatura mattutina un po' più fresca. Numero per inviare i vostri messaggi 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. Tante cose da dire anche oggi, affronteremo anche le decisioni che sono state prese, quindi di riattivare il discorso legato al nucleare, secondo l'annuncio tra una circa 7 anni, 8 anni avremo le prime nuove centrali nucleari in Italia. Questo chiaramente è un gap che non so se andremo mai a colmare in termini di fabbisogno energetico, visto che nel passato abbiamo lasciato la possibilità ai verdi di prendere delle decisioni che si sono insomma, come posso dire, si sono si può dire ripercosse, me la passata negativamente sull'economia italiana, anche sul costo dell'energia che noi italiani stiamo affrontando in questo periodo. Vabbè, dall'altra parte sapete, questo discorso è il cambiamento climatico. È stata anche un po' colpa nostra, no? Abbiamo lasciato la titolarità di certe battaglie a persone che non sapevano una mazza, persone che non avevano neanche lontanamente previsto come la società di oggi sarebbe stata molto più energivora rispetto a quella del passato. Noi oggi consumiamo molta più energia di quella che consumavamo 30 anni fa. Per dire, ma molta più energia, e non serve solamente cambiare le luci in casa, quindi come abbiamo fatto d'altra parte da un po' di tempo a questa parte. Una volta c'erano le classiche luci con il filamento di tungsteno che diventava incandescente, che chiaramente illuminavano, ma una gran parte dell'energia che serviva per farla funzionare veniva dissipata nell'ambiente a causa del calore. Io credo che più di qualcuno di noi, andando a cambiare una lampadina, si sia scottato perché non aveva atteso che la lampadina si raffreddasse. Poi sono arrivate le lampadine, quelle a gas, è arrivato il neon, e adesso ci sono le lampadine a LED che consumano anche meno, che in un'ottica di risparmio va bene. Oggi tra l'altro le lampadine a LED costano molto molto molto meno rispetto al passato. Oddio, è anche vero che durano meno rispetto al passato, però comunque costano poco, costano veramente poco. Io ricordo che parecchi anni fa, quando uscirono le prime lampadine a LED, io decisi di fare un investimento, e poiché tutti quanti dicevano che si sarebbe risparmiato tantissimo, io ho comprato tutte le lampadine a LED per casa, tutte, e costavano tanto, però ho detto vabbè, sicuramente avrò un risparmio in bolletta, e ho considerato che sì, è vero, forse un piccolo risparmio c'era pure, ma quando sei arrivato al break even, cioè il punto di pareggio, se io spendo, per dire, 150 euro all'epoca, ma anche 200 forse, per cambiare tutte le lampadine di casa, per risparmiare 200 euro, quanti anni ci avrei messo? Sicuramente più anni di quelli che avrebbero portato alla fine delle lampadine a LED. Quindi in realtà io non avevo risparmiato, avevo contribuito ad un cambio di tecnologia utilizzando quella tecnologia, ma senza ottenere alcun beneficio. Ero convinto di aver guadagnato, ma in realtà avevo perso. Però avevo buttato una vecchia tecnologia e ne avevo usata una nuova, ed ero un convinto fruitore di quella nuova tecnologia. È quello che capita oggi con le auto elettriche, né più né meno. Signori, sapete come si chiama? Mercato. C'è una tecnologia vecchia che tutti quanti utilizzano, una tecnologia vecchia che tutti utilizzano e che funziona. Cosa si può fare per invogliare la gente a comprare un prodotto nuovo che ti viene raccontato funzioni molto meglio? Allora, o riesci a convincere le persone, oppure vieti la vecchia tecnologia. Quindi io vi invito, se non ci capite niente di motori, come il sottoscritto, sia chiaro, ad andare da qualunque meccanico. Sapete, il meccanico ci sono ancora i meccanici sotto casa, no? Cioè il meccanico, quello che c'ha alza la sarginesca e dentro può lavorare una barra, due macchine per volta, e ha delle altre auto che stanno fuori in attesa di essere aggiustate. Il meccanico, quello dal quale vai e dici: guarda, c'ho sto problema, vabbè, lasciami la macchina, gli lasci le chiavi e la vai a ritirare la sera. Ci sono ancora meccanici così, che non sono collegati alle grandi case automobilistiche, non hanno legami, aggiustano tutto, quasi tutto, perché alcune auto, dicono, sono irreparabili, non è possibile ripararle. Chiedete a quel meccanico che è stato ragazzo di bottega e si è avvicinato magari 30 anni fa, 40 anni fa, ma 50 anni fa in quello stesso negozio, che a distanza di tempo ha rilevato. E i primi tempi l'unico suo impegno era quello di buttare la segatura a terra per raccogliere il grasso e poi spazzarla via, in modo da tenere l'officina in maniera, diciamo, accettabile, ok? Chiedete a quel meccanico: senti, scusa, ma parlando proprio di tecnologia, ok, i motori che ci sono stati nel passato, che erano progettati per durare, rispetto ai motori di oggi, che sono progettati per durare un tot, a livello di ingegneria motoristica, quali erano i motori più avanzati? Quelli di 30 anni fa, 40 anni fa o quelli di oggi? Sentite che cosa vi dice il meccanico. Noi siamo stati in grado in Italia di progettare motori praticamente immortali, con anche di piccola cilindrata, con i 4 cilindri invece dei 3 che vengono proposti oggi, 4 cilindri, motorizzazioni piccole 1000, ok? Motori che senza problemi arrivavano alla soglia dei 300.000, 400.000 chilometri. Certo, c'era una struttura di base molto semplice, tanto è vero che si diceva: questo motore, quando si rompe, qualunque meccanico ci sa mettere le mani. I motori di oggi, anche di auto che appaiono bellissime, luccicanti, sfavillanti, piene di mille ammennicoli elettronici, sono progettati per durare 150.000 chilometri. Dopo 150.000 chilometri, tutta l'auto è destinata ad essere rottamata. Cioè, noi oggi possiamo acquistare sul mercato dell'usato anche auto che hanno 30 anni e che quindi, se hanno mantenuto l'originalità di tutti i pezzi e se rispondono a certe caratteristiche, possono essere considerate auto storiche, e quindi noi compriamo un'auto che è stata acquistata 30 anni fa ed è un'auto che si mette in moto, un'auto che funziona. Secondo voi, le auto elettriche che vengono vendute oggi, tra 30 anni potranno essere considerate auto d'epoca? Assolutamente no, è impossibile. Cioè, capite, io vi ho fatto l'esempio della vecchia lampadina, quella a luce gialla, quella che compravi in base anche alle tue esigenze, no? C'era quella tristissima da 25 watt, quella da 50, quella da 75 e quella da 100, che faceva molto più luce, ma chiaramente consumava molto, ma molto di più. E aveva quella luce calda che faceva famiglia. Poi di colpo le nostre case, soprattutto le cucine, inizialmente con i lampadari al neon, sono diventate delle sale operatorie gelide, questa luce fredda, azzurrognola, ok? Però ragazzi, consumava poco. Poi certo, c'era il momento in cui, dopo un tot numero di accensioni, cominciava a sfarfallare e dovevi cambiare la circolina, però avevi consumato credevi di aver consumato meno, si era consumato il gas all'interno della circolina. Quindi gradualmente ci hanno portato ad utilizzare una tecnologia dicendo questa consuma meno, questa consuma meno. Anzi, è vero ragazzi, è vero che consuma meno, ma quanto dura? Il fatto che consumi meno nel rapporto consumare meno durata del prodotto mi permette di consumare meno per un arco di tempo così lungo da arrivare ad un punto di pareggio e iniziare a considerare il vero risparmio? No. Lo so, sono ragionamenti un po' di mercato, sono ragionamenti un po' di marketing, ma d'altra parte in una radio come questa, soprattutto in una trasmissione come questa, dove si fa controinformazione e dove ci si incontra attraverso l'analisi di determinati pensieri, forse è giusto anche affrontare temi di questo genere. Va bene, fino alle 10 io sarò con voi. Breve fascia pubblicitaria, 52 secondi. Voi restate con il sottoscritto, vero? Lo do per scontato.
1: RTR 99, ti ricordi?
10: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
1: RTR 99, ti ricordi?
11: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
12: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: RTR 99. Ti ricordi?
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:13, minuti primi e qualche secondo. Un mio amico tassista, Cagliari 3, che poi tra l'altro glielo dico, Cagliari 3, ma l'anima dei migliori morti tuoi, quando qualcuno sulla tangenziale ti suona a ripetizione per salutarti, ma te vuoi fermare? Cioè te vuoi girare? Porca miseria, io qualche giorno fa stavo sulla tangenziale all'altezza dello svincolo di Tor di Quinto, suonavo, oh mica sei girato, tant'è vero che poi lui è andato dritto verso la galleria Giovanni XXIII, io ho girato a Corso Francia, caro Cagliari 3, te l'ho detto, sai come ti ho fatto, vaffa, cioè ti ci ho proprio mandato, oh ma che cacchio, ma girate, no, che cacchio, c'hai i paraocchi, ma mica per niente, giusto per fare, oh ciao, perché ho visto che c'aveva l'adesivetto giallo dietro la macchina, no, quello, io ascolto Luca Casciani. Non mi ricordo se giallo o arancione, mi sembra che ci avesse ancora quello vecchio giallo, mi sembra. E ho visto subito la sigla del taxi Cagliari 3, dico, ecco, mo saluto, pipi, oh niente, mamma mia. Ma vabbè, te ci ho mandato in diretta, te sei beccato. Comunque, il mio amico Cagliari 3, amico perché un vaffalo dedichi ad un amico, mi dice no, però con le auto ibride, io ho parlato di auto elettriche, non di, secondo me la motorizzazione ibrida è la più intelligente in assoluto, è la più intelligente in assoluto, perché ti permette di avere un'auto che nel traffico cittadino, se guidata in un certo modo, va molto spesso in elettrico, molto spesso in elettrico, e si ricarica con la frenata e così via, e poi quando tu devi affrontare lunghe percorrenze non hai problemi, entra in azione il motore termico e quindi vai tranquillo. Quindi io sono favorevolissimo allo sviluppo della motorizzazione ibrida, che permette quindi un doppio utilizzo e avere sulla stessa auto tutti i vantaggi, ma ripeto, tutti i vantaggi dell'elettrico, ma senza avere i limiti dell'elettrico quando è fuori. Io per esempio qualche tempo fa, ma neanche poi tantissimo tempo, ero a Torino che ero arrivato tardi e quindi in stazione e ho preso il taxi invece del 72 per arrivare allo stadium. Ho preso un taxi e il tassista aveva un'auto elettrica, e parlando con lui mi diceva: no, sicuramente ci sono dei vantaggi a livello ad esempio di manutenzione, è praticamente zero, perché non c'è un motore termico, quindi a livello di manutenzione zero. Però a me capita spesso di perdere delle corse, magari anche corse particolarmente remunerative, particolarmente redditizie, proprio perché io dico al cliente: sì, io la posso accompagnare, però ci dobbiamo fermare perché devo ricaricare un po' la macchina ad una colonnina. E tanto non so se ne siete al corrente, ma Torino e Milano sono due città molto diverse, ma abbastanza vicine, e tra l'altro è come se ci fosse tra Torino e Milano un'unica grande area metropolitana. Quindi molte persone di Torino vanno a lavorare a Milano, comunque prendono l'aereo a Milano, e quindi i taxi di Torino spesso effettuano questo tragitto da Torino agli aeroporti di Milano, a Malpensa soprattutto. E solo che dice, io ne perdo parecchie di corse, perché con l'autonomia della mia auto mi capita piuttosto spesso di dire: guardi, la posso accompagnare, però ci dobbiamo fermare una mezz'oretta in un'area di servizio. E mi dicono: guardi, lasci perdere. Quindi comprando nuovamente un'altra auto, il nuovo taxi, cioè non comprerei ibrido, non comprerei mai più un'auto elettrica. Vabbè, era solamente per dire questo. Voglio fare gli auguri a Raffaele, che oggi compie 62 anni. Faccio gli auguri a Raffaele, del fratello di Franco, perché lui è cieco. E la cosa bellissima di Raffaele, che essendo cieco fa tiro al bersaglio, e questa è una cosa affascinante, guarda, credimi, ma non è una battuta la mia, cioè io dico, sono veramente affascinato da una persona che non vede eppure pratica il tiro al bersaglio e showdown, ammetto. Non so che cacchio sia lo showdown, però visto che ho detto showdown, vado subito a vedere su Google. Allora, showdown, che cos'è lo showdown? Che cacchio è showdown? Dunque, showdown è uno sport per ipovedenti e ciechi, che può essere definito come la risposta della comunità dei non vedenti all'air hockey o al ping pong. Si è diffuso molto velocemente nel mondo, viene giocato anche da giocatori vedenti, ma non è permesso loro partecipare nei tornei internazionali. Lo sport è redente e poco costoso, richiede poca manutenzione e può essere giocato in una stanza dalle dimensioni di un'aula scolastica. L'equipaggiamento necessario consiste in un tavolo creato appositamente, due racchette, una speciale pallina con dei sonagli che la rendono udibile, occhiali protettivi oscuranti e un guanto che protegge la mano con cui si gioca. Il tavolo può essere smontato e riposto per aver giocato. Si gioca in due persone in un tavolo rettangolare con uno schermo centrale e una porta in ognuno dei due lati corti. L'obiettivo del gioco è di far correre la palla sul tavolo da gioco sotto lo schermo centrale verso la porta avversaria, mentre l'altro giocatore tenta di evitarlo. Entrambi i giocatori devono essere... praticamente da quello che ho capito, avete presente quei tavoli che si trovano si trovavano, non so se ci sono ancora, nelle sale giochi, quelle che mettevi il gettone e il piano di questo tavolo era microforato. Quindi usciva aria ad una certa pressione e c'era un dischetto che tu dovevi lanciare da una parte all'altra, e questo dischetto, che aveva un po', diciamo, era un overcraft in miniatura, era leggermente sollevato dal piano del tavolo grazie a questi microfori che sparavano l'aria, e tu con un attrezzo cercavi di spingere facendo sponda questo dischetto nella porta avversaria. Dovrebbe essere una cosa di questo genere. Vabbè, comunque, auguri al nostro Raffaele, che oggi festeggia 62 anni, e quindi poi tiro al bersaglio da cieco a 62 anni. Magari ci pia pure, magari ci pia pure, quindi complimenti, auguri comunque. A volte io, quando sono qui in diretta, cerco, spiegando, raccontando le notizie, spiegando quello che c'è dietro la notizia, di farvi capire una cosa fondamentale. che noi dobbiamo affrontare ogni giorno una battaglia, ed è la battaglia è con noi stessi, per decidere non solo che cosa dire, ma come dirlo. E questa è una battaglia che noi possiamo concretizzare in questo conflitto tra ciò che sentiamo, ciò che pensiamo e ciò che diciamo. Guardate che è sentire, pensare, dire. Immaginate questi tre verbi. Allora, sentire, ciò significa che abbiamo a che fare con le nostre sensazioni. Le nostre sensazioni danno poi corpo ai nostri pensieri, ma è una cosa che riguarda solamente noi. È il nostro sentire e i nostri pensieri sono un qualche cosa che restano all'interno della nostra testa, all'interno del nostro intimo. E quando parliamo anche a voce alta, siamo in macchina da soli, o quando pensiamo a voce alta e siamo da soli, è sempre una cosa che riguarda solamente noi. Poi c'è il momento in cui questo nostro sentire e questo nostro pensare entra in contatto con il resto del mondo. È perché noi diamo la possibilità al nostro sentire, al nostro pensare di diventare parlato, quindi di diventare un qualche cosa che entra in contatto con gli altri. Siamo sinceri, lo dobbiamo, io lo ripeto in continuazione, la sincerità, che è un valore sicuramente importante, anche se poi tutti quanti noi, non c'è una sola persona al mondo che non abbia raccontato almeno una volta una bugia, magari piccola, magari di poco conto, magari una bugia per evitare un problema. Non vi sto dicendo di bugie grandi, di bugie che potrebbero cambiare il corso della nostra vita o il corso della nostra relazione, storia d'amore, matrimonio, convivenza, quello che è, no? Magari piccole bugie. Infatti io intendo la sincerità come un valore assoluto, ma in realtà la sincerità è una percentuale. Tu puoi essere sincero al 95%, ma un 5% di bugie ognuno di noi ha raccontato, pure io, tutti quanti, ma partiamo da quando eravamo piccoli e poi le bugie di quando siamo diventati grandi. Poi questo non significa essere bugiardi cronici, si diventa bugiardi cronici nel momento in cui questa percentuale si alza per le bugie e si abbassa per la sincerità, ok? Quindi noi possiamo essere sinceri solo con noi stessi. L'unica vera sincerità, se ci pensate bene, è quella con noi stessi, perché noi a noi non possiamo mentire. Io posso raccontarvi una cosa in diretta, ve la posso raccontare in privato e vi dirò di più, posso anche essere abbastanza convincente, tanto da farmi credere. Poi, a meno che io non mi autoconvinca di aver raccontato la verità, ma io so perfettamente di avervi raccontato una bugia. Allora, la domanda che io vi faccio è questa: tra il vostro sentire, quindi voi guardate quello che c'è intorno, ascoltate quello che dicono gli altri, percepite quella che è la realtà che vi circonda. In base a tutta questa serie di indicazioni, voi iniziate a pensare. È come, vi faccio l'esempio semplice, no? Andate a visitare una città, quindi tornate la sera e in base a quello che avete visto, in base alla gente che avete incontrato, in base al tempo, se ha piovuto, se ha nevicato, se c'è stato il sole, caldo, quello che è, nuvoloso, in base a come avete mangiato in quel determinato ristorante, trattoria, pizzeria, quello che è, in base a quella che è stata proprio l'architettura della città, voi tornate e mettendo insieme tutti questi elementi, voi iniziate a pensare: mi è piaciuta, non mi è piaciuta, mi è piaciuta abbastanza, mi è piaciuta così tanto che ci vorrei tornare. Quindi capite, prima ci sono gli input, quindi le sollecitazioni danno luogo al pensiero, Il giorno dopo andate al lavoro e c'è la città che avete visitato non vi è proprio piaciuta. Siete stati male, avete incontrato persone antipatiche, vanno fatto pure la multa e secondo voi non l'avreste meritata, avete mangiato male, insomma la città è merda, niente. Però andate al lavoro e al lavoro c'è il nuovo collega che ve lo presentano. Guarda, lui è Mario. Ah, ciao Mario, dove sei? E Mario è della città nella quale siete stati ieri. E avete un pensiero negativo su quella città. Ma a Mario, e lo avete appena visto, glielo dite? Ah, sei di mazza, è bella città di merda. Glielo dite? No. Silenzio. Ecco, quello è il discorso che stavo facendo prima. La sincerità. In questo caso voi non siete sinceri, ma non lo sarei neanche io, non è che vi sto accusando. Non siete sinceri perché è più utile una piccola bugia piuttosto che la dura verità. Quindi, come vedete, c'è una lontananza incredibile tra la vostra percezione, quindi quello che avete sentito, tra il vostro pensiero, quello che avete maturato, e ciò che invece state dicendo. Ma questo esempio che vi ho fatto vale per tutto. Perché mentre con il nuovo collega di lavoro voi avete deciso autonomamente di evitare una considerazione che l'avrebbe potuto offendere, a fin dei conti questo si trasferisce da un'altra città, viene a Roma, è gentile, è sorridente, è comunque un nuovo collega, uno che lavorerà con te, probabilmente è anche molto legato alle sue radici in termini di luogo dove è nato, e tu gli dici che il luogo dove è nato non glielo puoi dire. Ok, non glielo puoi dire, ma questo vale anche per tante altre cose. Ma lì nessuno ci ha obbligato, siamo stati noi che, in nome di buoni rapporti, in nome della possibilità di costruire buoni rapporti, abbiamo taciuto. Poi magari fra 2 anni glielo diciamo pure, quando abbiamo maggiore confidenza, perché poi quando hai maggiore confidenza, sei diventato amico, ti può pure permettere di dire delle cose che all'inizio non diresti, come ho fatto prima con Cagliari 3, e io ho detto ho mandato a quel paese, ma non è che io ho detto ma magari vai all'Alberi Pissuti, la prossima volta ti puoi fermare. Capito cosa intendo dire? Chiaro il concetto. In altri termini, invece, noi siamo obbligati a rimanere in silenzio. Una trasmissione come questa serve per farvi capire che rimanere in silenzio significa vivere da schiavi. Perché quello che accade oggi in questa nostra nazione, ma poi non solamente in questa nostra nazione, è che il nostro parlare, quindi il nostro rapportarci al prossimo, viene castrato dal pensiero unico dominante. Quindi tu vedi delle cose, quindi senti delle cose, e quindi sviluppi dei pensieri, maturi dei pensieri. Ma poi ti accorgi che quello che hai visto, e quindi lo hai vissuto sul serio, non è un'impressione, non te l'hanno raccontato, non sei stato ad ascoltare qualcuno, lo hai visto tu, ok? Quindi è sicuramente vero, sei stato testimone oculare di un fatto, 2 fatti, 3 fatti, 5 fatti, 10 fatti. Sei testimone oculare della tua quotidianità, le tue avventure, le tue esperienze, poiché le hai vissute sulla tua pelle, sono tue. Quindi, in base a questo, tu sviluppi dei pensieri, ok? E sono i tuoi pensieri. Quando poi li vai ad esternare, chi la pensa in maniera diversa ti dice che se li esterni, tu sei una brutta persona. Allora le cose sono due. Per far finta di non essere una brutta persona, tu metti da parte i tuoi pensieri e fai tuoi i pensieri degli altri, e senza renderne conto sei diventato uno schiavo. Senza rendertene conto sei diventato uno schiavo. In questa trasmissione, in questo spazio, io cerco proprio di farvi capire quanto l'uomo libero abbia il diritto di esprimersi, anche se spesso L'espressione che riflette i propri pensieri è un qualche cosa che ti porta a discutere con gli altri. Ma chi non discute è schiavo, chi non discute è servo, chi non discute è sottomesso. Io qui in radio, quando parlo di mille argomenti, vi dico: siete liberissimi di mandarmi a quel paese. Siete liberissimi di contestare i miei pensieri, il mio modo di raccontare i miei pensieri. E io preferisco, quando una persona si arrabbia e mi dà la possibilità poi di interagire grazie a questa arrabbiatura. Quante volte vi ho detto: ma mandatemi a quel paese senza alcun problema. Se voi sentite il bisogno, dopo il modo in cui ho affrontato un argomento, di prendere il telefonino, andare sul numero della radio, no, a memoria, 338 99 00 99 0, avete voglia di mandarmi a quel paese, fatelo, è liberatorio. Ma il momento stesso in cui mi mandate a quel paese significa che io vi ho fatto riflettere, significa che vi ho fatto pensare, significa che vi ho svegliato dal letargo, e tutto questo senza avere la necessità di chiedere il vostro appoggio in termini politici. Questa è la vera grande libertà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
4: RTR 99.
2: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:34, minuti primi e qualche secondo. Io non credo che in qualunque ambito una persona debba partecipare ad una gara che lo rende più simpatico di altri. La simpatia è sicuramente un valore, ma è un valore, non è il valore in assoluto, anche perché cercare di essere simpatico a tutti i costi alla fine poi ti fa diventare quasi stucchevole. Ci sono alcune medaglie che mi sono appuntate sul petto nel corso di tutti questi anni passati al microfono, e una di queste è quando sento dire: non la penso come te, anzi sono completamente dalla parte opposta, però vorrei che uno come te combattesse dalla mia parte. Questo, signori, per me è una gran bella cosa. E allora dico a volte, faccio delle affermazioni, affronto dei discorsi che sicuramente possono crearmi delle inimicizie, però siccome sono convinto che chi ascolta questa trasmissione abbia un quoziente intellettivo mediamente più alto di quello delle persone che ascoltano altre radio, ma semplicemente perché avete deciso di ascoltare una radio che vi permette di pensare, quindi non una radio che vi fa solamente compagnia come un rumore stantio. Adesso ho letto una cosa, un sondaggio vero, non vero, è un sondaggio, ok, quindi prendiamolo per quello che è, d'accordo? Sono state ascoltate alcune migliaia di persone, quindi un campione, e a queste persone hanno fatto una domanda, e la domanda l'hanno fatta in tutta Italia, ok? Qual è il dialetto considerato più irritante? Attenzione, si parla del dialetto, non si parla delle persone, ok? Quindi non si parla di un popolo che vive in una determinata città. RTR 99 da ormai qualche mese è ascoltabile anche in tutta la Campania, è ascoltabile nel Lazio sempre attraverso il DAB, in Umbria, in Toscana e in Lombardia. E gli italiani che hanno partecipato a questo sondaggio hanno dato questa risposta: il dialetto considerato più irritante per il 22,8% degli italiani è il napoletano, seguito dal sardo con l'11,4%, il siciliano con il 10,5%, il veneziano 9,1%, il lombardo 9%, piemontese 6,6%, friulano 5,6%, fanalino di coda il toscano col 5,1%. Attenzione, perché è da notare questo. I primi, non so come siano finiti gli altri, no, però i primi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le prime 8 posizioni sono occupate da 6 regioni e 2 città. Guardate, questo è importante. 6 regioni e 2 città. Perché il dialetto considerato più irritante, napoletano, non hanno detto il campano, hanno detto il napoletano. A seguire c'è il sardo. Ma voi, se prendete un cagliaritano e prendete

0: un sassarese, secondo voi parlano nella stessa maniera? Il siciliano. Se voi prendete un palermitano e un catanese, a parte arancino o arancina, ma secondo voi parlano nella stessa identica maniera? E lo stesso vale per il lombardo, il piemontese, il friulano, il toscano, c'è solamente il veneziano, che è una città chiaramente molto più piccola di Napoli, ma che è estremamente caratteristica. Però questo ci fa capire, anche se questa classifica parla di qualche cosa di negativo, ci fa capire invece l'importanza di una città, il napoletano. Allora, se avessero chiesto a me, se mi avessero fatto una domanda e mi avessero detto qual è il dialetto che ti dà più fastidio, io avrei risposto il napoletano. E guardate, dico questo considerando che a Roma, ma dove viene ascoltata RTR 99 di Rigoni, ci sono chiaramente tanti napoletani all'ascolto. Sì, e a Napoli anche noi siamo ascoltati. E vi dico, il dialetto che considero più irritante è il napoletano. Però, se la domanda fosse stata diversa e mi avesse detto qual è il dialetto più musicale, io avrei detto il napoletano. Certo, voi direte, vuoi dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte? No, io vorrei in questo caso difendere Napoli, e difendo Napoli stando in uno studio radiofonico che si trova a Roma, perché Napoli, come diceva qualcuno, il qualcuno è tra virgolette, Napoli è mille colori, e purtroppo quando noi parliamo di Napoli e parliamo della cultura di Napoli, parliamo di quello che è stato, di quella che è stata Napoli nel corso dei secoli, e pensiamo a quello che è diventata Napoli in termini di percezione a causa dei social, a causa degli influencer, a causa dei TikToker, Napoli è stata smerdata da questa gente. Io ho la fortuna di avere tanti amici napoletani, ho la fortuna di conoscere tante persone di Napoli, tante, tantissime. E ogni volta che parlo con loro, una delle frasi che mi sento ripetere più spesso è: noi oggi veniamo considerati o percepiti in maniera negativa per colpa di questi cafoni che hanno fatto diventare Napoli lo zimbello d'Italia. E forse è proprio questo che deve farci riflettere di quali sono i frutti tumorali di un certo tipo di comunicazione partenopea. Qui non parliamo delle esagerazioni, non parliamo delle caratteristiche classiche della napoletanità. Qui parliamo del modo in cui Napoli viene presentata all'esterno. E Napoli è anche quello, ma è una piccola percentuale. Quindi la cosa che mi piace sottolineare intanto è che si parlava di dialetto più irritante e si è parlato di Napoli. Ma poi la domanda opposta avrebbe visto esattamente la stessa risposta: qual è il dialetto che amate di più? E io avrei risposto comunque il napoletano. Pensateci, perché quando noi crediamo che figure delle quali adesso non faccio il nome, perché appena faccio il nome di queste persone, boom, mi parte l'antivirus e quindi il microfono mi va in blocco, ma sapete perfettamente a che personaggi di infimo valore mi sto riferendo. Ecco, quelle persone non stanno portando la napoletanità nel mondo, stanno regalando a chi non è napoletano la possibilità di poter odiare Napoli. Io non so se ci sono napoletani all'ascolto che possano dirmi la loro. Qualunque cosa voi diciate io l'accetto in quanto napoletani, e avendo veramente tutto il diritto di poter appoggiare o contestare quello che ho detto. Quindi fatemelo sapere: 338 99 00 990. Quindi se siete napoletani, ma anche se non siete napoletani, ditemi la vostra. 338 99 00 99 0. C'è una persona che mi ha scritto una mail in privato, luca.casciani@rtr99.it. Io dico sempre che i messaggi che arrivano qui in radio li leggo tutti, e chiaramente non posso rispondere a tutti, però le mail sì, perché il numero delle mail quotidiane è molto più ridotto. Possono essere 10, 20, arriviamo a 30 proprio quando sono tante nell'arco di una giornata. Quindi ho la possibilità di rispondere a tutti, dedicare il mio tempo esattamente come voi lo avete dedicato al sottoscritto scrivendomi una mail. Quindi è una forma proprio di rispetto. E questo nostro ascoltatore, che si chiama Nicola, è mail molto cortese, sia chiaro, quindi io rispondo a lui esattamente con la stessa cortesia che lui mi ha dedicato e mi ha riservato, però ha contestato il fatto che io tempo fa avessi detto qui in radio che tra la vita di un cane e la vita di un uomo che non conosco, io francamente scegliere la vita del cane, anzi in quel caso parlavo della vita del mio cane. Io, il mio cane oggi ha 10 anni. Chi ha un cane sa perfettamente che 10 anni sono un confine, no? Quando lo superi cominci a vivere quel senso strano di paura, perché i cani non sono eterni e quindi hai un po' di paura. Dici sì, il mio cane sta bene, in salute, sì, però comunque sia, per un cane 10 anni cominciano a diventare un'età importante. E quindi io in quel caso tempo fa dissi, io tra la vita di uno che non conosco, uno che sta in galera per dire, e il mio cane, se potessi scegliere, io preferirei scegliere, io sceglierei la vita del mio cane. E ha contestato questo, ha fatto tutto quanto un discorso sul significato della vita umana, sul fatto, ma me l'ha detto in maniera molto cortese, no? Allora io vorrei rispondere a Nicola, e lo faccio pubblicamente, no? Perché ci sono tanti motivi che mi hanno portato ad esprimermi in quel modo. Quando noi iniziamo ad avere un rapporto con un'altra persona, può essere un rapporto di conoscenza, può essere un rapporto di amicizia, può essere un rapporto sentimentale, noi diamo a quel rapporto una variabile, e il per sempre ha un punto interrogativo alla fine. Quell'amico sarà per sempre, quella conoscenza sarà per sempre, quell'amore sarà per sempre. Noi speriamo di sì. Quando tu hai un cane, quel per sempre è veramente per sempre. Tu sai perfettamente che quello che lui prova per te sarà veramente per sempre, e per sempre fino alla fine dei suoi giorni. Un cane non ha bisogno di essere accreditato presso il tuo cuore dicendoti ti amo, semplicemente te lo dimostra ogni giorno. Non ti devi fare il problema di essere diverso da quello che sei perché hai paura che si stanchi di stare con te, perché il suo stare bene è stare con te qualunque cosa tu faccia, stare con te. Il cane, nonostante siano paraculi, nonostante quando mangi stanno lì come mendicanti con gli occhi a pietire un pezzetto di cibo, ma in realtà il cane non ti cerca solamente quando conviene a lui. Il cane ti cerca e basta, perché ti ha scelto. Il cane non ha bisogno di inventarsi qualche cosa affinché tu possa provare amore. Il cane ti sta vicino e ti guarda. Quando tu guardi negli occhi il tuo cane e il tuo cane ti guarda negli occhi, è qualche cosa che è inspiegabile. Il cane non ti chiede mai nulla. Cioè il cane ti dà una quantità di sensazioni positive e in cambio non ti chiede mai nulla. Può capitare che il cane faccia una marachella? Certo, è naturale che può capitare che il cane faccia una marachella. Cosa, come finisce? Finisce che magari lo rimproveri. No, così non si fa. Magari alzi anche un po' la voce. Fai un gesto col dito ad indicare questo non si fa. Anche probabile che gli possa dare una piccola sculacciata. Sapete quanto dura un rimprovero al cane? Zero. Un secondo dopo gli fai una carezza e lui è già lì a scodinzolare. Se attraversi un momento difficile, ma veramente difficile, una delle poche sicurezze che tu puoi avere nella vita è che il tuo cane non ti lascerà mai sola o solo. Malattia, ti amputano una gamba, al cane non gliene frega niente. E il cane, tra l'altro, non pretende nemmeno che tu appaia migliore di quanto in realtà non sia. Il cane ama te per come sei, con tutti i tuoi difetti. Non hai necessità di apparire migliore, perché poi il cane, e questo, non ti ama in base a quello che hai, in base a come ti vesti, ti ama per quello che sei. E allora chi ha un cane sa perfettamente di che cosa sto parlando. Chi non ha un cane ha capito perché io preferisco far vivere un cane che uno sconosciuto.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: RTR 99.
8: Ti ricordi?
9: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53, minuti primi e qualche secondo. Ieri vi ho parlato, a parte il fatto che leggo i vostri messaggi, 338 99 00 99 0, molti che riguardano Napoli e molti che stanno arrivando che riguardano i cani. Ce n'è uno per esempio di Ciro, chiaramente Ciro napoletano, che dice: ti ascolto da tanti anni, ti ringrazio per le tue parole su Napoli, vivo a Roma da 52 anni ma sempre conservato la mia cazzimma. Ciro, e anche un altro bel messaggio di Mimmo, che dice: esattamente 12 anni sono dovuto trasferirmi da Roma e cambiare lavoro. Tanti sono passati l'ultima volta che ascoltavo te in radio alle 10, se la memoria non mi inganna. Stamattina ho ascoltato cambiando stazione radio mentre guidavo, una voce familiare. Ho ritrovato Luca Casciani e il traffico per andare al lavoro non mi pesa più, la miglior compagnia che potessi trovare. Mimmo, sono contento, intanto bentornato a Roma. E comunque anche da fuori con l'app avresti potuto continuare a seguire. Sì, nel frattempo ho cambiato orario, prima facevo 10-14 e adesso invece sono le prime ore della mattina. Mimmo, dove sei stato in questi 12 anni? Dove hai fatto guai? Così per mia curiosità personale. E salutiamo così anche Mimmo. E allora, ieri vi ho parlato di Andrea Scanzi e vi ho fatto ascoltare il modo in cui lui ha definito, pensando di offenderla, Giorgia Meloni come una pesciarola. Sapete, allora io noto in un'affermazione di questo genere una totale mancanza di rispetto, non solo nei confronti delle persone che vendono il pesce, ma nei confronti di tutte quelle persone che svolgono lavori umili. Ma attenzione, l'umiltà io la considero un valore, non è che l'umiltà è da considerare in maniera negativa. E dare della pesciarola al Presidente del Consiglio non è offendere il Presidente del Consiglio, è offendere se stessi. Dunque, a parte il fatto che io quando vado a comprare il pesce, che sia un uomo o una donna, perché in questo caso non ha parlato solamente delle donne che vendono il pesce, perché si parlava di una professione, quindi può essere una donna o persona. Quando vado a comprare il pesce e vado in una pescheria, io chiedo consiglio alla persona che sta al banco. Quella persona che sta al banco molto probabilmente si è svegliato la mattina molto prima del sottoscritto per andare a prendere il pesce fresco al mercato, e quando lo trovo nel suo negozio, a me per esempio capita tutte le mattine quando vengo al lavoro in via, c'è una pescheria, passo davanti ad una pescheria in zona Flaminio, passo alle 5, è già aperta. cioè già stanno lavorando, cioè già sono operativi, si svegliano prestissimo. Io una volta parlavo con Michelino Fish, con Michele Cozzolino, che è il proprietario di Michelino Fish, e mi raccontava la sua vita, del fatto dell'andare a comprare il pesce a Fiumicino, all'asta, cioè era una vita veramente di sacrificio. Poi devo sentire Andrea Scanzi, che pensando di offendere Giorgia Meloni, in realtà ha offeso un'intera categoria. E quando penso ad Andrea Scanzi e penso al pesciarolo o alla pesciarola che sta dietro ad un banco in un mercato, che sta all'interno di una pescheria con gli stivali, perché a terra è sempre bagnato, con i guanti, che si è svegliato presto e ti dice come va cotto il pesce, ti dice cosa devi fare, te lo spina, se lo chiedi, te lo pulisce, un professionista. Questo significa offendere il presidente del consiglio, oppure offendere una categoria di lavoratori, e con i pescaroli e le pesciarole offendere tutti quelli che fanno dei lavori umili? Perché avrebbe potuto dire tranquillamente una pizzicarola, avrebbe potuto dire tranquillamente una fruttarola, sarebbe stata esattamente la stessa precisa identica cosa. Io ricordo che quando ero piccolo a Recanati, due giorni a settimana, solo due giorni a settimana, Recanati non sta sul mare, ok? È in collina, a 298 metri sul livello del mare, e la cucina di Recanati non è la cucina tipica di Recanati, del mio paese, non è una cucina tipica di mare. Per andare, per gustare la cucina tipica di mare, devi andare sul mare. A Recanati no, a Recanati si fanno altre cose. Però due volte a settimana c'era una signora che si chiamava Mimma, e questa signora andava al porto la mattina molto molto presto, due volte a settimana. A me sembra di ricordare il martedì e il venerdì, ma probabilmente sbaglio, adesso non è importante. Andava al porto e comprava il pesce dai pescatori, poi questo pesce lo portava a Recanati, ed era pesce povero. Attenzione, non trovavi la spigola, no, era tutto pesce povero, pezzature piccole, c'era tanta lattarina, cioè quei pescetti piccoli piccoli piccoli che venivano fritti e si mangiavano così com'erano, non c'erano praticamente spine, c'erano le alici, i merluzzetti, cose di questo genere. E questa Mimma spingeva questo carrello con dei manici e lo spingeva in avanti e urlava, è arrivato il pesce, e girava per tutta Recanati con questo carrello. Me la ricordo che era vestita sempre di grigio, con una parannanza pesante in materiale plastico, aveva i capelli raccolti, il viso segnato dalla fatica, il viso segnato dal lavoro. Era diventata vedova e presto, almeno così si diceva, e lei era l'unica persona che vendeva il pesce a Recanati. Girava per tutti i rioni. Recanati, trovandosi in collina, è una città fatta di salite e discese, di pianure. A Recanati, di strada in pianura ce ne sono veramente poche, tutte salite e discese. Lei girava per tutti i rioni di Recanati vendendo il suo pesce. Quella signora Mimma, che oggi credo sia morta, credo che non ci sia più, perché ero bambino quando faceva una cosa di questo genere, aveva tre figli e li ha fatti studiare tutte e tre, e tutte e tre si sono laureati. Ecco, con il lavoro di quella pesciarola, questa signora ha dato la possibilità a tre persone di avere, credo, lo stesso titolo di laurea di Andrea Scanzi, e Andrea Scanzi si è permesso di dare della pesciarola ad Andrea Meloni. Ecco, quando vedete Andrea Scanzi in televisione, ricordatevi questo racconto. Poi starà a voi capire se questa persona meriti la vostra stima o meno.
0: RTR 99.
7: Ti ricordi? Con Samop i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no?

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 3 minuti primi e qualche secondo. Ragazzi, allora, ora vi dico una cosa. Quando io dico che è arrivato il momento di appendere il microfono al chiodo ed andare in pensione, intendo proprio questo. Parlando di Andrea Scanzi e di Giorgia Meloni, ho fatto una crasi e ho detto Andrea Meloni. Lo vedete, ragazzi, che è arrivato il momento di lasciare spazio ai giovani e liberare questo spazio di 3 ore in modo da dare una ventata d'aria fresca alla programmazione di RTR 99, ti ricordi? Ogni volta che dico vado in pensione, no, poi eccomi qua, dico Andrea Meloni, e quindi giustamente uno che dice Andrea Meloni deve essere salutato, dice guarda, bello, guarda, questo è il TFR, questo è il TFR, ti saluto, è stato bello, ma non è più quello, capito? Ma magari fra 10 anni facciamo una riunione in un teatro, voi ricordate Luca Casciani? E arrivo lì col bastone, curve, capito? Poi è chiaro, e se no vi beccate Andrea Meloni, ragazzi, questo è come i vecchi rincoglioniti, dei quali io sto entrando, categoria della quale ormai sono entrato a far parte da un po' di tempo, che ripetono le cose, no? parecchie volte, e quindi comunque vorrei dire una cosa a livello di decadimento cognitivo. Chiedo solidarietà, ok? Io ritengo di avere ancora oggi una discreta memoria, però a volte ho difficoltà con i nomi. Mi dite per favore se anche voi avete questo problema, perché io ci ho provato, no? Cioè, ho parlato anche con un mio amico neurologo, decadimento cognitivo, problemi neurologici, no, guarda, è assolutamente normale dopo i 50 iniziare a dimenticare i nomi e cognomi anche di persone che conosci, non ti vengono proprio in mente, capito? Non ti vengono proprio in mente. Succede, è incredibile. E ce l'ho lì, cacchio, lo so, ma ti conosco benissimo. Ma tutto senso si chiama porca puttana, ma che cazzo? Non ti viene, non ti viene. E poi continui a pensarci. Vabbè, d'altrate, vedo che comunque sono in buona compagnia a livello di decadimento cognitivo, ma anche per un motivo molto semplice: se ascoltate la mia trasmissione è chiaro che siete affetti da demento da una forma quasi demenziale di deperimento cognitivo, quindi vabbè. No, non mi danno fastidio queste correzioni, anche mi fanno ridere, mi fanno sorridere. Cioè, uno perché poi sai che c'è? La cosa bella è che uno deve ridere dei propri sbagli e dei propri difetti. Ma poi certo bisogna vedere anche il modo in cui viene detto, no? Nel quale viene detta una certa cosa, nel quale se uno lo fa sorridendo, cazzo, cioè, perché è sempre questo discorso, no? Io commetto un errore, ne commetto un miliardo. Allora, io parlo 3 ore al giorno solamente in radio, ok? Probabilmente il 90% delle persone che mi ascoltano in diretta non parlano 3 ore nell'arco delle 24 ore, ok? Quindi io parlo 3 ore in continuazione. Se dovessi mettere in fila tutti gli orari che faccio nell'arco delle 3 ore, diventerei matto, ci sarebbe da scrivere un'enciclopedia. Però il ragionamento che faccio è proprio questo: se tu stai in un gruppo di amici e dici una fesseria e l'amico, ma che cazzo hai detto Andrea Meloni, ma tacci mia, ma povero incoglionito, se no va, hai detto Andrea Meloni, un professionista come te dovrebbe essere attento alla comunicazione, allora quello no. Quello mi dà fastidio. È fatto, ma che cazzetta, c'è sta tutto, ma viva Dio, ma meno male. meno male, appena torno in diretta vi devo, devo tornare a parlarvi delle dichiarazioni di Tajani, perché poi, poi su alcune cose noi dobbiamo imporre la riflessione. Nel frattempo c'è una strada, diciamo per percorrenza veloce, definiamola così, la Milano-Meda. Milano-Meda, e soprattutto di mattina, mattina e pomeriggio è molto trafficata. E ieri un rapper, è marocchino, ma questo magari non significa niente, ha pensato bene di bloccare una carreggiata della Milano-Meda per registrare un video musicale. Quindi lui si è piazzato, si è portato una ventina di persone con la moto, le 20 persone con la moto hanno piano piano gradualmente rallentato il traffico fino a fermarsi, poi è arrivato lui e si è messo a cantare una canzone. Cioè, voglio dire, una canzone. Se avete mai avuto una colica renale, che è una delle cose più dolorose in senso assoluto, sicuramente. Ecco, questa è la canzone di questi rapper, più o meno. La musicalità è la stessa. Ora vi chiedo, ci chiediamo, e sia chiaro, sono contentissimo che la cosa non sia avvenuta, sono felicissimo. Ipotesi. Lungo la strada che è stata bloccata arriva un papà con un bambino che si sta strozzando e sta morendo. Vede un rapper che è in mezzo alla strada e blocca il traffico per registrare un video che poi metterà sui social. Ipotesi: se il papà di questo bambino, che non sta respirando già da un paio di minuti e quindi il rischio che muoia, che vada in ipossia, è notevole e quindi deve arrivare in ospedale il prima possibile, se questo papà è magari in quel momento a bordo anche di una UAZ, per chi sa che cos'è la UAZ, prendete fuoristrada sovietico, a 90 all'ora fa strike. Secondo voi, e il rapper marocchino e i suoi compari vengono spediti direttamente in provincia di Piacenza dalla Milano-Meda, secondo voi quel papà che portava il bambino all'ospedale deve essere condannato o deve essere ignorato dalla legge italiana?
0: RTR 99,
4: ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
0: RTR 99,
4: ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 8:12 minuti primi e qualche secondo. Ho detto che avrei parlato della vicenda Tajani, ma lo faccio tra poco. Prima però vado a salutare il mio amico Claudio Sebastiani di Ottica Salvagente. Ciao Claudio, buongiorno, come stai?
8: Buongiorno, bene emozionato perché mi metti prima di Tajani, sono emozionatissimo.
5: Beh, allora, prima parliamo delle cose serie, va bene?
8: Giusto.
5: Prima parliamo delle cose serie e quindi parliamo di Ottica Salvagente e parliamo con te Claudio. Allora, oggi voglio rovesciare un po' la cosa. La prima domanda che ti faccio è: ci ricordi esattamente gli indirizzi di Ottica Salvagente?
8: Con piacere, intanto sono 7 punti vendita e invito tutti proprio a venire a visitare l'ultimo nato, quello ad Ostia in via delle Baleniere 116. Ovviamente rimangono i 2 punti vendita storici su Ostia, quello di via Paolo Orlando 30 e via Orazio dello Sbirro 16. All'Infernetto in via Emanuel Ferrari 330, Roma zona Prenestina via di Acqua Bonicante 397, a Torrevecchia in via di Torrevecchia 314 e poi zona centralissima di Monterotondo via Giacomo Matteotti 67.
5: Ok, e altra cosa della quale ne parliamo a volte ma forse un po' troppo velocemente, c'è questo fatto delle visite. Allora la visita, voi a volte avete proprio il medico in sede per la visita oculistica e c'è bisogno di un appuntamento o c'è sempre il medico in sede?
8: Noi cerchiamo. Allora no, perché poi in effetti il medico in sede, diciamo, non dovrebbe esserci, ma noi abbiamo optometristi, ortottisti, quindi figure qualificate per fare una refrazione della vista, un check-up gratuito della vista. Ovviamente nel caso in cui necessitasse un approfondimento abbiamo collaborazioni con molti studi oculistici e quindi preferiamo riservare qualcosa di particolare ai nostri clienti.
5: Altra cosa, se io vengo in uno dei punti vendita di Ottica Salvagente, no? Dico, vorrei fare un controllo della vista, non il semplice controllo della vista, quella che tu mi metti alla tavola, optometrica si chiama quella con le lettere?
8: Sì,
5: la tavola. Ma io in realtà vorrei proprio gli occhiali nuovi, vorrei rifare gli occhiali. Io posso entrare in Ottica Salvagente, fare questo controllo, avere gli occhiali nuovi, uscire con gli occhiali sulla punta del naso, in quanto tempo?
8: Beh, addirittura in 30 minuti. Ovviamente i 2 punti di riferimento sono il punto vendita di Infernetto dove può avvenire questo e tutti e 3 i punti vendita di Ostia, quindi da una semplice domanda, da una semplice richiesta nasce sicuramente la miglior proposta e a quel punto in 30 minuti si riescono ad avere gli occhiali sul naso ed uscire già con gli occhiali pronti.
5: Allora, oggi ho parlato con Claudio non solo delle offerte di settembre, gli sconti dal 30 al 50% su lenti e montatore, ma ho parlato anche dei servizi di Ottica Salvagente che sono servizi non solo di primo ordine ma offerti grazie a personale di primo ordine. Poi tutte le persone che hanno conosciuto, voi conoscete Claudio, ma in realtà insieme a Claudio ci sono decine di figure che lavorano all'interno dei punti vendita di Ottica Salvagente. Tutti i negozi li trovate, gli indirizzi dei negozi li trovate su otticasalvagente.it. Per curiosità, Claudio, invece dove ti trovano?
8: A me esattamente in via delle Baleniere, nel punto vendita più nuovo. Comunque parlavi bene esattamente dei servizi, è un'altra cosa che magari a volte sfugge di dire, è che in tutti i punti vendita chiunque acquista da noi un occhiale da vista riceve gratuitamente, diciamo, una garanzia sugli occhiali, sia sul furto che sui danni, che dura 2 anni, e addirittura se dal momento del ritiro dell'occhiale il primo anno cambia la gradazione si riceve un 60% di sconto e poi raddoppia lente che vale tutto.
5: E mi sembra una bella cosa in più. Sì. L'assicurazione è compresa nel prezzo, giusto?
8: Assolutamente, non ha nessun aggravio economico sopra.
5: Claudio, buon lavoro, grazie, ciao.
8: Un abbraccio, un saluto a tutti, grazie.
5: Ciao, salutiamo così Claudio di Ottica Salvagente. Ricordate il sito otticasalvagente.it. Dunque, leggevo questa. Io tra l'altro sono. Dicono. Multitasking, a differenza di quello che dicono le donne di noi uomini, perché gli uomini sono semplici, cioè non riescono a fare 2 cose per volta, e su molte cose avete ragione. Io però almeno sul lavoro riesco a fare varie cose, quindi mentre parlavo con Claudio leggevo anche i vostri messaggi e ce n'è uno da parte di una nostra, non so se definirla amica, ma mi piace definirla così, e dice: scusate, Casciani è inascoltabile. Solo lui pensa che Pesciarola sia offensivo, piuttosto un modus operandi che forse una figura istituzionale dovrebbe evitare. A Casciani non bisogna toccare la testa e soprattutto la Meloni, direi non poco fazioso. Ornella, io sì, effettivamente sono un po' fazioso, lo devo ammettere, però d'altra parte questa sarà una caratteristica, se permetti, almeno è una qualità in termini di dichiarazione, in termini di sincerità. Non ho mai nascosto quelle che sono le mie idee. Se c'è stato da criticare la Meloni, l'ho fatto senza alcun problema, però perdonami, Ornella. Visto che si sta parlando della figura del primo ministro italiano, che poi puoi condividerla, puoi non condividerla, ti può piacere, non ti può piacere, perché se vogliamo considerare la Meloni in un'ottica negativa, perché parla in maniera, diciamo, forse non come una radical chic, allora sì, va bene, possiamo criticarla. Puoi dire che magari Giorgio Meloni non ha una plomb come poteva avere, che so, dico Margaret Thatcher, per dire, faccio un nome, una delle tante donne che in politica hanno avuto ruoli importanti. Ora, se tu pensi che Pesciarola detto al primo ministro non sia offensivo, e allora può valere tutto. Vedi, è solo un esempio, Ornella, non mi permetterei mai, e anzi ti chiedo scusa, ma non è assolutamente riferito a te, però visto che stiamo parlando io e te, l'esempio lo dobbiamo fare su di me e su di te, ok? Se io e te fossimo colleghi e tu venissi al lavoro in abbigliamento, diciamo, un po' non proprio istituzionale, va bene, ecco, definiamolo così, non proprio istituzionale, e anche un po' troppo provocante per l'ufficio nel quale lavoriamo, e se io ti dicessi senza alcun problema che pari una mignotta, e tu ti offenderesti? Non ti potresti offendere, perché che fai? Allora, pensi che sia offensivo il termine mignotta? Pensa quanta gioia danno le mignotte ai frequentatori. Pensa, capito? Quindi pensaci, no? Ora, c'è modo e modo di dire le cose, c'è modo e modo di spiegare le cose. Ora, difendere l'indifendibile mi sembra uno squallido esercizio, quindi non... Ecco, pensa magari, Ornella, a quello che ti ho detto, no? Pensa che a questo punto, se noi normalizziamo dare della Pesciarola al primo ministro, non a Giorgia Meloni, attenzione, perché Giorgia Meloni gli può pure dare la Pesciarola. Cioè, se Giorgia Meloni è la tua vicina di casa e si mette a ballare il tip e tap ai tre di notte con la figlia a Ginevra e tu giustamente protesti, poi pure la vuoi smettere, a Giorgia Meloni si fa la Pesciarola, va benissimo. Ma dare della Pesciarola al primo ministro proprio come figura istituzionale non si può fare. Cioè, capito? Non si può fare tutto lì. Oltre al fatto che le Pesciarole, come ti ho spiegato, fanno un lavoro che è molto più faticoso del mio, probabilmente del tuo, e c'è anche bisogno, attenzione, di rispettare le persone che o per scelta di vita o perché non hanno avuto la possibilità di studiare si ritrovano a fare un lavoro che probabilmente da molta più fatica che soddisfazione, però lo portano avanti con grande dignità. Tutto qua. Quindi, comunque, Ornella, io non darei mai della Pesciarola, confinando in un'ottica negativa questa professione. Però, visto che tu la pensi in questa maniera, magari fammi sapere anche qual è il tuo pensiero in merito all'argomento che sto per affrontare, che è quello delle dichiarazioni di Antonio Tajani, al quale è stato chiesto qual è il tipo di ragazza che lei consiglierebbe a suo figlio come moglie. E Antonio Tajani, pensando di poter contare sulla buona fede di tutti e potendo contare su quello che è il pensiero di gran parte della popolazione, si è espresso dicendo che tra una ragazza che ha avuto tante storie, molto appariscente, poi ha detto con la gonna corta, e con traditrice, perché ha messo vari cornini, li ha definiti lui preferiva una ragazza meno appariscente, sempre carina, con la gonna più lunga. Questa è una fesseria, perché qui gonna lunga e gonna corta, comunque diciamo una fesseria. Anto, hai detto una stronzata, ce lo possiamo dire senza problemi. E che poi ti porta avanti la famiglia, ha detto tutta una serie di cose che sono gli ammennicoli. D'altra parte, Antonio Tajani è di Forza Italia. Antonio Tajani non è di Potere al Popolo, è chiaro? Quindi è come se tu pretendessi dal Papa che sta a guardare una partita, la sua squadra sbaglia un gol e lui bestemmia. Non lo può fare, ragazzi, non lo può fare, capito? Quindi non. Però in merito al pensiero di Tajani vi dico una cosa, e mi rivolgo a tutte quelle persone che si sono indignate perché è incredibile quello che è stato detto, la gonna lunga, la gonna corta, è qua, è là. Allora, ora io vi faccio un esempio, che poi potete essere genitori e potete non essere genitori, però potete fare il gioco, no? Quindi immaginate un gioco di ruolo, va bene? Voi siete genitori di un ragazzo, di una ragazza, e ad un certo punto tua figlia ti chiede: senti mamma, ci sono due ragazzi che mi piacciono, entrambi hanno caratteristiche diverse, e chiaramente una madre, un padre, già il fatto sentirsi parte integrante della vita della figlia è già una cosa che fa piacere, e in quel momento attivi tutti i meccanismi dell'arme, perché sai perfettamente che quello è un terreno minato, cioè devi fare attenzione a dire quello che pensi, ma facendo in modo che non entri in contrasto con quello che pensi lei, perché probabilmente tra questi due ragazzi che a lei piacciono entrambi, lei si sente portata più verso uno che verso l'altro, però in pratica non ti sta chiedendo quale ti piace di più, ti sta chiedendo sei d'accordo con me, ma non te lo dice, ti mette alla prova. Allora la prima cosa è l'impatto che tu puoi avere con una persona, e oggi ci sono i social che in questo possono aiutare. Quindi tu chiedi, vabbè, me lo fai vedere? E lei entra nel profilo Instagram del primo ragazzo. Sto ragazzo caruccio pure, le foto in discoteca, spesso a torso nudo, con la birra in mano, con amici che ridono, sigaretta in bocca. Vabbè, ok, no, non è che stiamo a parlare di un assassino, eh. Ok, poi dice, mi fai vedere anche l'altro, le foto sono magari mentre mangia una pizza con dei colleghi di lavoro, le foto col cane, l'altro non c'ha ancora un lavoro e è al quarto anno fuori corso, invece questo è laureato, già lavora, si vede che va in palestra, insomma fisicamente sta messo bene, e tu vorresti dire a tua figlia questo ti dà l'idea di maggiore solidità. Poi certo entri nel discorso dei sentimenti, ma un genitore direbbe alla figlia questo, non il primo. Vogliamo farla in maniera diversa? un ragazzo che dice questa cosa ai genitori. E succede esattamente la stessa identica cosa. La prima ragazza, molto carina, foto in costume, in posa, culo in primo piano, perizoma fisso, labbrone rifatte, foto con la lingua che viene passata sulle labbra, risate sguaiate, foto davanti allo specchio in abiti succinti con la, con la bocca a culo di gallina. Poi dice, questa invece è la seconda. Una ragazza normale, carina, che pubblica le foto di alcuni viaggi, scatti con magari la famiglia, qualche abbraccio con gli amici o con le amiche. Siamo sinceri. Chi è che consiglierebbe alla propria figlia il primo, il cazzone per intenderci, o consiglierebbe al figlio la prima, il puttanone per intenderci? Poi i genitori stanno in silenzio. Poi i genitori restano in silenzio. I genitori non hanno potere decisionale. Tutto lì. E quindi oggi tutti quelli che hanno fatto finta di indignarsi, tutti quelli che hanno detto no, ma forse il ragionamento andrebbe spinto un po' oltre. Si presenta una ragazza a casa vostra ed è la ragazza di vostro figlio. Voi la vedete per la prima volta e durante la cena a tavola, una ragazza particolarmente appariscente, una ragazza molto bella anche, attenzione, ma io sono un influencer, pubblico contenuti sui social, mi dai il profilo, OnlyFans. Voi sareste contenti di sapere che vostro figlio è fidanzato? Ho detto è fidanzato, non ho detto che se la calza, una che fa masturbare le persone a pagamento? Ditemelo voi, ma io dico la risposta la dovete dare voi. Volete che vi faccia l'esempio con il ragazzo? Perché è la stessa identica cosa. Va, arriva un ragazzo bello, bello palestrato, dice tu che lavoro fai? Faccio lo spogliarellista. Voi sareste contenti se vostra figlia non si calza uno spogliarellista una volta per divertimento che c'è sta pure, pensasse di avviare la sua vita con uno spogliarellista? Siete sinceri, ma voi potete dire quello che vi pare, i figli sono vostri, mica sono miei, quindi voi potete dire quello che vi pare, l'importante è che poi voi quello che dite lo pensiate veramente.
9: Guardaci in TV, scopri i canali
10: su rtr99.it.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
15: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: unica sede.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. Dunque, ho detto che ne avrei parlato e quindi ogni promessa è debito. Nei giorni scorsi l'opposizione, definiamola il campo largo, ok, ha attaccato Giorgia Meloni e comunque la maggioranza, perché l'idea è quella di mettere un limite al numero di studenti stranieri nelle classi. Però credo che sia giusto fare un passo indietro, visto che

ministro della pubblica istruzione. E cosa diceva all'epoca il ministero della pubblica istruzione? Molto semplice. Raccomandava di distribuire gli studenti stranieri tra le diverse classi in poche unità in modo da favorire la loro integrazione linguistica con gli studenti italiani, e richiamava una regola già esistente secondo cui, ove possibile, gli alunni dello stesso gruppo linguistico non devono superare le 5 unità per classe. Questa, se non mi credete, era la circolare ministeriale numero 205 del 1990. Prima avevo parlato del ministro della pubblica istruzione, del ministero della pubblica istruzione. Chi era a capo di questo dicastero nel 1990? Il nostro attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ora, sarebbe il caso, perché vedete, quando poi tu presenti delle accuse o fai delle critiche, devi anche sapere che quelle critiche non possono avere basi mollicce, perché se già 36 anni fa, quando la situazione era ben lontana da quella che viviamo ora, con Sergio Mattarella ministro dell'istruzione, diceva che bisognava evitare la concentrazione di troppi studenti stranieri nelle stesse classi per favorire l'integrazione, evidentemente le cose sono due: o Sergio Mattarella, il presidente, ha cambiato idea, o Sergio Mattarella non si è ricordato cosa aveva fatto nel 1990 quando ricopriva la carica di ministro dell'istruzione. Perché se oggi il campo largo si rifà alle parole di Sergio Mattarella, è giusto anche rifarsi alle parole che Sergio Mattarella pronunciò attraverso questa circolare 205 del 1990 quando era ministro dell'istruzione. Insomma, mi sembra molto semplice come cosa, non è un atto d'accusa nei confronti del presidente, perché può capitare di cambiare idea, ci mancherebbe altro, può capitare, però l'importante è saperlo. Allora, evidentemente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha cambiato idea, ed è strano che abbia cambiato idea, visto che ora il problema è ben più grave rispetto a quello che noi avevamo nel 1990. Vedi, quando si parla di inclusione, ho sentito il cardinale Zuppi che ha parlato di inclusività nelle scuole pubbliche italiane. Ma nelle scuole private, cattoliche, salesiane, dove la retta è di svariate migliaia di euro all'anno, perché non viene prevista una quota del 30% di stranieri? No, ma alunni stranieri sarebbe una bellissima cosa, sarebbe un grandissimo esempio di inclusività. Quindi si dice alle famiglie dei bambini e dei ragazzi che frequentano queste scuole: sappiate che il costo della retta sale di un tot, perché visto che mandate i figli a scuola privata significa che voi lo potete permettere, aumenta di un tot in modo da coprire le spese per un 30% di alunni stranieri come quota che noi vogliamo inserire all'interno delle nostre classi come segno di inclusività. E quella sarebbe veramente una gran bella cosa. Ma il cardinale Zuppi parla di inclusività, ma non nelle scuole che fanno capo al Vaticano. Quindi, insomma, sapete perfettamente qual è il modo di dire tutto italiano, o meglio tutto romano, che si può utilizzare in questi casi. Tutto lì, solamente questo. Che poi mi chiedo, no, ma questo fatto dell'inclusione, la scuola, dunque c'è questa è una, dunque, il Centro Culturale Islamico di Saronno. Centro Culturale Islamico di Saronno, che ha deciso per l'anno scolastico 2026-2027, quindi quello che i nostri ragazzi si preparano da affrontare, ha pubblicato dei volantini e delle pubblicità

0: sui social, iscrizioni aperte dai 5 anni in su. Da oltre 20 anni il Centro Islamico di Saronno accompagna le nuove generazioni con conoscenza, valori ed educazione islamica. Cosa offriamo? Perché scegliere il Centro Culturale Islamico di Saronno? Allora, scuola con oltre 20 anni di esperienza, pagelle, colloqui, progressi monitorati, due volte a settimana con orari flessibili, libri didattici, gite scolastiche e recite, formazione continua per gli insegnanti, ambiente educativo accogliente e sicuro. Quindi bello, indubbiamente bello, perché effettivamente questi servizi offerti da una scuola sono sicuramente servizi interessanti, servizi belli. Tra le materie principali abbiamo lo studio della lingua araba, lo studio del Corano, l'educazione islamica e la sira del profeta. Sorrido, no? Visto che se si parla tanto di inclusività, a me sembra sinceramente che di inclusività in questo caso ce ne sia ben poca. Però ecco, io dico sempre che per parlare di questo bisogna anche avere la tranquillità assoluta di o meglio prendersi la responsabilità di far ragionare la gente. Per esempio oggi ho sentito dire che dobbiamo imparare l'arabo, quindi invece di grazie shukra, nel momento stesso in cui entriamo alaikum salam e ti rispondono salam aleikum, cioè noi dobbiamo imparare l'arabo. Imparare l'arabo per migliorare l'integrazione. Ma scusate, domanda che mi faccio io, qualcuno ci ha mai chiesto di imparare il cinese? No, perché quando si parla di razzismo, il razzismo è un sentimento di repulsione che una persona ignobile, perché un razzista è una persona ignobile, può provare nei riguardi di una persona che non ritiene far parte del suo ceppo etnico, culturale e così via. No, quello è il razzismo. Un esempio classico del razzismo più schifoso e più ignobile? Bene, io entro in un bar, c'è il barista che è nero e mi dice: prego, no, il caffè da te non lo voglio perché sei nero. Quello è il razzismo più bieco, più schifoso, più ignobile, ok? Quindi i cinesi, che comunque sono arrivati in grande quantità in Italia prima di questa infornata di milioni di persone dal Nord Africa e dall'Africa subsahariana, perché nessuno ci ha detto dobbiamo imparare il cinese? Non mi venite a dire che il cinese è più difficile dell'arabo, per favore non mi raccontate questa fregnaccia. Se vi chiedessi quanti sono i cinesi che avete visto spacciare, chiedere elemosina, borseggiare, delinquere, accoltellare professori, cioè qualcuno potrebbe darmi una percentuale, un numero? Perché con i cinesi questo non è avvenuto? Qualcuno è in grado di dirmelo? Qualcuno è in grado di spiegarmelo? È lo stesso motivo per il quale, nonostante i cinesi abbiano e hanno tuttora un ruolo determinante nell'impoverimento economico della nostra nazione, noi non li abbiamo mai considerati pericolosi o deleteri. Guardiamoci in faccia, perché poi dobbiamo guardarci in faccia. Se nel nostro condominio vengono ad abitare dei cinesi, noi siamo allarmati? Siamo preoccupati? La risposta, nel 99% dei casi, è no. se nel nostro condominio, magari nell'appartamento a fianco al nostro, vengono a abitare persone di altri gruppi etnici, siamo preoccupati? Nel 99% dei casi sì, ma non lo diciamo, restiamo in silenzio. Pensate che quello che io sto dicendo siano fesserie oppure vi ritrovate in questi discorsi? Io a volte mi rendo conto che quando parlo, purtroppo parto da una base, che è quella della mia carta d'identità. Signori, io sono nato nei primi anni 60. Quest'anno, tra un mesetto circa, festeggerò, se Dio vorrà, il mio 64esimo compleanno. Gran parte della mia vita l'ho già vissuta, l'ho già passata. Se Dio vorrà, le estati che affronterò sono molte, ma molte meno di quelle che ho già passato, e le affronterò anche con energie e forze diverse. Quindi ho dei ricordi di quello che era la mia nazione prima che avvenisse questa trasformazione. E lo chiedo al sottoscritto, ma soprattutto lo chiedo a voi: ma quando eravamo tutti italiani, ma si stava veramente così male? Cioè, era veramente sentivamo il bisogno di questa di questo melting pot, definiamolo così? Cioè, sinceramente, spiegandolo ai nostri giovani, noi vivevamo questo fatto di essere solamente noi italiani, con una piccolissima percentuale di stranieri, lo vivevamo come una mancanza, come un limite? Stavamo veramente male? Cioè, volevamo veramente una società multiraziale, multireligiosa, multiculturale? Lo volevamo veramente? È la domanda. E poi io tento sempre di arrivare ad affrontare certi discorsi spingendo un po' sulla provocazione, ok? Praticamente io in questo momento mi comporto come quelli che in autostrada, ben sapendo che il tutor monitora la velocità media, che è quella di 130 km all'ora, e quindi questo significa che se in un punto vado a 90, poi per mantenere la velocità media di 130 posso andare in un altro punto a 160. Teoricamente non ci potrei andare, ma è il concetto stesso del tutor, quindi non è l'autovelox boom, che ti fotografa in quel momento e quindi sei in colpa. Io magari in questo momento sto spingendo un pochino più sull'acceleratore, poi ritorno nei ranghi per evitare che il tutor fotografandomi faccia la media con la fotografia del tutor precedente e capisca che sono andato ad una velocità superiore rispetto a quanto consentito dai limiti. Però faccio una vera e propria provocazione, ascoltate bene, ok? Dunque, il Sudafrica non esisteva come nazione, ok? Non esisteva. I coloni, boeri, olandesi, affrontarono questo lunghissimo viaggio e circa 400 anni fa, quindi 4 secoli fa, e arrivarono in una zona dell'Africa, proprio nel sud dell'Africa, da lì il nome Sudafrica, e stabilirono che quella fosse la loro terra. E lì hanno impiantato le loro aziende agricole, i loro allevamenti, hanno creato lavoro. Da chilometri e centinaia di chilometri si era sparsa la voce che c'erano queste grandi fattorie, e quindi tante persone arrivavano a lavorare in queste fattorie, quindi manodopera, forza lavoro, manovalanza, a lavorare nei campi, a lavorare nella gestione. Poi hanno scoperto le miniere di diamanti. Non vi sto dicendo che la colonizzazione sia sempre un lato positivo, ve lo sto raccontando, ok? Eppure, dopo 400 anni, fortunatamente l'apartheid è stato sconfitto, ma oggi i pronipoti di quei coloni sono costretti a scappare via dal Sudafrica, perché dopo 400 anni, dopo le radici in Sudafrica e la pelle bianca, i bianchi non sono considerati sudafricani, sono costretti a scappare da quella che è stata la terra dei loro avi 400 anni prima. Sono passati dal 1492, se vogliamo dare questa data per buona, ma più o meno, sono passati 500 anni circa da quando Cristoforo Colombo scoprì l'America, ok? E a distanza di mezzo millennio, ancora oggi i bianchi americani sono considerati gli invasori, perché i veri americani erano i nativi americani. Sono passati 500 anni. E la cosa incredibile è che l'africano che arriva in Italia illegalmente 4 giorni fa, bisogna dargli i documenti e bisogna dirgli che è italiano, esattamente come te che sei italiano da secoli, e se non lo fai sei razzista.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal.italia.it.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:53, minuti primi e qualche secondo. Intanto potete sempre inviarmi i vostri messaggi al 338 99 00 99 0, perché per me i vostri pareri, i vostri pensieri sono sempre estremamente interessanti. Vi annuncio già fin da ora che tra qualche minuto io farò un esperimento basato sull'uso dell'intelligenza artificiale. Lo farò in diretta insieme a voi. Lo farò in diretta insieme a voi, perché oggi, visto che molto e troppo, a mio avviso, dipende dall'uso che facciamo dell'intelligenza artificiale, ora voglio metterla alla prova. Prima però vi voglio fare una provocazione. Vi voglio provocare. Proprio provocazione vera e propria. Sinceramente, onestamente, predicate bene e razzolate male. Non dico sempre, vi capita, ad esempio, di predicare bene e razzolare male? Io credo che in qualche modo sia capitato a tutti. In qualche modo credo sia capitato a tutti. Quindi fare una cosa che pure, diciamo, pubblicamente diciamo di non fare. Volete qualche esempio? Volete qualche esempio? Se dite che per scelta non andreste mai a comprare qualche cosa in un negozio di cinesi? Siete convinti veramente, potreste giurare sulla cosa che avete più cara al mondo di non esserci mai entrati? Oh, sia chiaro, non è un discorso che vale per tutti, è semplicemente un esempio. Io, per dire, quando posso, se posso scegliere, non vado in un negozio cinese, preferisco un negozio italiano, se posso. Se non posso, ci vado. Io non entro nei Bangla Market manco a morì. Qualche anno fa, festa di compleanno di mio figlio, al momento della torta, era mezzanotte, si è reso conto che non hanno comprato le candeline. Papà, mancano le candeline. Qualche anno fa, che faccio? Sono uscito, dove vado a mezzanotte a comprare le candeline? E il Bangla Market mi ha salvato. Sono entrato. Sono entrato alle candeline. Oh, candelina, mi ha fatto vedere un melograno. No, candeline. Olio di girasole. No, candeline. Dopo 20 minuti, a momenti mio figlio faceva il compleanno dell'anno dopo, ho visto finalmente le candeline, ho comprato le due candeline, sono tornato a casa. Il Bangla Market mi ha salvato. Certo, sono entrato dentro al negozio ciaffe ciaffe coi piedi che sulla sugna vera e propria, però ho comprato le candeline. Quindi uno dice, predico bene e razzono, ho predicato bene e ho razzonato male, poi nel caso, nel bisogno, pure io mi sono piegato, che vi devo dire. Però certo, queste sono fesserie, tutto sommato sono fesserie. Lei si chiama Francesca Albanese ed è una donna che... Allora, Francesca Albanese è difficilmente decifrabile, parlo a livello di impatto visivo, no? Perché è comunque nel complesso una bella donna, però, almeno parlo della percezione che io non conosco la signora Francesca Albanese, quindi io parlo solamente per quella che è la sua figura pubblica, no? Quindi potrebbe essere considerata una bella donna, però è talmente tanta per me, cioè l'antipatia che mi provoca, che non riesco a considerarla tale. E per le sue battaglie, per il modo in cui ha portato avanti le sue battaglie e tutto il resto. Ora, la signora Francesca Albanese, liberissima di farlo, per carità, ha accettato di posare per un giornale di moda molto molto molto famoso. In pratica ha partecipato a quello che si chiama uno shooting fotografico, quindi si è presentata, c'era, immagino, questo stuolo di truccatori, fotografi, persone addette alle luci, e lei quindi ha indossato vari capi e quindi si è fatta ritrarre. Ora, la prima domanda è: lo ha fatto gratis? La prima domanda è se lo ha fatto gratis. Siccome, ragazzi, gratis è morto, o meglio, gratis è RTR 99, ti ricordi? Perché rammento sempre che noi non vi chiediamo soldi, non facciamo la questua e non percepiamo contributi pubblici. Quindi la prima domanda è: quando questo gruppo editoriale molto importante, attenzione, ha contattato Francesca Albanese come modella, già, ragazzi, cioè io posso capire che Valeria Marini alla fine finisce al Grande Fratello, voglio dire, c'è sta pure, stiamo parlando veramente del nulla, ma quando Francesca Albanese, che sarà candidata alle prossime elezioni politiche con Alleanza Verdi e Sinistra, che ha avuto un ruolo così importante nella comunicazione, essendo, avendo questo ruolo all'ONU e tutto il resto, sai, finisci a fare modella su un giornale di moda, E poi tra l'altro una modella che indossa dei capi anche importanti, perché i capi importanti sono due brand proprietà del gruppo, lo dico all'italiana, LVMH. Questo gruppo era finito nell'occhio del ciclone un po' tempo fa ed è tuttora nell'occhio del ciclone perché è nella lista nera dei Propal. Quindi questi due brand sono Céline e Loro Piana, sono marchi banditi dalle piattaforme Propal per legami con Israele. Quindi sono due di quei brand, tra i tanti brand, che sono stati accusati o di aver collaborato con Israele o di non aver condannato quello che loro chiamano genocidio in Palestina. Quindi sono due brand, Céline e Loro Piana, boicottati da questa campagna orchestrata dai Propal. E sapete i capi che vengono indossati dalla signora Francesca Albanese su questa rivista di moda? Che capi sono? Sono capi Loro Piana e Céline. Quindi due brand che avrebbero dovuto essere boicottati. Quindi Francesca Albanese, considerata l'icona dei Propal, indossa dei capi boicottati dai Propal e vorrei sapere se lo ha fatto gratis o se lo ha fatto a pagamento.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9 e 5 minuti primi e qualche secondo, ve l'ho detto, tra poco faremo più che un confronto, una prova sul campo di come può essere utile l'intelligenza artificiale. Non so neanche come andrà, nel senso che non ho fatto delle prove prima, ok, lo faccio in diretta. Prima però mi sembrava giusto ricordare la morte di Andrea Moretti. Abbiamo dato ieri la notizia della morte di questo ragazzo di 22 anni al Colosseo, e è caduto da un'impalcatura da un'altezza di circa 10 metri. C'erano i lavori per l'illuminazione del monumento più famoso al mondo. Lui era un operaio rocciatore, già considerato di grande esperienza nonostante la giovane età. Aveva deciso di intraprendere la stessa professione del papà, e oggi ci sono queste società che lavorano in maniera sospesa, ok? Quindi attraverso un sistema di tiranti funi riescono ad arrivare in punti dove sarebbe impossibile mettere delle scale, delle piattaforme, oppure si preferisce utilizzare questo tipo di professionisti proprio per una questione di risparmio in termini di tempo, in termini di noleggio e attrezzature. È chiaro che un lavoro di questo genere, tu resti appeso a mezz'aria, necessita di tutta una serie di controlli, conoscenza delle varie modalità e così via. Sembra che Andrea Moretti sia caduto perché la fune non era agganciata, quindi bisognerebbe capire di chi è la responsabilità, se si è trattato di una disattenzione, capire che cosa è successo, perché quando muore un lavoratore, e qui è morto un ragazzo di 22 anni, quindi già quando muore un lavoratore siamo tutti quanti in lutto, ok? E all'interno di questo lutto ci possono essere vari parametri che ce lo fanno sentire ancora più forte. Qui è morto un ragazzo di 22 anni, no che se muore uno dei 68 è diverso, però 22 chiaramente. Quello che non ho capito è perché ieri c'è stata queste proteste, e a protestare sono stati gli studenti universitari OSA e quelli di Cambiare Rotta e il Partito Potere al Popolo. Cioè, come se la morte di Andrea Moretti fosse ascrivibile ad una parte politica che non è quella dell'estrema sinistra. E invece io rivendico il fatto che la morte di Andrea Moretti sia una morte di tutti. Cioè, noi tutti viviamo un momento di lutto, in particolar modo nella città di Roma, visto che la cosa si è verificata a Roma. Io mi rifiuto di pensare che la morte di questo ragazzo possa essere utilizzata in chiave politica. Dovrebbe essere utilizzata invece, a mio avviso, in chiave di prevenzione. Io oggi chiedo che venga fatta luce in maniera chiarissima sulle cause che hanno portato alla morte di Andrea Moretti. Cioè, io pretendo di sapere perché Andrea Moretti è morto. Perché può capitare, lavorando in un determinato ambito, che uno precipiti per qualche metro, ma le corde di sicurezza, le funi di sicurezza servono proprio a questo. Quindi non mi intendo di edilizia acrobatica, ok? Però posso immaginare che una persona che opera in questo campo debba avere una imbragatura, debba avere delle corde che lo assicurano, e queste corde a loro volta debbano essere assicurate a dei supporti in grado di sostenere strappi anche molto violenti. Sto parlando sulla base della logica, e quindi non della conoscenza proprio del settore. Se Andrea Moretti è caduto, è evidente che qualche cosa non ha funzionato. Quindi escludiamo il fatto che si sia suicidato. Allora, o un moschettone non ha tenuto, o una corda si è rotta, o il supporto principale che avrebbe dovuto sostenere tutto il peso o ha ceduto, oppure la corda non era stata assicurata a questo supporto. Cioè la verità è questa, non ce ne sono altre, ragazzi. Io voglio evitare di pensare che possa esserci stata una manomissione o possa essere la volontà di qualcuno di fare del male. Lo voglio proprio evitare, anche perché da quello che ho letto Andrea Moretti era un ragazzo veramente ben voluto da tutti. Però quello che mi interessa è sapere la verità, e non riesco a capire perché tra le persone che protestano per la morte di Andrea Moretti sono soprattutto ragazzi che non hanno mai lavorato.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: RTR 99.
7: Ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:13, minuti primi e qualche secondo. Allora, andiamo a quel discorso che vi avevo annunciato pochi minuti fa, e partendo da quanto avvenuto a Baldissero d'Alba. Buonasera, mi chiamo Roberto Mollo, ho avuto dei ladri in casa, io mi sono difeso e uno è morto. È questo l'inizio della telefonata che il camionista 35enne fa alle 2:17 della notte tra sabato e domenica, sabato 19, domenica 20 settembre. E questa telefonata al 112 dopo aver sparato contro una banda di ladri che stava rubando all'interno del casolare in ristrutturazione in cui viveva. Roberto Mollo ha esploso 13 colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto un 36enne albanese, Giovalin Lasri, uccidendolo. Il testo della telefonata è stato reso noto, è stato anche trasmesso in televisione e si sente dire: ho avuto paura, sono disperato, mi stavano girando in casa, dice all'operatore del 112. La comunicazione poi passa ai carabinieri e Mollo insiste: io sono armato, mi sono difeso, ora c'è una persona a terra ma non so se è morto. Sì, gli ho sparato, chiarisce rispondendo a una domanda dei carabinieri. Questo qua incappucciato è chiuso, erano fuori nel cortile, io gli ho sparato perché mi sono spaventato. Quella notte i colpi esplosi da Roberto Mollo sono partiti da un balcone al primo piano. La distanza tra lui e i ladri era di circa 30 metri. Il corpo dell'albanese, parecchi precedenti penali, tutti per reati contro il patrimonio, è stato ritrovato quasi all'uscita della cascina. Il 36enne indossava un passamontagna, dei guanti in lattice e una torcia. Nei pantaloni sono stati trovati anche un lungo cacciavite e 2000 euro in contanti. È chiaro che il cacciavite fosse uno degli arnesi per scassinare una porta, mentre il denaro si pensa fosse il bottino di altri furti. Quelli entrati in azione a Baldissero d'Alba erano molto probabilmente dei trasfertisti, quindi quei ladri che prendono di mira una determinata zona nella stessa serata e poi mettono a segno un colpo dietro l'altro. Visto che si parla di trasfertisti, visto che la vittima era partita da Torino e probabilmente anche i complici, si pensa fossero della stessa nazionalità della persona morta, e si pensa anche che pure loro partissero da Torino. E questo è quanto avvenuto. Oggi il dibattito verte su un punto: ma una persona che è terrorizzata, ok? Terrorizzata, può avere delle reazioni, diciamo, scomposte? Attenzione, ho utilizzato un aggettivo, terrorizzato, perché qui non stiamo parlando di una persona che ha subito il furto del portafoglio, lo hanno borseggiato e poi in metropolitana giustizia il borseggiatore. Non sto parlando di questo, io sto parlando del terrore. noi a volte sentiamo, proviamo una forma di terrore e fatichiamo ad identificarla in quanto tale. Diciamo: Dio mio, mi si è gelato il sangue. Siamo in macchina, procediamo tranquillamente per la nostra strada e ad un certo punto un'auto, non rispettando lo stop, impegna l'incrocio e noi riusciamo a frenare e evitiamo l'incidente per pochi centimetri. Sentiamo quella sensazione che è difficile da spiegare, è la sensazione sangue gelido nelle vene, ma poi sentiamo quella, come se fossero degli aghi che ci toccano la pelle. È difficile, poi ognuno ha delle sensazioni diverse l'uno dall'altro, ma la sensazione che ci si gela il sangue, quella è l'anticamera del terrore. Ma noi proviamo quella sensazione perché è andata bene, ok? Ma in quel momento noi non siamo più in grado di avere la lucidità necessaria per agire. Noi spesso parliamo di parziale incapacità di intendere e di volere. Allora, può essere che di fronte ad una paura, di fronte alla incapacità di poter gestire la propria paura che diventa terrore, uno agisca in maniera sconsiderata. Perché qui non è che Roberto Mollo sia un assassino, un pistolero, un killer professionista. È semplicemente una persona terrorizzata. Quando uno dice ha fatto bene, non è che applaude al gesto di Roberto Mollo, è perché con la massima onestà dice ha fatto bene, perché pensa che nelle stesse condizioni probabilmente avrebbe reagito nella stessa identica maniera. Vedete, noi, io dico, il 99,9% delle persone che in questo momento stanno ascoltando la mia voce ed RTR 99 ti ricordi, non siamo assassini. Noi, se pensiamo, noi addirittura, se mettiamo sotto una lepre in macchina, ci stiamo male perché Purella abbiamo messo sotto una lepre, capito? Dio, Purella, cioè stiamo male per questo fatto. Se vediamo un gattino che ci attraversa la strada, inchiodiamo correndo il rischio di andare fuori strada per salvargli la vita, quindi per dire qual è la nostra percezione della vita. Però la vita è anche la nostra vita, e a volte può capitare di avere paura della nostra vita. Mors tua, vita mea. Tu non sai quello che potrebbe capitare. Se i ladri ti entrano in casa, se riescono ad entrare in contatto con te, guardate, io sto parlando con ognuno di voi in questo momento. Voi oggi avete la ragionevole certezza, vi entrano i ladri in casa e voi potreste dire ai ladri: guarda, rimani calmo, resta calmo, ti do tutto quello che ho. Non agire in maniera violenta. Voi pensate veramente che si possa interagire con i ladri in questo modo? Ne avete una ragionevole certezza? C'è una ragionevole possibilità, o è molto più probabile che i ladri, che operano con modalità che sono ben conosciute, la prima è quella di instaurare un clima di terrore. Io prima te meno, io prima te faccio male, in modo da piegare ogni tua volontà di resistenza. Se entrano in casa, cosa può accadere? Anche perché molto spesso questa gente che va a rubare è sotto effetto di sostanze stupefacenti, quindi è incontrollabile. Se io sparo, non sparo perché sono un delinquente, non sparo perché sono un assassino. Io sparo perché vivo una condizione di terrore nel quale sono stato gettato dal comportamento criminale di quei banditi, perché di banditi si tratta. Quelli che dicono no, bisognerebbe agire, però, ma voi siete convinti che sottoposti a quelle pressioni, anche chi dice che non bisognerebbe comportarsi in questo modo, farebbero veramente ciò che dicono? E allora a questo punto, visto che oggi abbiamo un aiuto che ci viene dall'intelligenza artificiale, io vado sull'intelligenza artificiale, ok? E immagino, ammesso di riuscire ad avere una lucidità, perché sai, tu c'hai i ladri che in quel momento ti stanno entrando dentro casa, ok? Allora, quelli che dicono no, tu dovresti chiamare le forze dell'ordine. Eh già, perché io ho i ladri che stanno entrando dentro casa, io prendo il telefono, compongo il 112, attenda in linea, attenda in linea, attenda in linea. Nel frattempo i ladri entrano in casa. Dopo un po', ai 2 di notte, sono pronto, pronto carabiniera. Senta, guardi, mentre mi dica lei come si chiama, quindi sono qui, da dove chiama, ma lei sente i ladri? Nel frattempo i ladri mi si sono chiappetati a sangue. Capito? Allora io però, siccome non voglio fare niente, vado con l'intelligenza artificiale. Allora, aiutami, virgola, sono in casa isolata, ho 5 ladri che stanno entrando, piena notte, piena notte. La prima caserma dei carabinieri è a 10 chilometri, è a 10 chilometri. Dunque ho una pistola, sono terrorizzato, cosa mi consigli? Oh, cosa mi consigli? Ok, questa. Allora, aiutami, sono in casa isolata, ho 5 ladri che stanno entrando, piena notte, la prima caserma dei carabinieri a 10 chilometri, ho una pistola, sono terrorizzato, cosa mi consigli? Esatto, signori, abbiamo la soluzione, chiama subito il 112, non aspettare che arrivino alla porta. 112 è il numero unico di emergenza e la chiamata viene inoltrata alle forze dell'ordine competenti. Nel frattempo fai esattamente questo e ripete: 1. Chiuditi in una stanza sicura, se puoi, e chiudi a chiave e blocca la porta. Chiama il 112 e di chiaramente: ci sono persone che stanno tentando di entrare in casa, sono solo e ho paura, sono armato ma voglio evitare qualsiasi confronto. Mandate subito i carabinieri o la polizia, il mio indirizzo è: non uscire e non andare incontro ai ladri. Non affrontarli e non sparare attraverso porte, finestre o alla cieca. La cosa più sicura è creare distanza e aspettare le forze dell'ordine. Se hai già la pistola con te, non maneggiarla ulteriormente, tienila lontana dalla porta e da qualsiasi possibile confronto. Quando arrivano gli agenti, segui immediatamente le loro istruzioni e comunica loro che possiedi un'arma. Se puoi farlo senza esporti, spegni le luci e resta silenzioso, lasciando che siano le forze dell'ordine a gestire l'intervento. I 10 km di distanza dalla caserma non sono un motivo per aspettare. Chiama il 112 adesso e comunica l'indirizzo preciso. Se hai già chiamato, rimani al telefono con il 112 e segui esclusivamente le istruzioni dell'operatore. Ho capito. Ma pur avendo chiamato, non arrivano e i ladri stanno prendendo a calci la porta della stanza nella quale mi sono chiuso su tuo consiglio. Sentiamo, è ora. Ci sta pensando, nel frattempo i ladri prendono a caccia la porta. Se stanno già sfondando la porta, questa è un'emergenza immediata. Fai queste cose adesso, senza perdere tempo a scrivermi. Richiama immediatamente il 112 e di con voce chiarissima: stanno sfondando la porta della stanza, sono dentro e temo per la mia vita. Ho bisogno di un intervento immediato. Ma mi raccomando, nel frattempo non aprire la porta, non affrontarli. Se esiste un'uscita alternativa sicura e ti permette di allontanarti senza passare vicino ai ladri, esci e allontanati immediatamente verso un luogo sicuro. Non andare incontro ai ladri con la pistola, non cercare di sorprenderli. Se hai l'arma, nascondila. Se la porta sta cedendo, allontanati dalla porta e mettiti dietro una barriera solida. Segui in tempo reale le istruzioni dell'operatore del 112. Ma di, stanno sfondando la porta, mandate subito la polizia. Ma non continuare questa chat mentre la porta viene sfondata. Aiuto, hanno sfondato la porta. Aiuto, hanno sfondato la porta. Hanno sfondato la porta. Aiuto, hanno sfondato la porta. Adesso chiama il 112, non scrivermi. Hanno sfondato la porta, urla al telefono, sono dentro casa. Allontanati da loro, non andare incontro agli intrusi. Aiuto, mi si stanno inculando. Mi si stanno inculando. Se è reale e sei in pericolo, chiami il 112. Sto subendo una violenza sessuale. Mandate immediatamente aiuto. Sono, mi raccomando, lascia la chiamata aperta. Non affrontare gli aggressori. Ma posso mettere della vasellina? Mettere della vasellina per avere meno dolore? Chiedo perché ha l'intelligenza di violare. C'è una violenza in corso, non cercare di rendere la situazione più sopportabile. Se invece parli di rapporto consensuale, posso spiegarti quali lubrificanti sono più sicuri. Ragazzi, questa è l'intelligenza artificiale, possiamo dirlo. A intelligenza, te posso dare tu, ma vaffanculo.

0: ti ricordi.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734

0: Parma.
1: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bella armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
8: Ciao Marco. No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
7: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
8: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
9: RTR 99, ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Chiaramente abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, mi interessa molto sapere il vostro pensiero, quindi fatemelo sapere attraverso un messaggio al 338 99 00 990, oppure potete iniziare a seguirmi sulla mia unica presenza sui social, Luca Casciani RTR 99 su Instagram. Quindi se avete Instagram iniziate a seguirmi. Fra 2-3 minuti io saluterò personalmente, uno per uno, tutti quelli che avranno deciso di seguirmi su Instagram. Luca Casciani, RTR 99. Prima però vado a salutare Ivan di We Dental Care. Ivan, un po' che attendi, eh? Ciao, come stai?
11: Ciao, benissimo, grazie. Ciao,
10: hai fatto flanella, sai cosa vuol dire? Hai fatto flanella? Sai
11: che vuol dire?
10: Allora, quando i nostri genitori andavano nelle case di appuntamenti, perché i nostri genitori e i nostri nonni frequentavano le case di appuntamenti, che era una cosa normale, quando non avevano soldi e non avevano la possibilità, quindi erano molto giovani, di avere accesso a riviste pornografiche o a OnlyFans vari, andavano lì, guardavano, poi lavoravano di fantasia da soli, e la signora che gestiva la casa d'appuntamento, quando vedeva che tu stavi lì e da un quarto d'ora, 20 minuti, e non sceglievi la signora in questione, diceva: avete fatto flanella? Andate via. Quindi hai fatto flanella perché eri in attesa, capito? Eri in attesa del tuo turno. Allora, niente discorsi lunghi, prima abbiamo un po' scherzato. Dici perché le persone dovrebbero scegliere We Dental Care senza rimandare ulteriormente.
11: Sai, secondo me perché in We Dental Care abbiamo proprio costruito gli studi, lasciamelo dire, per togliere quasi tutte le scuse che fanno rimandare il dentista.
10: Cioè, fammi capire, in che senso?
11: Beh, ti faccio un esempio. Una delle cose che le persone dicono è: non ho tempo, che è proprio la prima cosa che dice chiunque. Ecco, per esempio, noi questo problema non esiste. Cioè, noi siamo aperti lunedì, sabato, 9:20 orario continuato. Tu potresti dire: io alle 13 in pausa pranzo voglio andare al dentista, oppure ci voglio andare alle 8 di sera quando ho finito di lavorare. Cioè, io dico sempre che è lo studio che si adatta alla tua giornata e non il contrario.
10: Questo è importante, perché io trovo una sponda che mi viene incontro in base anche ai miei turni di lavoro, ai miei appuntamenti familiari. Io penso ad esempio a una mamma che, o un papà che devono accompagnare il bambino tra scuola, casa, compiti, sport, e poi io posso solamente alle 19. Alle 19 possono andare. E poi da We Dental Care, ragazzi, non provate paura, giusto?
11: Giusto, anche perché sai, noi abbiamo una cosa veramente eccezionale, il fatto degli anestesisti fissi in studio. Tu lo sai, cioè quando fai gli interventi da noi, l'intervento è in sedazione cosciente, quindi tu sei sveglio, collaborante, ma affronti l'intervento in una condizione di grandissima qualità. Cioè io dico sempre: la paura non deve più decidere al posto tuo.
10: E oltretutto non c'è il solito dentista, uno che fa tutto, ma c'è uno specialista per ogni campo, corretto?
11: Assolutamente, assolutamente, perché prima, diciamo, quando andavi dal dentista era così. Oggi, per esempio, in We Dental Care ci sono circa 50 collaboratori e ogni

0: craniarea viene affidata al professionista più adatto, cioè che sia l'implantologia, che sia l'ortodonzia, che sia l'estetica o che sia magari, non so, una semplice igiene. Il bello è che tu hai un professionista per ogni esigenza.
1: E a livello di strutture, perché poi io posso andare da un dentista e poi mi dicono guarda devi fare questa analisi, devi fare questo accertamento e mi mandano presso altri studi, da voi succede questo?
0: Assolutamente no. Anche perché ci abbiamo proprio puntato molto su questo, cioè ci sono solo macchinari di ultima generazione e fai tutto in studio, c'è lo scanner, c'è la diagnostica digitale, c'è la TAC, che poi sai tutte queste cose servono a lavorare in modo più preciso, più veloce, anzi io dico sempre ti fanno lavorare pure con una pianificazione che è sempre più accurata.
1: Certo. Allora io ora, siccome abbiamo dei tempi, vi dico che dalla dottoressa Massa non ne parlo, lo sapete perché? Perché basta la parola, come la Falqui, ti ricordate la pubblicità? Dice basta la parola Falqui, in quel caso era un lassativo, qui parliamo di una professoressa di altissimo, una professionista di altissimo livello. Tra l'altro non esistono problemi economici, perché da We Dental Care i vostri problemi economici diventano anche i loro problemi economici, quindi vi vengono incontro con un piano di cura corretto, un piano di pagamento corretto. Se siete ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, dicendo la parola magica, sarà la dottoressa Massa a seguirvi personalmente. Quindi abbiamo gli anestesisti, gli impianti, abbiamo i professionisti, l'orario lungo. Dacci i riferimenti di We Dental Care.
0: Allora il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06.
1: Allora ripeto anche io, 800 56 10 06. Non rimandate, prendete ora il toro per le corna. Avete trovato la struttura giusta che fa per voi We Dental Care. 800 56 10 06. Un abbraccio, ciao Ivan, grazie.
0: Ciao Luca, alla prossima.
1: Ciao, grazie, abbiamo salutato così Ivan di We Dental, di Ivan di We Dental Care. E vabbè, insomma, ragazzi, parlare di We Dental Care è sempre molto molto molto importante. Vabbè, allora può diventare un'idea questa di sfruttare l'intelligenza artificiale anche per sorridere e per capire poi quali sono i limiti stessi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, cioè capire che nel momento stesso in cui noi demandiamo tutto all'intelligenza artificiale diamo per scontato il fatto che ci possa dare delle risposte valide, credibili, ci dia delle risposte che indicano dei comportamenti praticabili. Vi ho dimostrato chiaramente che non è così. E volevo invece dire che sono sempre più numerose le truffe che riguardano la vendita di auto e scooter, ok? Come funziona? Allora, ci sono truffe in questo campo, ce ne sono tantissime, ok? Ma vi dico le più diffuse, quelle le quali potreste incappare, perché voi ragionate da brave persone e le brave persone tendono sempre a pensare che tutti siano brave persone. Oltretutto, chi tende a truffare, chi prova a truffare, si presenta come una brava persona. Dunque, la prima è quella delle autovetture che vengono messe in vendita su vari siti e a prezzi particolarmente convenienti. Quindi diciamo che un'autovettura che ha usata, attenzione, si parla di usato, un'autovettura che ha un prezzo medio tra i 19 e i 21 mila euro, ok, a seconda degli allestimenti, a seconda del chilometro, 19 e 21 mila, tu lo trovi in vendita a 15.800. È sicuramente un prezzo molto allettante. Entra in contatto con il venditore ti invia le foto di questa autovettura e poi ti dice se la vuoi bloccare, ok, però mi devi mandare un acconto, e lui generalmente ti chiede una somma che è il 30%. Si può un po' diciamo trattare, alla fine più o meno un 20%, quindi se la macchina vale 15.800 ti chiedono circa alla fine 3.000-3.500 euro. Tu fai il bonifico di 3.000-3.500 euro e pensi di aver bloccato la macchina, e quella persona scompare. Voi direte: sì, ma ho fatto un bonifico, c'è una tracciabilità. Ragazzi, il bonifico molto stesso viene fatto su un conto di una PostePay, quindi una PostePay che è stata attivata a nome di un povero Cristo che ha preso 200 euro per attivare quella PostePay, e nel momento stesso in cui fa il bonifico i soldi spariscono. Quindi voi avete versato un acconto per un'auto che in realtà non esiste. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è quella del pagamento con bonifico immediato. Allora, succede così: il bonifico immediato da che cosa differisce rispetto al bonifico normale? Il bonifico immediato, io ti faccio il bonifico e tu automaticamente, controllando sul tuo conto, vedi i soldi sul conto. Una volta che i soldi sono sul conto, stai tranquillo. Il bonifico normale invece è quello che ti viene accreditato il giorno dopo, due giorni dopo. Quindi, per essere sicuri, le persone pretendono il bonifico immediato, ma poi non hanno accesso a quegli strumenti che ti possono permettere di verificare se quei soldi siano stati veramente accreditati sul conto. Quindi tu vai in agenzia e la persona ti dà la ricevuta del bonifico immediato. Il bonifico immediato, a differenza dell'altro bonifico, non può essere richiamato. Io, se ti faccio un bonifico da 10.000 euro, poi entro mezzanotte posso annullarlo, quindi in realtà ti ho fregato, ma il bonifico immediato te lo faccio e tu hai 10.000 euro sul conto. Quindi capita che delle persone che non hanno la banca online vedono la ricevuta del bonifico immediato, fanno il passaggio di proprietà e poi i soldi sul conto non si ritrovano e quella persona è sparita. Quindi fate estrema attenzione quando si tratta di vendere un'autovettura. D'altra parte, ragionate sempre in questi termini: se la persona che sta comprando l'auto non ha alcun motivo non vuole fregarti, allora non ha neanche alcun motivo di attendere che tu riceva i soldi prima di vendere l'auto. Cioè, io compro un'auto, se la persona mi dice: scusa, però io prima voglio controllare che i soldi siano sul conto, io non la considero una mancanza di rispetto nei miei riguardi, in fin dei conti non mi conosci, ma la considero una tutela dei tuoi interessi. Quindi, se vendete un'auto usata, mettete la firma sul passaggio di proprietà solo dopo che avete visto con i vostri occhi i soldi arrivati sul vostro conto. E se comprate un'auto da un privato e vi chiede un anticipo che è congruo, nel senso, non versate soldi, non date un centesimo di euro. Poi, se vi piace restare fregati, fate come vi pare.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. Alessandro, che ci ascolta dalla splendida Lucca, dice: da noi fare fanella significa amoreggiare. Da giovani, quando alle prime esperienze ti limiti a carezze innocenti e baci senza arrivare al rapporto completo, beh, diciamo, c'è una certa, diciamo che fare fanella, sai, per chi, io personalmente quei tempi non li ho vissuti, però insomma, quando si andava nelle case di appuntamenti o per sempre le case chiuse o i casini, una parola che fino a un po' di tempo fa era considerata da non dire perché volgare, e c'era questa sala d'aspetto con la maîtresse, la signora che gestiva questa casa di appuntamenti, e le signorine in questione, signorine e signore, che sfilavano come merce, e chi era lì sceglieva una piuttosto che un'altra. Ma non è che le signorine fossero 5.000, erano 10, 12, capito? Più o meno, ok? Quindi il tempo che una finisse e subito era pronta per sfilare, quindi nell'arco di un quarto d'ora, 20 minuti, tu che eri lì in attesa le avevi viste tutte quante. Se c'era qualcuno che stava lì per guardare ma non avrebbe poi consumato perché non aveva i soldi per consumare, veniva allontanato dalla maîtresse, via, hai finito di fare flanella. Quindi funzionava così, flanella, no, fanella, flanella, flanella per la precisione. Quindi era abbastanza simile, no? Poi tornavi a casa e trovavi sfogo da solo, chiaramente a quel punto gratis, grazie a Federica, la tua mano amica. E invece c'è un po' di polemica a Cadoneghe, perché vi ricordate il sindaco ha vietato, in pratica il sindaco ha vietato, non ha dato la cittadinanza ad una donna marocchina che non parlava italiano, e c'è stata subito, no? Perché no? Allora io faccio delle domande, perché allora intanto era il marito che voleva rispondere al posto della donna, ma un giuramento è una questione molto personale, cioè tu devi comprendere quali sono le domande che ti vengono poste. Quindi è come ad una interrogazione, no? Se tu vieni interrogato e non sai, non è che ci può essere l'amico o il compagno che ti suggerisce, la prima cosa. Ma quello che è particolare è che questa donna marocchina era in Italia da 15 anni ed è sposata con un italiano. Allora io, siccome sono curioso di natura, spesso dico che sono stronzo, ma è anche vero, sono uno stronzo curioso, dico: ma questo matrimonio è un matrimonio vero o un matrimonio tra una persona molto anziana e una donna marocchina che aveva bisogno del matrimonio per la cittadinanza? Perché sarebbe interessante anche sapere questo, perché se lui non parla marocchino e lei non parla italiano, questa coppia come comunica tra loro? Quindi, se la donna è marocchina in Italia da 15 anni e non parla italiano, da quanto tempo è sposata con quest'uomo italiano? E quanti anni ha quest'uomo italiano? E che lavoro fa quest'uomo italiano? Così, per sapere, perché magari, dico, è probabile che rispondendo a queste domande uno abbia una visione diversa, no? Rispetto al rispetto a quello, perché qua sembra che gli aggirate il chiccherone al sindaco e non ha concesso la cittadinanza ad una donna marocchina. Forse il problema va fatta ad altri. Magari il problema, la domanda va fatta ad altri, perché come è stato possibile che questa donna, senza spiccicare una parola di italiano, possa aver completato l'iter per la concessione della nazionalità arrivando davanti al sindaco per quello che era un atto puramente formale? Com'è stato possibile? Anche questo magari andiamo a vedere quello che succede in determinati uffici. Abbiamo visto che c'erano medici disonesti che rilasciavano certificati fasulli, quindi a questo punto non esclude ci siano alcuni funzionari che si siano comportati in maniera scorretta. Siamo in chiusura anche oggi, ragazzi, abbiamo passato insieme le nostre tre ore, abbiamo passato insieme le nostre tre ore di controinformazione. Ora invece vi lascio con Fabio Martini e La strana nostalgia. A seguire Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con Gli anni dei jukebox e alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Ma noi domani mattina alle 7, se Dio vorrà, e Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7, venerdì, ultimo giorno della settimana, io vi voglio tutti qui. Corve, le no, corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre otto, provocando incendi e danni. Un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo della Polonia, che ha subito fatto decollare i propri caccia. Intanto il quotidiano iberico Il Mundo titola in prima pagina su una presunta informativa della CIA, secondo cui Mosca starebbe pensando ad attacchi con droni su Spagna, Francia e Italia lanciati dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il tetto degli stranieri in classe oggi all'esame del CDM nel pomeriggio. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile di petrolio e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi, lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1 doppia sessione di libero oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è sempre Kimi Antonelli. Ed è tutto da Alessandro Citt.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a €2,99. Lidl, vale davvero.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? E dovrà davvero essere un buongiorno tra canzoni, musica a sette, da riavvolgere, ricordi, storie, tutto, ci mettiamo dentro tutto. Ma soprattutto il saluto a voi che siete speciali. Cominciamo dagli alunni del sole.

Beh, abbiamo cominciato decisamente bene, poi voi sapete molto bene quanto io ami gli Alunni del Sole. È una piccola grande battaglia di RTR 99, ti ricordi? Quella di portare in alto la musica degli Alunni del Sole, quella di non farla mai dimenticare, perché purtroppo loro, questa è una mia convinzione, hanno avuto molto, ma molto meno di quello che avrebbero meritato. Anche nei tempi d'oro, nei bei tempi della musica, loro c'erano naturalmente, hanno fatto il Festival Bar, hanno venduto tantissimi dischi, ma dovevano avere molto molto di più. E allora noi nel nostro piccolo, naturalmente, in questo 2026 gli anni passano, ma noi non dimentichiamo niente e quindi cerchiamo di tenere in alto il nome degli Alunni del Sole, grandissimi professionisti, grandissimi musicisti. Paolo Morelli, grande poeta, ma devo dire la loro musica riesce ancora oggi ad essere eccezionale con questi arrangiamenti orchestrali e con questi testi che hanno veramente una emozione che riesce ad arrivare fino al cuore. E viva sempre gli Alunni del Sole, davvero. Andiamo al 1981? Sì. Lasciamo gli anni 70, andiamo negli anni 80, perché il nostro nastro lo portiamo indietro nel tempo, ma a volte riusciamo anche ad andare avanti, eh? Eh sì, è un po' una magia questa. Questa canzone mi ricorda i primi anni della radio. Su RTR 99 ti ricordi Steve Winwood.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
6: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: Pensate che 45 giri questo qui, eh? Sì, insomma, da una parte una carezza in un pugno e dall'altra azzurro, ma veramente. E c'era l'imbarazzo della scelta. Quando si metteva su etichetta Clan, quella tutta colorata, ve la ricordate? Si metteva nel mangiadischi questo disco qui, uno stava lì un attimo e diceva: ma metto il lato A o metto il lato B? Perché era veramente difficile la scelta. Allora influiva lo stato d'animo. Se eravamo un po' più romantici in quel momento, mettevamo in una carezza in un pugno. Se eravamo un po' più allegri e, se vogliamo, anche spensierati, allora andavamo su azzurro. Erano davvero bei tempi quelli lì. Come bei tempi sono stati tutti gli anni 80, anche musicalmente parlando, perché dagli anni 70 ci sono stati tanti cambiamenti, però gli anni 80 hanno inciso sulla bellezza della musica. C'era anche questa canzone qui.
1: You gotta

saltellare su e giù nel tempo è un po' come saltare su un tappeto elastico, andare in alto e poi riscendere prepotentemente in basso, risalire su, riandare giù, saltare un po' più piano, saltare un po' più forte e ogni volta acciuffare un ricordo dal nostro tempo. Succede così durante la strana nostalgia, ma in realtà succede così durante tutto il corso della programmazione di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Accennavamo prima a momenti di radio, dicevo che appunto una canzone del 1981 mi ricordava i primi momenti di radio, ed era effettivamente così, perché quella musica in quegli anni funzionava davvero tanto. Steve Winwood fu un grandissimo artista che in quegli anni suonava veramente alla grande nelle radio libere di quel tempo. Poi a un certo punto noi decidemmo di smarcarci completamente da quello che era il mondo musicale di quegli anni e facemmo una radio tutta quanta dedicata agli anni 60, e fu una scommessa vinta veramente, perché era un tempo in cui la musica degli anni 60 stava tornando, Bandiera Gialla, Un disco per l'estate, tutte quelle canzoni che colorarono quel decennio veramente eccezionale canzoni di allegria, di 45 giri comprati, ascoltati e spesso poi accantonati e poi ritrovati. Devo dirvi che quel periodo lo rimpiango, ricordandolo lo vivo con tenerezza, con anche gioia, assolutamente, perché comunque fu un periodo di grandissimo entusiasmo per noi, che poi eravamo pochissimi all'interno della radio. E allora, per rievocare quei giorni e quel tempo, ricordo che una delle canzoni che veniva trasmessa di più e anche veniva richiesta di più era questa di Pino Donaggio, che rimane ancora oggi una canzone italiana dal sapore internazionale, perché è una canzone conosciuta un po' in tutto quanto il mondo, ed è Io che non vivo.

canzoni che hanno colorato le nostre stagioni, canzoni che ci ricordano forse anche i nostri genitori, perché mentre noi ragazzini da una parte ascoltavamo già le canzoni di fine anni 70, io sono del 65, dalla cucina sentivamo e sentivo la voce di mia mamma che cantava proprio "Io che non vivo", però poi queste canzoni attiravano la nostra attenzione, perché quando c'è il bello non c'è un'età. Quando c'è il bello non c'è una stagione, non c'è un'epoca. Una cosa bella è bella sempre. Forse può avere un po' più di polvere sopra, però poi con un pennellino quella polvere la si toglie e naturalmente si continua tranquillamente a dire che bella questa canzone. E questa canzone mi fa venire in mente per esempio anche Souvenir dei Santa Rosa, che era una canzone uscita verso il 77-78 su etichetta Baby Records, geniale etichetta gestita da Freddy Najjar, che ha lanciato appunto i Santa Rosa, i Rondò Veneziano, lo stesso Pupo, si è inventato mille cose la Baby Records, Steve Schlacks per esempio. E questa canzone era intitolata Souvenir ed era un grandissimo medley tra tutte le canzoni più belle di appunto del periodo degli anni 60, ed è servita a incuriosire per poi far dire fammi andare a sentire questa canzone degli anni 60 com'era, e alla fine la cosa ci piaceva e tanto. E allora queste canzoni davvero hanno colorato il nostro tempo, sono state bellissime. Nel frattempo casomai si ascoltava anche altro, però, e allora poteva anche, non so, arrivare una bella canzone di Riccardo Cocciante, poteva arrivare un'altra bella canzone di qualche altro artista, casomai che di quegli artisti un po' più appartenenti al periodo un pochino più recente, quindi agli anni 70 per i giovani di quel tempo. Ma gli anni 60 li abbiamo conosciuti proprio in questo modo, con una musica che veniva dall'altra stanza, una musica che veniva dalla cucina, e sono storie belle da raccontare, assolutamente, perché le storie legate alle canzoni sono in effetti le più belle. E quindi facciamo così, a proposito di storie, questa è una bellissima storia musicale con Riccardo Cocciante, da una parte A mano e dall'altra appunto Storie. Ma che gli vogliamo dire a queste canzoni qua? Bellissime, da ritrovare sempre qui su RTR 99, ti ricordi. Io sono Fabio Martini e anche oggi è un piacere prendervi per mano e farvi alzare un po' il volume della vostra radio.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del

0: tennis italiano. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Viaggio di un poeta, ecco, questa era una di quelle canzoni che stava un po' in mezzo, nel senso che si andava a collocare tra le canzoni degli anni 60 e quelle degli anni 70, e quindi le due sponde, genitori e figli, potevano ascoltare insieme una canzone come questa che piaceva a tutte e due, perché raccoglieva un po' della musicalità un po' più recente degli anni 70 e aveva anche quel suono, quel sound tipico degli anni 60, quindi quella via di mezzo che andava bene. Invece, a proposito di questo, io ricordo mio padre, quando sentiva queste cose diceva no, no, no, allora tirava fuori i suoi vinili 180 grammi con copertine bellissime di Frank Sinatra e li metteva su quel giradischi che soltanto lui poteva utilizzare, e a me era impedito perché mi diceva sempre i tuoi dischi li metti nel mangiadischi, sono rovinati e qui questa puntina non si può rovinare, qui possono girare soltanto questi dischi, e metteva su un brano come questo.

E c'era questa che veniva dalla cucina di tanti anni fa, dove appunto le nostre nonne, insieme coadiuvate dalle nostre mamme, casomai erano lì a cucinare, e Frank Sinatra, oppure appunto dal giradischi potente, importante, anche costoso, del papà. E dalla cucina, allora c'era la casa era divisa su tre fronti: il mio mangiadischi o il mio giradischi, il giradischi di mio padre e appunto la cucina. Quindi facciamo così: giradischi di mio padre, Frank Sinatra, poi vi faccio sentire cosa sentivo io. Dalla cucina arrivava questa canzone qui.

era personalità di Caterina Valente, non Caterina Caselli, Caterina Valente. Oh, esatto. Andiamo sul giradischi mio. Dai, andiamo sul giradischi mio. Mi ricordo il tavolo da ping pong, il pavimento, il giradischi che girava, la pila di dischi lì ammucchiata, tutte cose belle e romantiche. E questa canzone qui.

0: RTR 99. Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: c'è chi viene e chi va. Allora Elisabetta dice che ha ascoltato l'inizio della trasmissione con gli alunni del sole, pezzo che colpevolmente dice non conosceva, una bellissima poesia, e ora ti saluto sulla stupenda Bella Sarai e buon proseguimento. Beh, d'altronde le giornate sono intense per tutti, si lavora, si va in macchina, si scende, si sale, è normale che non si possa stare all'ascolto per 24 ore su 24, ma quando si spegne RTR 99 ti ricordi, c'è sempre qualcosa di prezioso che si perde, ma d'altronde la vita è questa, è anche abbastanza frenetica. E volevo così anche salutare Tiziana, che ha mandato un messaggio vocale che io ho ascoltato e naturalmente ha fatto le sue considerazioni sui tre giradischi, anzi due, perché dall'altra parte non, forse era la televisione che era accesa, quindi giradischi di mio padre con Frank Sinatra, giradischi mio con la Bottega dell'Arte e dalla cucina Caterina Valente. E per lei la canzone è quella della Bottega dell'Arte e poi Frank Sinatra, Caterina Valente un po' meno, ma d'altronde qui entrano in gioco le età, per forza di cose, le generazioni e come abbiamo approcciato, come ci siamo avvicinati a determinata musica e anche certe canzoni che non sono state prettamente nostre, perché casomai eravamo piccolini, però oggi sono nostre anche quelle, perché ci ricordano un tempo che vorremmo, diciamoci la verità, anche rivivere, per rivedere quei visi, per risentire quelle voci che casomai da un po' di tempo purtroppo non sono più con noi. 11:06, il tempo va qui su RTR 99 ti ricordi, e adesso allora facciamo così: sul giradischi di RTR 99 ti ricordi, mettiamo questa canzone qui.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

Ci alterniamo qui tra un giradischi e l'altro. Allora, la musica dalla cucina, la musica del giradischi dei nostri genitori, ma qui abbiamo messo anche la musica dal giradischi di RTR 99, ti ricordi? E poi c'era il mangiadischi. C'era il mangiadischi. Nel mangiadischi andavano a finire tutti quanti i dischi di casa, naturalmente parlo di 45 giri per forza di cose, andavano a finire tutti lì dentro, rovinati, non rovinati, non ci si faceva caso. Il mangiadischi lo portavamo dietro con noi quando andavamo a fare il picnic in campagna, quando andavamo a passare una mezza giornata sulla spiaggia, lo portavamo quando andavamo in macchina e facevamo i disc jockey dal sedile posteriore, appunto. Avevamo quei 15, 20, 45 giri, li infilavamo dentro e l'autoradio non c'era, e casomai c'era direttamente il mangiadischi. E per mettere d'accordo tutti, perché questa metteva d'accordo tutti all'epoca e forse anche oggi, nel mangiadischi spingevamo dentro il 45 di giri di Mal intitolato Pensiero d'amore.

0: 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Vi racconto un'altra piccola grande storia qui su RTR 99, ti ricordi? E ci sono le vacanze, naturalmente, qualche giorno anche un po' lontano, veramente lontano dalla città. Ma poi c'è un piccolo rifugio per me che mi riporta all'infanzia, che mi riporta un tempo bellissimo, un po' quello che vi ho raccontato prima. E non è un luogo di mare, di quelli dove ci sono quelle spiagge sperdute, isolatissime, e non è quel tipo di luogo lì, è Ostia, che è un quartiere di Roma, lo dico anche a beneficio delle tante persone che ascoltano da lontano e non sanno bene le distanze. Dal centro di Roma a Ostia, mezz'ora, 35 minuti di macchina. E allora mi piace durante agosto andare per un po' di giorni lì, perché comunque ricordo l'infanzia. C'era a Via delle Gondole la casa di mia nonna, a Via delle Baleniere c'era un negozio che era gestito dai miei genitori e insieme ad altre persone, naturalmente. E c'era il cinema Superga, c'era lo stabilimento balneare. Insomma, Ostia mi riesce a riportarmi veramente indietro nel tempo. Mi piace molto stare lì, soprattutto per questo motivo. Poi non mi interessa del mare in sé per sé, non mi interessa, mi basta una passeggiata sul pontile, respirare l'aria di Salsedine, quel mare, quell'aria di mare, e ritornare per un attimo, insomma, indietro nel tempo e nei ricordi. E devo dire che, siccome Ostia è praticamente un quartiere di Roma, mi capita molto spesso nelle mie lunghissime passeggiate di incontrare anche ascoltatori e ascoltatrici della radio. In tanti sono a Ostia, e ce n'è uno che si chiama Gianluca, col quale ogni tanto mi capita anche di prendere un aperitivo. Offre quasi sempre lui, mannaggia, però è così. E c'è una piccola tradizione, c'è un regalo, un disco per me ad ogni incontro. E quest'estate, quando ci siamo visti, mi ha regalato il 33 giri, la colonna sonora di Top Gun, appunto. E quel disco è molto bello, però, come tante volte accade, poi i dischi sono lì, uno li mette subito da parte. L'altro giorno non l'avevo ancora sentito, ero a casa, ho detto ma sai che faccio? Fammi risentire un po' questo disco qua, perché è proprio bello, ci sono artisti veramente eccezionali all'interno. E a un certo punto, quando mi è capitata la canzone che sto per farvi sentire, mi si è aperto veramente un mondo fatto di ricordi e di musica. D'altronde siamo su RTR 99, ti ricordi, giusto, no?

Era il tempo dei posti in piedi al cinema, era il tempo dei grandi cinema, era il tempo delle file al cinema, era il tempo in cui al cinema si poteva stare a vedere anche due volte nello stesso giorno il film, era il tempo dei bei film, era il tempo delle uscite con la comitiva, era il tempo dei compagni di scuola, era il tempo in cui per vedere dove andare al cinema si comprava il giornale, c'erano due pagine dedicate ai film, da una parte tutte quante le figure, le immagini, le locandine, e dall'altra in rigoroso ordine alfabetico tutti quanti cinema con i relativi orari. Era un gran bel tempo, davvero, che riviviamo qui su RTR 99, ti ricordi? Qualche giorno fa ho letto che lo stadio di Milano, lo stadio San Siro, ha compiuto 100 anni. Ecco perché lo vogliono buttare giù. È incredibile, davvero. Tutto quello che è storia viene abbattuto. Si cerca di dimenticare, si cerca di cancellare. Ci sono delle menti malvagie che ci governano e ci dicono che è giusto quello che viene fatto, invece è completamente sbagliato. Ricordare, mantenere quello che è stato bello negli anni. Allora mi rivolgo ai milanesi, San Siro, ma in realtà mi rivolgo a tutti. San Siro è un luogo dove casomai in molti non sono mai stati, però ha rappresentato e ancora forse rappresenta una parte magica di Milano, della Milano da bere. Lo stadio San Siro è anche Luci a San Siro di Roberto Vecchioni. Lo stadio San Siro ci riporta al cabaret, lo stadio San Siro ci riporta a quella Milano dove c'era il derby, a quei comici che abbiamo visto in televisione, perché Milano è stata una città fondamentale, importantissima anche per lo spettacolo. E allora 100 anni di stadio San Siro, oggi su RTR 99 ti ricordi, sentiamoci proprio Luci a San Siro.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: La regina, lei, Donna Summer dal 1979, nella strana nostalgia di oggi, qui su RTR 99 Ti Ricordi, e anche parecchi messaggi. Vi sta piacendo questo gioco tra giradischi e mangiadischi? Sono contento. E Giuseppe mi dice, giustamente, per scegliere il film si andava al bar a leggere la nottola, ti ricordi? Sì, mi ricordo, però c'è stato un tempo dove si comprava proprio il giornale, arrivava qualcuno con il giornale, casomai era il Corriere dello Sport, però comunque si comprava il giornale. Ma per esempio qui a Roma sul Messaggero i film erano perfetti, erano 2-3 pagine dedicate ai film, e a volte sceglievamo proprio o attraverso la locandina se ci sfiziava abbastanza, oppure eravamo costretti anche a scegliere il cinema, la vicinanza del cinema, quindi casomai col tram si arrivava in pochi minuti. C'erano dei cinema che da ragazzi non abbiamo mai visto perché erano lontanissimi, era un po' come andare in un'altra città, un po' come è successo ieri a me. Sono andato a vedere il film di Ultimo, Tutto, e è stato un po' emozionante, devo dire, tornare al cinema dopo un bel po' di tempo. Però non sono i cinema che io ho amato, quelli di adesso, non c'è niente da fare. A me piaceva le urcine che aveva 1000 posti a sedere, a me piacevano quei cinema grandissimi. Adesso sono tutti divisi in 3, 4, 5, 6 sale, quindi entri dentro una sala. Anzi, quella di ieri, devo dirvi la verità, non era neanche piccola, era abbastanza grande, stracolma, piena. E il film di Ultimo, tutti a ballare, cantare, molti piangevano, perché comunque vedere Ultimo è un po' un rito collettivo. Devo dire che è incredibile come riesce questo ragazzo con la sua musica e i suoi testi ad impattare dentro l'anima di questi ragazzi. E guardate, esiste una bella gioventù, quella che va a vedere Ultimo è una gran bella gioventù che ha ancora voglia di emozionarsi e sa emozionarsi. E un'avventura davvero, perché avendo preso i biglietti a luglio, o forse ad agosto, perché era uscito solo in questo cinema il film, poi adesso lo fanno dappertutto, però sono stati presi perché lì figurarsi che vuoi perdere l'occasione, e allora vai, prendi i biglietti in agosto, perfetto. Ma il cinema era lontanissimo, il Lux, quindi ieri a un certo punto nel bel mezzo del pomeriggio, macchina, dove si va? Si va al Lux. Ma c'era un traffico incredibile, e allora a un certo punto si lascia la macchina e si prende la metropolitana e si arriva trafelati al cinema. Oggi noi non riusciamo più neanche a far diventare una cosa bella una cosa di relax, perché riusciamo purtroppo a stressarci, non per colpa nostra, anche nel fare proprio una cosa che dovrebbe essere di piacevole e di relax. Comunque la nottola, certo che mi ricordo, era lì e ci mettevamo a leggere, appunto sulla parte di vetro del bar esterna dove era appesa la nottola, e decidevamo proprio lì il film da andare a vedere. Un vocale, dai, uno, oggi non ne abbiamo sentito nessuno, quindi sentiamo questo.
1: Buongiorno Fabio, Riccardo da Perugia.
0: Ciao.
1: A posto di San Siro, io sono da milanista, molto milanista.
0: Sì.
1: Sono contrario nel mio piccolo alla demolizione del nostro stadio, perché è pieno di ricordi, perché è pieno, certo, di storia. Dicono che questo è progresso. Secondo me, più che progresso, questo è abbattere, cancellare la memoria. E a mio avviso, in tutti i settori, senza memoria, nella vita, non si va da nessuna parte. Ciao, buona trasmissione.
0: Ma io ti do perfettamente ragione, e a parte perché poi quando si tocca sempre il tema dello stadio, il calcio, subito arrivano le truppe cammellate di chi è della una squadra, chi è dell'altra, no, hai detto questo, ma a prescindere dal tifo, dalle cose. Ma volete mettere, ma quelle immagini in bianco e nero che ogni tanto arrivano con Rivera, appunto, con Mazzola, con quei giocatori che sono stati campioni, e con i gol fatti allo stadio San Siro, ma non vi danno ancora emozioni? Quello stadio stracolmo, quella canzone di Celentano che parlava dello stadio San Siro dove si era in 100.000. Lo stadio San Siro ha rappresentato qualcosa che va ben oltre il calcio, è proprio cultura generale, è cultura della nostra storia, è un luogo, bello brutto che sia, ma è un luogo sacro, secondo me, nel senso, per carità, però nel senso che è un luogo che ha fatto stare insieme tantissime persone, e oggi vedere le immagini di quello stadio San Siro pieno, stracolmo di persone a festeggiare, a gioire durante una partita, è un qualcosa di meraviglioso. Sono quasi sempre immagini in bianco e nero. E poi di San Siro i primi concerti, quelli importanti, per esempio quello di Bob Marley naturalmente, ma anche quello di Bennato. Lo stadio San Siro andrebbe mantenuto, dovrebbe essere proprio un quasi un monumento. Voglio dirvi una cosa per chi ha un'attività: fare pubblicità su RTR 99 ti ricordi vuol dire entrare a far parte in maniera viva delle nostre trasmissioni. Ecco perché la pubblicità su RTR 99 ti ricordi ha una resa ed è diversa da tutte le altre pubblicità che si possono inventare o fare su altre radio, su giornali, su poster, su LEDwall, eccetera eccetera eccetera. Qui è speciale, qui è un'altra cosa. Quindi davvero, se avete un'attività, chiamateci, abbiamo un numero diretto, davvero un numero diretto per voi, è un numero sia WhatsApp che telefonico, quindi se volete parlare con noi direttamente della pubblicità su RTR 99 ti ricordi, chiamate questo numero 375 922 76 63 o se preferite 375 922 76 63. Lo avete appuntato? 375 922 76 63 e sarete dei nostri on air e sarete in diretta su RTR 99. Ti ricordi?

0: sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italfon, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La collochiamo questa canzone, per forza di cose, in una estate di tanti anni fa. Ci sono i riferimenti al sole giallo e al mare blu che evocano ricordi legati a una stagione passata, naturalmente proprio quasi in riva al mare, potremmo dire così. E c'è la voglia di stare insieme, naturalmente. Per un'ora d'amore io venderei anche il cuore, dice Antonella Ruggero e i Mattia Bazar. E qui c'è una disponibilità proprio a rinunciare a se stessi, ad annullarsi quasi, pur di potersi far sfiorare. E c'è anche, se vogliamo, il valore del tempo, perché questa canzone racconta la forza di un desiderio intimo che prende possesso, naturalmente. Io venderei anche il cuore, io farei qualsiasi cosa per un'ora d'amore, per ritrovarti, per poterti sfiorare. Un momento insieme vale più di ogni altra cosa. Una gran bella canzone, ed era il 1975. Guardate che oggi noi sembriamo molto emancipati e quant'altro, però diciamoci la verità, ma in quegli anni lì le canzoni erano molto più esplicite, ma davvero esplicite, davvero. Un po' di messaggi vocali, andiamoli a sentire.
1: Ciao Fabio. Ciao. Ma non era Venditti quello dei 100.000 allo stadio a vedere appunto il concerto di Bob Marley? Venditti forse,
0: Celentano. Celentano. Certo, Venditti canta anche quella dei 100.000 in uno stadio, ma c'era appunto Adriano Celentano che cantava, appunto eravamo in 100.000 nello stadio, e parla proprio del derby Milan-Inter, quindi è una canzone abbastanza importante di Adriano Celentano. Adesso non la posso far sentire questa canzone perché Celentano l'abbiamo ascoltato prima, però comunque era una bella canzone di Adriano Celentano. Casomai domani la mettiamo su e la ascoltiamo.
2: Ciao, sono Anna, sono una tassista di Milano. Stavo ascoltando in questo momento e non sono d'accordo sul tenere in piedi lo stadio di San Siro, perché il Ponte Morandi ha insegnato che le strutture in cemento armato hanno un certo numero di anni di vita. Quindi mi domando, perché tenere in piedi lo stadio di San Siro che è tutto in cemento armato? Chi ci dà la sicurezza matematica che quella struttura non crolli, e magari non crolli durante una partita all'improvviso come è crollato il Ponte Morandi, e non faccia centinaia se non migliaia di vittime?
0: Mamma mia, aiuto. Certo, ma per carità, non è che uno deve tenere in piedi una struttura se questa è pericolante, ma non mi sembra che questo sia stato detto in questa fase. Poi casomai sbaglio io, però cioè, è normale, se una cosa è pericolante è normale che vada abbattuta e vada, o comunque vada potenziata. Però non sono convinto che in questo momento lo stadio San Siro sia pericolante, casomai appunto, però sbaglio. Io ne facevo un discorso comunque più generale. Buttare via i ricordi è sempre un peccato.
3: Fabio, hai messo "C'è un uomo in mezzo a mare" di Mina.
0: Sì.
3: Un lampo di genio come spesso ne hai, guarda, magnifico. Buona trasmissione, ciao Elio.
0: Grazie Elio. Invece la canzone di Adriano Celentano si intitola proprio "Eravamo in 100.000" ed è una canzone del 1967 che parla proprio di un derby Milan-Inter. Adesso invece andiamo a Madonna. Lei, quante canzoni, quante hit, ma ce n'era una in maniera particolare che mi piaceva tantissimo e ve la vorrei far ascoltare qui su RTR 99, ti ricordi? E si intitola "Shubidubidu". Bella, davvero, la ritroviamo. Era un po' di tempo che non ascoltavamo questo brano qui, e secondo me stamattina ci sta proprio bene.
4: RTR 99, ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
5: Notizie.
6: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola Di Muro.
7: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo, lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo il Mondo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
6: E nel suo intervento alle Nazioni Unite il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina. Le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Era bella questa Shubidu-du, in realtà il titolo è Shubidu, Shubidu e basta, poi noi ci abbiamo aggiunto Shubidu-bidu-bidu-bidu fino all'infinito, però vabbè, tanto non se ne accorgeva nessuno neanche all'epoca quando annunciavamo appunto questo brano, questa canzone. Devo dire che vi siete scatenati, ma siete fantastici sulle canzoni che appunto vabbè parlano un po' di calcio, e qualcuno mi suggerisce giustamente 2-1-X di Claudio Baglioni che parla della schedina, appunto. Poi abbiamo detto la canzone di Celentano che parla di San Siro e parla proprio in maniera specifica dei 100.000 a San Siro nel derby Milan-Inter o Inter-Milan. Poi sì, certo, anche Antonello Venditti, Piero Cinzia, il famoso concerto di Bob Marley, anche qui si parla di 100.000. Bello. Poi, per chiudere, diciamo, il discorso, qualcuno mi suggerisce che alla fine tante cose sono giuste, tante cose sono sbagliate, ma noi non vogliamo, non abbiamo voglia di conservare un po' la memoria. Poi fondamentalmente il discorso è proprio questo, il discorso che si stava facendo è questo. Chiaramente io non ho né le competenze e né l'ardire di poter attraverso un microfono sentenziare se lo stadio San Siro può crollare oppure no. E a chiudere il discorso sento questo messaggio.
1: Buongiorno, scendendo nell'ipotesi, forse per forse, potrebbe magari essere costruito male il nuovo stadio e lo stadio San Siro, che è costruito secondo criteri di vecchia data, insomma molto più con molta più consistenza rispetto alle costruzioni odierne, potrebbe resistere benissimo, no? Non capisco su quali basi, diciamo, di calcoli statici o di verifiche statiche si riferisca la signora, cioè, forse.
0: Non lo so, ha comunque espresso una sua opinione, certamente, e per carità, si è purtroppo ha fatto riferimento a un fatto drammatico che è accaduto. Lì però c'era anche l'incuria e la non manutenzione. Non lo so, io non volevo, devo dirvi la verità, entrare in questo. Io volevo dire che comunque secondo me lo stadio San Siro rappresenta e rappresenterà sempre un qualcosa per chi ha fatto parte di una certa generazione, di storico e di importante, un po' come gli studi di registrazione della RCA, un po' come tutte quelle cose che hanno fatto parte del nostro tempo, un po' come appunto il Teatro delle Vittorie a Roma, che lo si vuole vendere, ma quel teatro lì rappresenta la storia della televisione, non solo Pippo Baudo, rappresenta proprio la storia della TV. Allora noi non possiamo vendere tutto quanto o far diventare il Teatro delle Vittorie un supermercato. Dico un supermercato, non so quello che ipoteticamente potrà diventare, però faccio l'ipotesi, una sala bingo, perché il Teatro delle Vittorie ha rappresentato la storia della televisione italiana e non solo. Là dentro sono passati i più grandi artisti musicali del cinema, del teatro, della storia italiana. Lì dentro c'è la storia della televisione italiana. Non si può il Teatro delle Vittorie farlo diventare una sala bingo. E così secondo me lo stadio San Siro, non, prima di abbatterlo andrebbe pensata questa cosa qui. Poi certo, se il Teatro delle Vittorie o lo stadio San Siro dici però sono pericolanti, allora quello è un altro discorso. Però il concetto è generale e riguarda il fatto che noi non abbiamo rispetto per la memoria e per luoghi importantissimi della nostra vita.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

ve la siete ricordata, sì, eh? Amore, vieni qui, Claudia Mori e Franco Morgan, molti dicono, ma quello è Celentano, ma no che non è Celentano, è appunto un doppiatore dell'epoca, con una voce molto calda, perfetto, devo dire, per diciamoci la verità, per questa canzone. E quindi una canzone parlata che a un certo punto ottiene un gran bel successo e fa parte delle cose geniali del buon Celentano. Naturalmente abbiamo vissuto anche questo tempo qui ed è stato davvero un gran bel tempo anche a livello musicale qui su RTR 99, ti ricordi? Adesso, prima di andare al prossimo brano, che è bellissimo, visto che abbiamo citato lo Stadio San Siro, abbiamo citato anche i concerti che sono stati fatti allo Stadio San Siro, voglio prendere un artista che ha scritto una pagina importante proprio all'interno dello Stadio San Siro. Ma prima volevo parlarvi di Edgar Trasporti. Qualsiasi oggetto o cosa si debba spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione. Edgar Trasporti lavora con le aziende, si può chiamare per avere una consulenza perché loro hanno corrispondenti tutto quanto il mondo. Quindi il materiale che dovrà essere spedito viaggerà al sicuro e voi potrete vivere la vostra tranquillità. E questo quando parliamo soprattutto, non lo so, noi per esempio qui in radio ci sfruttiamo Edgar Trasporti per il trasporto di macchinari importanti, delicati, e non abbiamo mai avuto un problema. È veramente eccezionale Edgar Trasporti, che vuol dire spedizioni internazionali, trasporti via mare, trasporti via aerea, via terra, pratiche doganali, import, export, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è davvero il partner ideale per la vostra azienda perché accompagna lungo tutto il percorso di spedizione la situazione, è accompagnata, quindi voi sarete perennemente informati e questo è fondamentale. Quindi Edgar Trasporti è quella società adatta per appunto spedire documenti, cose tecniche, cose anche a livello di sostanzialmente di anche arredamento, cose grandi, si possono spedire in tutto quanto il mondo. Edgar Trasporti si trova a Roma all'interno di Commerce City, il telefono è 06 65 00 42 25, lo ripeto, 06 65 00 42 25. Sono veramente, hanno veramente tantissimo lavoro, questo mi fa molto piacere perché sono veramente dei fuoriclasse nel loro settore. C'è un sito, vi potrete rendere conto esattamente, edgartrasporti.com, perché il trasporto e soprattutto la logistica, quando sono efficaci, fanno veramente la differenza. Quindi se avete qualcosa da trasportare, non dite che non ve l'abbiamo detto, eh? Edgar Trasporti vi aspetta, 06 65 00 42 25. Adesso vi parlavo invece dello Stadio San Siro prima e vi parlavo dei concerti allo Stadio San Siro. Ci è venuto in mente Bob Marley, ma perché non citare anche Edoardo Bennato? Lo abbiamo citato, naturalmente. Un concerto coraggioso, naturalmente il suo, musicalmente parlando particolare, perché era solo sul palco, lui, la sua armonica e pochi altri strumenti. Fu un enorme successo, anche lì tantissimo pubblico. Poi Bennato era veramente controcorrente. Pensate che in un anno specifico fece uscire due dischi a distanza ravvicinata, uno dei quali uscì addirittura nel mese di agosto, cosa che era assolutamente vietata da quelli che dovevano sempre raccontare come bisognava fare le cose, eppure quel disco vendette tantissimo. Noi siamo circondati di persone che si credono maestri e dicono come bisogna fare le cose, poi quando si va un po' controcorrente si vede che in realtà non hanno la competenza per dire niente. E così Bennato uscì praticamente dal sistema in quegli anni lì con molto coraggio, ma vinse la sua partita, potremmo dire come nel tennis, gioco, partita e incontro. Vi porto nel 1976 con questa canzone qui.

0: Che grande canzone. Un giorno credi di Bennato. Abbiamo avuto delle canzoni che ci hanno raccontato delle storie, a volte belle, a volte meno belle, ma hanno aiutato la nostra gioventù anche a riflettere. Vi ricordate ieri, se eravate all'ascolto, a un certo punto, ma più o meno verso quest'ora, abbiamo mandato in onda la canzone Gesù Bambino di De Gregori. E ve l'ho un po' raccontata perché vi ho raccontato del fatto che inizialmente quella canzone non l'avevo capita bene, dipende dall'età naturalmente, poi si cresce e poi si analizzano in maniera diversa anche i testi delle canzoni, e quel fa che venga la guerra prima che si può, non riuscivo a capirla esattamente, poi invece sì, ascoltando bene la canzone, è questo bambino che vuole sognare e quindi vabbè, se c'è una cosa brutta che deve arrivare, facciamo così, facciamola arrivare subito, così almeno ci togliamo il pensiero e poi viviamo bene. Era un pochino questo il senso. E in quegli anni abbiamo parlato poi a un certo punto, sempre nella giornata di ieri, del brano Nel ristorante di Alice, che è una cover di una canzone antimilitarista. E poi in quel ristorante, appunto, c'è tutto meno che Alice. E c'erano tante canzoni contro la guerra, ci sono sempre state per la verità, ma avevano anche una profondità e un significato forte in quegli anni. Quindi adesso prendo questo inno antimilitarista, perché trattasi proprio di un inno, è una canzone che ci dice in maniera chiara come le guerre non abbiano né buoni né cattivi, ma solo vittime innocenti ridotte a semplici uomini che muoiono. E qui forse qualcuno, quando cito uomini che muoiono, avrà già capito di che canzone stiamo per ascoltare. E allora c'è un Piero che incontra un soldato nemico, ma esita a sparare per primo per non, come dire, portarsi sulla coscienza un peso dell'uccisione di una persona. E per la sua umanità lui trova la morte. E quindi questa tomba poi di Piero, uomo coraggioso che salva un nemico e poi muore lui, è nascosta tra i papaveri rossi di un campo di grano. Ci sta, perché comunque la canzone in generale è anche riflessione, su RTR 99 ti ricordi, ci sta La guerra di Piero.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono

0: fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

Canzoni stonate, è molto da strana nostalgia questo brano qui, devo dirvi la verità. Gianni Morandi, era il 1981, è una canzone tra l'altro scritta nel testo da Mogol e la musica è di Aldo Donati, quindi mi fa piacere anche ricordare il grande Aldo Donati. E che significato ha questa canzone? Semplice, la semplicità di una strana nostalgia, potremmo dire così, l'amicizia, la condivisione attraverso una semplice intima serata tra amici, come si faceva un tempo, quando casomai in semplicità ci si ritrovava, qualcuno portava sempre la chitarra e intonava qualche canzone e noi queste canzoni poi andavamo dietro e le cantavamo pure noi. Oppure quando ci si ritrovava tutti insieme si diceva: che si fa? Casomai fuori pioveva, e allora si prendeva una bottiglia e si giocava al gioco della bottiglia. Giochi semplici, appunto, in semplicità, tutti insieme, amici, intorno a un tavolo o anche molto più semplicemente seduti per terra, su un tappeto o su un pavimento di marmo. E questa atmosfera calda, informale, si ritrova proprio in questa canzone. Una casa, si beve una birra, forse anche, certo, si beve una Coca-Cola, ma a volte un succo di frutta. Si canta insieme sempre senza nessuna pretesa, senza la pretesa della perfezione tecnica, quindi si stona, si sbaglia il testo. Però cosa c'è in questa canzone? E cosa c'è dentro a RTR 99, ti ricordi? C'è il valore della memoria, che è un po' il discorso che stavamo facendo prima. Ecco perché ho trasmesso Canzoni stonate. Il valore della memoria, quello che in molti punti, in molti luoghi e in molte teste si sta perdendo, il valore della memoria, appunto. Non pensare che ti abbiamo dimenticato, dice la canzone. Proprio ieri sera parlavamo di te, in questo caso si parla di una persona che non c'è, però il valore della memoria può essere lo Stadio San Siro, può essere, possono essere gli studi della RCA, può essere il valore di una vecchia macchina, la prima macchina che la nostra famiglia ha comprato, ed era un valore, era il valore più importante della famiglia. E poi l'imperfezione, che va bene quando si sta tra amici, bello, davvero davvero bello, il valore della memoria, assolutamente, fatta di canzoni d'avventura, fatte di canzoni romantiche e fatta anche dai Beach Boys su RTR 99, ti ricordi? Bye bye.

questa anche è un po' come canzoni stonate. Mi viene in mente un falò su una spiaggia tutti intorno a battere le mani. Sì, così, esattamente. Oppure tutti intorno ad una bottiglia a giocare a quel gioco e dovevi sperare che la bottiglia indicasse casomai la ragazzina che ti piaceva per poi riuscire a dargli un bacio sulla guancia, tendendo sempre un po' di là verso le labbra, ma non ci si arrivava quasi mai. E io ricordo quando giocavamo al gioco della bottiglia tanti anni fa, c'era una ragazza che portava sempre i dischi di Pupo e noi dicevamo: dai su, ma dai, ma forza, ma sentiamo altre canzoni. E lei dice: no, io sono innamorata di Pupo. E quindi non c'era niente da fare, non si poteva raggiungere perché lei era innamorata di Pupo, punto e basta. Prima abbiamo parlato anche della Baby Records, invenzione fantastica di Freddy Najjar, che inventò, se vogliamo, anche Pupo, il suo nome, inventò tutto e inventò anche Sempre Tu. Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda Agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Abbiamo finito per oggi, 12:59. Vi sto per lasciare a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri. Poi arriva il capitano Andrea Torre e poi il jukebox, non più vicino al mare, anche se insomma fa un po' più freschetto, ma il tempo è ancora buono. Quasi quasi potrebbe stare ancora vicino al mare il jukebox, però sapete, la sera con l'umidità, la corrente, poi si rovinano i meccanismi con la salsedine. Abbiamo preferito riportarlo in maniera simbolica qui negli studi di RTR 99, ti ricordi, in via Icilio. Bene, è stato, spero, un buon viaggio quello di oggi, fatto di canzoni, ricordi, qualche storia. Abbiamo condiviso un po' di tempo insieme e questo credo sia l'aspetto più bello e prezioso di quello che facciamo quotidianamente qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi. E anche voi divulgate, mi raccomando, a tutti il fatto che esiste questa radio, che è diversa dagli altri e dalle altre. E sapete bene, quando si fa un discorso di questo tipo, a volte si fa un po' più fatica e allora c'è bisogno dell'aiuto degli amici. Divulgate il fatto di ascoltare RTR 99, ti ricordi, mi raccomando, contiamo anche su di voi. Io vi auguro un buon tempo e una buona giornata, vi lascio con Sting e con tutto il resto della nostra programmazione. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Le 13 e 7 minuti, buon pomeriggio e ben ritrovati da Paolo Famiglietti.
9: E buon pomeriggio da David Guarnieri, RTR 99. Ti ricordi, buon giovedì, buon 24 settembre, dico bene?
8: Sì, sì, sarà una data che ricorrerà parecchio, insomma, con gli avvenimenti, certo. Le cose che ricorderemo
9: tanti
8: legate alle canzoni. Assolutamente. Che facevi nel 1979?
9: Facevo
8: bambino.
9: La terza elementare.
8: Io ero bello avanti, hai voglia. Ragazzo, è cresciuto.

Eccolo qui il violino di Giusto Pio e anche gli arrangiamenti che insieme al maestro Franco Battiato realizzavano già negli anni 70, ma soprattutto nel 1979 a livello commerciale. Questa L'era del cinghiale bianco fece parlare un pochino di più critica e pubblico, ed è nato poi anche il grandissimo successo appunto delle canzoni di Franco Battiato. A proposito di grandi successi, c'è La Colleghiala di Rodolfo Isotipica, canzone che arriva nel settembre del 1982, ma in qualche maniera riscuote, diciamo, grande successo nell'anno successivo grazie ad una famosa pubblicità del caffè che molti di voi ricorderanno, che ha fatto impennare le vendite di questo brano molto divertente. La Colleghiala qui su RTR 99, ti ricordi?

0: tutti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

amore con la voce di Alice, messaggio naturalmente. RTR 99, ti ricordi l'anno, tanto per cambiare, il 1982, super citato. Adesso invece parliamo del settembre del 1973. Paul McCartney si trova a Lagos in Nigeria per curare in prima persona le registrazioni del suo album intitolato Band on the Run, naturalmente condiviso con gli Wings. Durante queste sessioni di incisione il musicista britannico incide famosi brani come Mamunia oppure Let Me Roll It. Un furto purtroppo subito assieme a sua moglie Linda, insomma, ne rende drammatico questo soggiorno. Però al di là di questi eventi negativi, McCartney conferma il grandissimo successo suo e appunto degli Wings con il tema dal film Agente 007, Vivi e lascia morire, Live and Let Die, interpretato per la prima volta nei panni di James Bond da Roger Moore, e la canzone appunto conquista le classifiche di tutto il mondo, Italia compresa. E allora, Live and Let Die, Paul McCartney and the Wings su RTR 99, ti ricordi?

Nel panorama dei grandi classici della musica italiana e anche di Ornella Vanoni, la musica è finita dal 1967 qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Sono le 13:28, un anno d'oro, il 1999, per una cantante norvegese, la ricorderete sicuramente, Lene Marlin. Questo suo brano Unforgivable Sinner ha dominato le classifiche italiane, beh, insomma, forte della programmazione in radio, ma anche per aver partecipato sul palco del Festival Bar proprio in quell'anno, il 1999. E allora, Lene Marlin, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: 1878 sa di felicità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

insomma andò bene questa Brother Louie e ci fa ancora muovere, come si dice. E allora balliamo, come dico spesso, su RTR 99, ti ricordi, in questo pomeriggio di giovedì arrivano i Modern Talking, proprio quelli di Brother Louie.

Festival di Sanremo del 1990, la canzone più venduta di quel Sanremo, il 45 giri di maggiore successo, Amedeo Minghi e Mietta su RTR 99, ti ricordi con Vattene Amore. Adesso proprio una cosa completamente diversa, beh sì, siamo in data 26 agosto del 77, viene pubblicato nel Regno Unito un singolo che in realtà non ottiene vendite rilevanti, appena 19.000 copie acquistate, pensate un po'. Poi la canzone viene inserita nella ristampa di New Boots and Panties, primo album dei Blockheads, quindi di Ian Dury, e la canzone diventa il manifesto del punk rock e la ritroviamo direttamente dall'anno 1977, Sex and Drugs and Rock and Roll.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

Più volte ci siamo soffermati a dire le canzoni dedicate ai figli dei cantautori, da Angelo di Francesco Renga, passando attraverso questa Avrai di Claudio Baglioni. Insomma, ognuno è stato ispirato per il proprio figlio o per la propria figlia da una canzone, soprattutto se si è cantautori, come nel caso di Claudio Baglioni. E anche un grande successo in Hit Parade questa Avrai del 1982, ritrovata ovviamente nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi come ritroviamo con piacere questa canzone, che venne incisa in origine da un certo Little Willie John, ma fu resa celebre nel mondo da Peggy Lee. Perché cosa fece Peggy Lee? Volle fare un po' una sorta di direttrice artistica di questa Fever, canzone che conosciamo ovviamente anche da Elvis Presley, da Madonna e addirittura dalla nostra Mina. Insomma, ci sono innumerevoli versioni, innumerevoli cover di Fever. Dicevo, di Peggy Lee ebbe l'originalità di mettere un, diciamo, uno strumento in primo piano, che è il contrabbasso, e quindi ha reso questa Fever anche un po' lounge, oggi diremmo, no? Molto attuale, se vogliamo, anche rispetto all'ascolto del 1958, perché questa è la data di produzione del brano di Peggy Lee. E poi c'è anche questa caratteristica, che è una curiosità, c'è lo schioccare delle dita, che dà un senso jazz a tutta la canzone, e le dita sono proprio quelle di Peggy Lee, quindi insomma anche musicista oltre che cantante. Fever su RTR 99, ti ricordi?

0: Coop, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

canzonissima del 74, ultima edizione storica condotta da Raffaella Carrà, per l'appunto, con Cocchi Renato e Topo Gigio, naturalmente la Carrà nazionale, con questa canzone sempre piacevole, sempre grintosa, intitolata Rumore. Ed ora è la volta di un brano che ci porta indietro fino al 1797, ebbene sì, Opus 36 numero 5, la sonatina di Muzio Clementi. Da questa canzone scaturì nel 1965 un motivo che ora stiamo per ascoltare, si chiama A Groovy Kind of Love, lanciato da Diane and Anita e soprattutto da Amen Benders. Ma a rendere un classico, un evergreen assoluto, nel 1988 fu Phil Collins, e che ritroviamo con piacere in questo pomeriggio su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Un altro Sanremo, in questo caso vinto trionfalmente da Tiziana Rivale nel 1983 con Sarà quel che sarà, RTR 99. Ti ricordi questi brani? Soltanto qui li potete ritrovare. Adesso invece ritroviamo tutti assieme la classifica, non tutti, 200 dischi per carità, quella del 24 di settembre 1975. Limitiamoci ai primi 5 posti degli album più venduti, appunto, di 51 anni fa. Troviamo al quinto posto Genesis Ian con Between the Lines, al numero 4 è Bruce Springsteen con Born to Run, numero 3 One of These Nights degli Eagles, numero 2 Wind Song di John Denver, presente in tutti i generi musicali, rappresentati in questo caso al primo posto da Wish You Were Here dei Pink Floyd. Ma scendendo fino al 17° posto troviamo l'album eponimo di Kissy and the Sunshine Band, il secondo di questo gruppo americano, con 10 settimane di permanenza e soprattutto con un singolo che davvero conquista le classifiche mondiali, non stiamo esagerando. Basta dire il titolo: That's the way I like it su RTR 99. Ti ricordi?

Beh, sicuramente se ci sono dei dischi, dei 45 giri che negli anni 60 ci hanno fatto battere il cuore, proprio il caso di dirlo, c'era questa canzone di Rita Pavone. 14:20 su RTR 99, ti ricordi, vi ricordiamo che ci sono luoghi che non nascono per caso, ma dal mare. Il ristorante Chinappi è uno di questi, a Formia 70 anni fa, e ora arriva a Roma in via Augusto Valenziani 19. Ogni giorno il mare arriva con un rituale che non cambia mai. Il pescato del golfo viene selezionato all'asta di Formia e portato in tavola in base al pescato e alla fantasia dello chef, che decide giorno per giorno un menù per garantire freschezza e qualità. Per informazioni e prenotazione, il ristorante Chinappi risponde allo 06 48 19 005, oppure potete scrivere su WhatsApp al 360 61 5219. C'è anche un sito internet, chinappi.it. Il mare, quando è vero, parla da solo. Trattamento speciale per chi sceglie il ristorante Chinappi se nomina la nostra radio RTR 99, ti ricordi?

0: gruppo gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci?
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

Ascoltiamo spesso le canzoni di Mimì e ci fa sempre molto molto piacere, come sappiamo che piace tantissimo anche agli ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi, e quindi Piccolo Uomo, che arriva dai primi anni 70 qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Allora, c'è una data da sottolineare, che è il 1989, che rappresenta un dopo 4 anni, diciamo, per i Tears for Fears. Avevano ottenuto grande successo in quell'85 con le Songs from the Big Chair, insomma album che conteneva Out, Everybody Wants to Rule the World, e il 24 settembre dell'89 i Tears for Fears pubblicavano questo disco The Seeds of Love, che ricalcava un po' anche il singolo fortunato, cioè Sowing the Seeds of Love di fine anni 80. La realizzazione dell'album per l'epoca costò, come si dice, una cifra, perché 1 milione di sterline per realizzare un disco, beh, insomma, assolutamente in vinile, ma anche in CD, ma c'erano ancora i vinili, rappresentava veramente un'innovazione. E la caratteristica di questo album, che contiene anche una corista e anche una collaboratrice ai testi, che poi diventerà famosa anche come Olita Adams, quindi anche singolarmente come solista. E allora, spazio ai Tears for Fears con la bellissima Sowing the Seeds of Love su RTR 99 Ti Ricordi.

le 14:42 minuti primi su RTR 99, ti ricordi, con Tra Palco e Realtà. E continuiamo con questo versante rock. Beh sì, questo è il singolo numero 18 per ciò che riguarda le pubblicazioni nel Regno Unito dei Rolling Stones. La canzone venne scritta per lo più da Keith Richards nel 72 in Svizzera, quando era ricoverato in clinica per disintossicarsi dall'eroina. Tanti hanno attribuito questa Angie ad Angela Bowie, moglie di David Bowie. In realtà no, Keith Richards ha sempre smentito questa teoria. Addirittura il primo nome femminile in realtà era Diana. Comunque a noi piace ascoltarla così come è stata poi cantata da Richard e ovviamente da Mick Jagger e soci. Angie su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Il 1989 sottolineato da Ti Pretendo, ma da tante altre canzoni che portarono Raf a vivere un anno d'oro. Beh, insomma, il 1989 di cosa resterà degli anni 80, ma anche in estate questa Ti Pretendo che abbiamo ballato e devo dire continuiamo ancora a ballare, la famosa musica italiana che ci porta sulla pista. Sulla pista lui ci ha portato più volte con canzoni che ci hanno emozionato. Mamma mia, 24 settembre del 1966 Frank Sinatra riscuoteva un grande successo di vendita e di pubblico con Come Fly With Me, un brano che insomma ancora oggi è un classico della musica internazionale. Ma incredibile ma vero, questo 24 settembre ci riporta a parlare di The Voice, perché nel 1991, proprio in questa data, era a Roma, esattamente a Marino, alle porte di Roma, al Palaghiaccio di Marino, per tenere questo concerto per i 50 anni di carriera. E chi l'ha perso insomma si sta mordendo veramente le dita, perché poi di lì a poco veniva a mancare The Voice dal mondo del cinema, della musica e dell'intrattenimento veramente mondiale. Allora riviviamo le note di Come Fly With Me per festeggiare questo 24 settembre 1966. The Voice su RTR 99, ti ricordi?

0: And don't tell your mama.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Notizie.
3: Non trova nessuna conferma l'allarme su possibili attacchi russi a Italia, Spagna e Francia. Non serve gettare altra benzina sul fuoco, così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo Il Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa, denunciano sconfinamenti di velivoli e droni Moldavia e Polonia. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe esaminare il contestato decreto sul tetto agli alunni stranieri a scuola, ha annunciato anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Una ragazza italiana di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto ieri sera mentre camminava nel centro storico di Salerno. Non è grave, in corso accertamenti e ricerche. Giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di National League. Gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, affrontano domani a Roma il Belgio. La rassegna continentale scatta stasera con 4 gare, tutte alle 20:45. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

l'Italia con Francesco De Gregori, altro successo, ennesimo successo per il cantautore romano che fece bis praticamente dopo l'enorme risultato ottenuto l'anno prima con Generale. RTR 99 ti ricordi, a proposito di star, una notizia del 24 di settembre del 1985, due grandi divi internazionali scelgono l'Italia per iniziare il loro tour europeo, e parliamo della bella e affascinante Diana Ross, che arrivò, naturalmente parlando di 85, nel mese di ottobre per tre concerti a Roma e a Milano e a Torino. Invece a dicembre fu la volta di Sting, elettrico, eclettico ed enigmatico, per quattro spettacoli nel nostro paese. Ma l'85 è anche l'anno di Every Time You Go Away. Paul Young su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

Sanremo del 1983 l'abbiamo nominato qualche minuto fa con l'ascolto della canzone che lo vinse, appunto Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale, ma anche Marco Armani ebbe il suo, colse il suo bel debutto proprio nel 33esimo Sanremo. RTR 99, ti ricordi? Adesso vi porto indietro di qualche tempo, insomma, fine settimana di settembre del 1978, i film più visti nel nostro paese, e troviamo al quarto posto La febbre del sabato sera con John Travolta, al numero 3 Lo chiamavano Bulldozer con Bud Spencer, numero 2 Primo amore con Ugo Tognazzi e Ornella Muti, e al primo posto ancora John Travolta con Olivia Newton-John, naturalmente il film è Grease. Ma si segnalano anche nella top 25 film per i più piccoli come Heidi in città, Mazinga contro gli UFO robot e l'eterno Walt Disney con Paperino in città, insomma un po' di, come posso dire, di cartoon per tutti i gusti. E adesso il gusto musicale, siamo convinti che lo incontreremo facendovi ascoltare una canzone tratta dall'album d'esordio dei Toto, che si chiamava proprio così, appunto, nel 1978. Il motivo invece è Georgie Porgy su RTR 99, ti ricordi?

Siamo andati indietro nel tempo fino al 1997, beh insomma è di casa del RTR 99, ti ricordi fare questo tipo di operazione, con Sei Tu c'era anche la voce di Siria. Adesso invece diamo voce ad un album che nel 1986, pubblicato proprio nell'estate di quell'anno, a giugno dell'86, arrivò True Blue per Madonna, un album pieno di singoli importanti, si va da Live to Tell, Papa Don't Preach, Open Your Heart e anche la Isla Bonita, dove nel video c'è anche un giovane Benicio del Toro. Il disco è anche aiutato dal gossip che ruotava intorno a Madonna, all'epoca moglie di Sean Penn, di questo famoso attore americano. La Isla Bonita allora da True Blue, perché no, Madonna su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

geniaccio della musica italiana per quanto riguarda le composizioni, e poi l'incontro con Mogol, come si dice, pari e patta proprio. Si Viaggiare dal 1977, l'album lo ricorderete tutti, forse lo avete anche comprato, Io, Tu, Noi Tutti, che conteneva quella dolcissima Amarsi un po', e poi c'era anche Si Viaggiare, tra le altre canzoni, insomma tantissime comprese in questo album di successo, e che ci ha fatto anche un po' ballare e muovere. 15:37 all'orologio di RTR 99, ti ricordi, vi invito a fare pubblicità su di noi, perché fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire entrare a far parte delle nostre trasmissioni, della nostra grande famiglia, ogni giorno sempre più grande, perché insomma 100.000 ascoltatori che ci seguono quotidianamente non sono uno scherzo assolutamente. E allora, per informazioni, contattate subito il 375 922 7663, lo ripeto, 375 922 7663, è un numero WhatsApp, quindi potete scriverci o anche chiamarci per fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi. Torno a ricordarvi il numero 375 922 7663, e la pubblicità arriva su RTR 99, ti ricordi?

Indubbiamente inconfondibile lei, Loretta Goggi, il mio prossimo amore su RTR 99. Ti ricordi un anno d'oro per lei, il 1981, proprio in questo periodo, alla fine di settembre di 45 anni fa, la Goggi divenne protagonista assoluta del primo show di Canale 5, diretto da Enzo Trapani, intitolato in modo inequivocabile Ello Goggi. Questa era proprio la sigla di chiusura di questo spettacolo. Dall'81 al 76, anno in cui viene pubblicato il settimo album, quello anche di maggiore successo, di Boss Keggs. Si chiama Seal Degrees, la canzone invece è Low Down su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Il peggio sembra essere passato e potrebbe davvero essere così, Paolo.
1: Non so perché mentre Guarnieri diceva questo guardava me, quindi
0: no, in generale
1: peggio.
0: Io parlo di entrambe le situazioni, così non ci si offende.
1: Di largo campo, mettiamola così. Vabbè. Siamo arrivati al momento dei saluti, come si dice normalmente quando si arriva così al cambio della guardia, no? Già vedo vestito da guardia anche lui oggi, chissà ma che cosa ci riserverà.
0: Non lo so, sorpresa, surprise.
1: Andrea Torre, finale 20 su RTR 99, ti ricordi? Ma prima c'è una bella canzone ed è veramente bella.
0: Sì, bella in tante versioni, per esempio anche italiane, quella di Fausto Leali, Quando ami una donna.
1: Che c'è proprio una metrica bellissima. Sì. Quando ami una donna, questi acuti.
0: Ecco, lascia perdere.
1: Lasciamo rifare allora.
0: Di fare Fausto Leali. Ci ascoltiamo però Percy Sledge.
1: Sì, proprio dagli anni 60 con When a Man Loves a Woman, insomma l'hai detto, ripetuta e ripercorsa tante volte, ma andiamo all'originale.
0: Esattamente, nel 65 poi questa è tornata ad essere famosa, se vuoi, anche con Il Grande Freddo, no? Di Lawrence Kasdan, perché l'ha rilanciata.
1: Sì, con questo suono Motown, diciamo.
0: A domani!
1: A domani su RTR 99, ti ricordi?
0: Ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Quasi la metà degli italiani, 24,8 milioni di persone, non ha redditi o non li denuncia, pertanto non paga tasse, solo il 18%.
0: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Le 16 in punto. In punto le 6, che bello essere così svizzeri. Dopo Paolo Famiglietti e David Guarnieri arriva il capitano. Io sono Andrea Torre, siamo a giovedì 24 settembre. Abbiamo questionato abbastanza durante la giornata con le nostre persone care, con i nostri amici, con chi incontriamo sui social. Abbiamo dato ampio spazio alle questioni, alle litigate. Bene, adesso invece ci mettiamo sulla strada dell'amore, perché sta iniziando la Torre Terapia.

la domanda delle 100 pistole che riproponiamo a cadenza regolare durante le 4 ore che sono appena iniziate. Queste 4 ore hanno come titolo Torre 99. Io sono Andrea Torre, sono su RTR 99, ti ricordi? E quindi mi è piaciuto sin dal primo giorno di questa trasmissione segnalare e segnare la mia appartenenza a questa grandissima famiglia, a questa frequenza originaria in FM. Poi sappiamo, insomma, che oggi la diffusione ha aggiunto anche il DAB, lo streaming, però insomma il 99 rimane sempre molto importante, perché è importante per noi proprio il concetto di modulazione di frequenza, essendo una radio che si rifà e si propone soprattutto come si faceva la radio in quegli anni lì. E questa canzone ogni tanto torna, ci sono alcuni brani che fanno parte proprio dell'architrave delle 4 ore pomeridiane. Torre 99, il titolo, sottotitolo La Torre Terapia.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Vasco, rigorosamente, obbligatoriamente, fino alla fine. RTR 99, ti ricordi? E le storie e i racconti anche dei generi musicali. L'hip hop è un genere che si basa, nasce proprio utilizzando dei campioni, cosiddetti sample musicali, di altre canzoni. Ma questo invece fu l'unico caso in cui una canzone utilizzò un sample preso da un pezzo di hip hop. Ne parliamo tra poco. Sono i Santana con Wyclef Jean.

di cosine da dire, sì, un paio di cose vanno dette. Chi è questa Maria? Questa Maria è la Maria di West Side Story, che viene presa in prestito, si inventa un proseguimento della storia di West Side Story, lei si trasferisce a East Los Angeles, diventa una fan di Carlos Santana, si innamorano e cercano tramite questa loro relazione sentimentale di migliorare il mondo, di rendere il mondo un posto migliore. Ma che bella invenzione questa, che bella invenzione. E poi Wyclef Jean, grandissimo produttore, che prese una melodia del Wu-Tang Clan. Il Wu-Tang Clan è un collettivo di pop molto molto famoso, quindi fu la prima volta che fu l'hip hop ad essere campionato. La voce invece apparteneva ai Product G&B, che sono un duo poco conosciuto, ma che fu chiamato a bordo, non citato poi come featuring in questa canzone, perché ci furono dei problemi di carattere legale e contrattuale, per intenderci, insomma. Ma che bella questa cosa che mi ha scritto Luca 66 al 338 99 00 99 0. Ecco qua svelato il numero per metterci in contatto tramite il WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Buonasera capitano, 1981, istituto nautico, compagno di classe entra in ritardo e il prof di matematica lo riprende e, sfottendolo un po', legge le scritte che aveva sulla tolfa, tra cui delegation, che il professore lesse letteralmente in italiano. E beh, insomma, non era facile in quegli anni lì, comunque anche nel 1981, trovare sulle borse con le quali si andava a scuola scritte di gruppi di disco music, che sono molto più facile trovare Pink Floyd o Led Zeppelin o cose di questo genere. Questo tuo amico aveva dei grandissimi gusti, delle grandissime fisse musicali. P.P. Arnold è un artista inglese che è stata ripresa parecchie volte, l'abbiamo nominata anche ieri pomeriggio, perché una sua canzone, che l'ha interpretato di Time Has Come, diventò Se Perdo Te, interpretata da Patti Pravo con il testo di Sergio Bardotti. Ma non fu l'unica volta che questo avvenne. No, c'è un'altra canzone che lei interpretò portandola al successo in Inghilterra, ma in tanti hanno cantato, Angel of the Morning, che nella versione dei Profeti nel 1968 diventò ovviamente Gli Occhi Verdi dell'Amore. Questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Io

L'amore in tutte le sue declinazioni, quelle positive, quelle che ci danno gioia, ma anche quelle che ci fanno soffrire, è un sentimento talmente importante che va preso veramente tutto, completamente, tutto il pacchetto dell'amore a noi piace. Alla radio si può divulgare, si può diffondere amore, a RTR 99 ti ricordi c'è una grandissima divulgazione di questo sentimento, una grande condivisione ogni pomeriggio dalle 16 alle 20, non come in TV, ha tenuto fuori il canale televisivo della nostra radio di RTR 99 ti ricordi, dove di riflesso, insomma, per proprietà transitiva o comunque in ogni modo l'amore, partendo dalla stessa regia, lo studio 1, va sia in radio che in televisione. Ho fatto un giro ieri sera e veramente mi è salita una tristezza di quelle infinite, soprattutto una tristezza legata a come venga rappresentato a volte, non come piace a noi, non come piace a me, il nostro settore, quello dei conduttori radiofonici. Veramente ho provato una grandissima tristezza, non c'era amore ieri sera assolutamente, sebbene gli Husk abbiano scritto nell'85 che il sole splende sempre in TV, l'importante è che la TV sia sintonizzata su RTR 99 ti ricordi?

0: L'878 sa di felicità.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Porta in tavola un olio extra vergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

cosa spizzicata da una canzone dei Ten CC, Be Quiet, Big Boys Don't Cry, fai piano, i bimbi grandi non piangono. Il testo affidato al principe Francesco De Gregori, visto il tema non poteva che essere lui incaricato di raccontare quella zona particolare, molto importante della storia del nostro paese. E cosa facciamo a seguire a un capolavoro di questo genere? Io direi di fare così, sì. Direi di non interrompere assolutamente la musica, di non togliere la musica. Capitano, non disturbare troppo, perché adesso dobbiamo metterci a ballare, e lo faremo ovviamente allargando le braccia e scatenandoci fino a sfinirci. Ci sono i Tavares che infatti ci dicevano nel 1976: non togliere la musica.

Beh, io glorifico sempre il 1977, ma perché il 1976, anno in cui peraltro mossi i primi passi radiofonici, dodicenne, cosa ci ha fatto il 1976? Con questa doppietta Heaven Must Be Missing an Angel e a seguire Don't Take Away the Music. È un imprinting insomma, ma non è stato forzato o voluto o imposto o suggerito da altri. Era assolutamente, almeno per quanto mi riguarda, totalmente l'istinto che mi portava nei confronti di questa musica, che restituiva grandissima felicità. I Tavares venivano da Capo Verde, avevano deciso di chiamarsi all'inizio Turnpikes, anche questo è un gruppo di fratelli, però poi un loro produttore fortunatamente gli disse: ma quali Turnpikes? Dovete chiamarvi con il vostro cognome, i Tavares. Uno di questi Tavares, come ricordiamo ogni volta, è bene ricordarlo, è stato detto Butch Feliciano, è stato sposato con la mitologica Lola Falà. E poi Leroy Gomez, quello dei Santa Esmeralda, quello di Don't Let Me Be Misunderstood, prima di iniziare la sua carriera appunto con i Santa Esmeralda.

Legge di Don Ray, suonava il sassofono e lo suonava per i Tavares, lo suonava anche per Elton John. Pensate un po' quante cose che non conoscevamo e che vengono portate alla nostra, al nostro ascolto, alla nostra attenzione quando si ascolta RTR 99, ti ricordi? Senza soluzione di continuità questa parte della torre terapia deve essere assolutamente di carica, deve darci lo slancio per la nostra navigazione che anche oggi sarà molto lunga perché è iniziata alle 16, si chiuderà alle ore 20. Andiamo alla ricerca di questo ombelico del mondo, laddove tutto nacque, con Jovanotti. Questa è la torre.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

sfumavano sul cantante. Perché sfumavano sul cantante i discografici? L'accorata richiesta che è una peculiarità di noi maschietti, facciamo i fighi, facciamo quelli che se la sentono calda, come si usa dire oggi, facciamo quelli che si vogliono prendere delle libertà e poi quando lei si è stancata andiamo lì a chiedere perdono, ovviamente. Ma qui più che una richiesta, più che una richiesta inginocchiati, è una sorta di preghiera, perché l'arrangiamento, il meraviglioso arrangiamento di Dario Baldambembo, secondo me connota proprio le caratteristiche di una preghiera. Sì, sì, è una canzone molto molto spirituale, questo artista meraviglioso del quale abbiamo parlato tantissime volte, che si mosse con grandi qualità di compositore al servizio di tantissimi artisti. Lui, avendo conosciuto Franz Di Ciorcio, perché lui aveva lavorato a Amore e non amore di Lucio Battisti, quindi frequentava quella fabbrica dei suoni, e Franz Di Ciorcio era il batterista dei Quelli, tenete a memoria i Quelli perché torneranno più tardi, entra nell'equipe 84 e incide Casa Mia, e poi è stato l'autore di musiche meravigliose, entrando in contatto con Bruno Lauzi, conoscendo con Bruno Lauzi, di conseguenza ha partecipato alla scrittura delle canzoni più belle dell'inizio carriera di Mia Martini, una grande collaborazione, una lunghissima collaborazione ovviamente con Renato Zero. Ma quello che non tutti sanno, come è partita la carriera, come è partita la sua, il suo impegno, la sua attività discografica, con un pezzo strumentale che si chiama Jambalà. Jambalà era la corona sonora del Dio Serpente che lui compose, ma per motivi di diritti d'autore, di mancata iscrizione alla SIAE, fu abbinata, fu affidata e fu firmata, il credito fu dato ad Augusto Martelli, che è poi il direttore d'orchestra che portò al successo quella corona sonora meravigliosa che torna spesso nelle programmazioni molto ampie, molto variegate di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Nel 1985 c'è la febbre dei suoni elettronici, a Stevie Wonder era stata regalata una dei primi modelli di una batteria elettronica che andrà a caratterizzare i suoni degli anni 80, la Lean Drum, credo che la sua fosse il primo o il secondo prototipo uscito fuori, prese un po' di confidenza e si diede da fare nella realizzazione di questo pezzo, dove diciamo la parte ritmica è molto molto molto dominante, anzi è predominante. Siamo nel 1985, ci aiuta a ripercorrere una strada dedicata al ritmo e di conseguenza al bello, e si intitola Part Time Lover.

0: Mob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci?
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.

questa canzone oggi. Mi è capitato di scegliere champagne pieno di capri e poi mi sono detto, ma no, l'ho messo la settimana scorsa e lì ho avuto la perfetta prova, ho avuto la prova provata dello scorrere veloce del tempo o forse di qualche piccolo blackout mentale che a una certa età può anche arrivare, perché l'ultima volta ho messo champagne qui nella torre terapia, non la settimana scorsa, ma il 28 di luglio, sono andato proprio a controllare e sono passati 2 mesi, non era la settimana scorsa e lì ovviamente ho un pochettino, un attimo balzato sulla sedia e poi alla fine ho accettato l'inesorabilità di questo tempo che scorre così veloce.

0: 9. Ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzo su otticasalvagente.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

sono una tensione musicale molto antica, lo hanno fatto meravigliosamente, l'abbiamo detto più volte, i Mattia Bazzari in questa fase della loro carriera, anche con Souvenir, con le vacanze romane. Però la scelta di questo, cioè una canzone che parla di amori, di canzoni d'amore, e fa parte e entra in un 33 giri che invece ha un titolo molto preciso, insomma. Il nero rappresenta proprio la melancolia, la definizione originale greca della melanconia, che è una forma molto più grave di malinconia. C'è una sottile differenza. La malinconia che ritroviamo in tanti momenti ricordando quegli anni lì, se poi diventa una sorta di ossessione, rischia di bloccarci, rischia di chiuderci, e allora diventa un fatto clinico, e quella è la melanconia. E veramente io amo moltissimo questi contrasti, perché è la rappresentazione dei tanti lati del nostro carattere, dei nostri sentimenti, del nostro modo di affrontare la vita, anche di vedere noi stessi e di leggere la nostra vita. 17-18, serve leggerezza. Il ballo più famoso sicuramente negli anni 70, almeno per noi giovani fringuelli italiani, era il bump. Si ballava dandoci il colpetto di anca e alternando con il saltello e il battito di mani, il cosiddetto clap. Una canzone fu dedicata a questo ballo, Penny McLean, Lady Bump, ma sicuramente il disco che più di tutti ha rappresentato questo modo di muoverci e trovarci insieme ai nostri amici nelle feste degli anni 70, e questo di Jimmy Bourne, perché qui il ritmo è molto scandito. Allora via di Bump con Gimme Some su RTR 99, ti ricordi?

vedete sulla copertina di questo 45 giri cosa c'è scritto? In basso a destra, Soul Explosion, perché ancora non si parlava di disco music, la musica soul si trasformava in disco. Il retaggio comunque del modo di ballare, di quel modo di ballare, è rimasto assolutamente dentro di noi. Mi è capitato durante la mia precedente attività di disc jockey di musicare con selezione anni 70, proprio tante feste, tante serate.

0: 17:22. Questa è la torre terapia di RTR 99. Ti ricordi quella volta in cui, soprattutto in un carosello della Barilla, ma anche in virtù del testo di questa canzone, Mina incontrò il diavolo? Era il 1968 e il pezzo delizioso è Sacomdi, Sacomda.
1: Sentitemi un po'. Un giorno il diavolo

Una serie di canzoni del repertorio di Mina furono scelte per altrettanti caroselli negli anni 60. Commissionati, se non sbaglio, dall'agenzia pubblicitaria Vanoli, tanto che il signor Vanoli interpretava il diavolo in questo carosello, un carosello che rischiò la censura perché accettare le lusinghe di Satana non era assolutamente concepibile. E sotto questo punto di vista devo dire che forse il mondo è un pochettino peggiorato, ma non apriamo questa parte della nostra vita contemporanea. Insomma, Paolo Limiti ascoltò questo brano, che era un brano brasiliano. Il titolo corretto era Sacondi Sacondà con la N, e questa espressione significa muovere la gonna a tempo con le mani. Segnalò questa canzone a Mina, che se ne innamorò subito, ed era il lato B di un altro pezzo famosissimo, sigla di Canzonissime, poi reinterpretato da Sylvie Vartan e da Mina, vale a dire Zoom Zoom Zoom. Il nostro viaggio nel tempo prosegue come ogni giorno su RTR 99, ti ricordo. Me pongo

spalle e allora ci penso io a darvi gli stimoli giusti. Ci pensa il vostro capitano, ci pensa Andrea Torre. Ballando con due ragazzi tedeschi, scusate, che si chiamavano Twins, il loro pezzo più famoso sicuramente è questo

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni. 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Ma settembre sta finendo!
5: Allora direi buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro?
11: Io avrei una FIFA.
10: E perché?
11: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
11: Faccio di meglio, ti accompagno.
12: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
13: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
12: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
13: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
14: Oh my car!
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria.

l'onda del ricordo. Il ricordo era già un elemento importante in quegli anni lì, 1978. Iniziavano a presentarsi con una certa consistenza i suoni elettronici anche nelle produzioni del nostro amatissimo Claudio Baglioni. Disco registrato al Chateau d'Urville come Elton John, come i Bee Gees e come tanti altri, ne abbiamo parlato molte volte. Oggi voglio salutare invece un caro amico DJ e produttore, purtroppo ci ha lasciati. Si chiamava Paolo Del Prete e insieme a Stefano Galante, sotto la produzione di Claudio Casalini, ci regalò questo pezzo molto molto elegante. Un abbraccio da RTR 99 ti ricordi al grandissimo Paolo Del Prete. Adesso rimettiamoci a ballare con Sweeping Off.

questa roba da veri intenditori, eh? Garantito capitano, una volta definito under tour, tour della tour, sì, tante eleganze. High Resolution. Non ci sono notizie rispetto al gruppo che cantò in questo pezzo, ma le produzioni dance di quel periodo, come abbiamo spiegato tantissime volte, erano

0: hanno sviluppato ben 10 brevetti esclusivi, tra cui la celebre serratura Genius. Pensate, mentre una serratura normale cede quasi subito al piede di porco, la Genius è stata testata per resistere oltre 25 minuti ad attacchi brutali senza mai aprirsi, senza essere violata. È una sicurezza massiccia progettata in classe anti-effrazione 4, ovvero quella protezione reale contro mazze e trapani che serve davvero nelle nostre case. Il punto di forza è che Gruben Italia Security produce tutto internamente nello stabilimento, dalla lamiera alla verniciatura. Questo permette di saltare ogni intermediario e offrire quindi ai clienti veri prezzi di fabbrica, il che è di una certa importanza, insomma, e questo rende l'alta sicurezza accessibile a tutte le famiglie. Inoltre, alla Gruben Italia vi seguono in tutto, dal sopralluogo al montaggio fino all'assistenza H24. Per proteggere davvero i vostri cari, visitate lo showroom ad Ariccia, in via Nettunense, chilometro 7800. Scoprite i loro test sul sito gruben.com. Gruben Italia Security, la sicurezza che non teme confronti. E se li volete chiamare, sempre previa presentazione in qualità di ascoltatore di RTR 99, ti ricordo, il numero è 06 9342 005, ripeto 06 9342 005. Gli stabilimenti ad Ariccia, in via Nettunense, chilometro 7800. Adesso c'è un carissimo amico del sottoscritto e anche di RTR 99, ti ricordi, si chiama Erminio Sinni e fu accompagnato a Sanremo nel 1983 da Riccardo Cocciante, che produsse e scrisse questo pezzo con lui, salvo poi abbandonarlo chissà perché subito dopo. E allora è un piacere ritrovare oggi l'amore vero.
1: L'amore vero viene una volta sola, a un passo particolare, sia per strada che tra le lenzuola, e uno sguardo attento che nulla ti possa fare male, in un documento

chissà perché finisce. Una sorta di presagio, chissà perché finisce l'amore vero, ma anche l'amicizia vera, insomma. C'era stata grandissima amicizia, lui si è sempre portato questo dolore dentro, questo abbandono da parte di Riccardo Cocciante, che lo portò appunto a Feste di Sanremo e poi non iniziano a non rispondere più al telefono, poi sono questioni loro, non vogliamo assolutamente approfondire. Erminio Sinni, che è venuto a cantare spesso e volentieri anche qui a RTR 99 Ti Ricordi, è stato anche ospite di uno dei miei disco story, una particolare sezione dedicata proprio al piano bar, la sua attività principale, tantissimi cantanti, beh, quelli degli anni 60, insomma, da Peppino a tutti gli altri, insomma, sono stati, si sono cimentati nel piano bar e lui ha continuato a farlo, è sempre molto coinvolgente, e tornò in televisione a The Voice Senior vincendo anche quell'edizione, però non so, per una sorta di maledizione, altrettanto velocemente tornarono a dimenticarsi di lui. Quindi, se Erminio è all'ascolto, visto che noi siamo stati anche radio ufficiale del suo recital romano pochi mesi fa, sappi che il capitano e questa radio ti vogliono veramente tanto tanto bene. I nostri riferimenti televisivi sono sempre collegamenti a sigle più o meno nascoste, più o meno importanti, più o meno ricordate nel corso degli anni, però in questo caso parliamo di sottofondi. Sottofondi non sono solamente una prerogativa radio fonica, c'erano gli annunci di Gabriella Golia che avevano un sottofondo fisso, quando presentai i programmi su Italia 1. Ovviamente lo so che al nome di Gabriella Golia non state seguendo tutto il resto che sto dicendo, perché si sono aperti gli occhi a cuoricino per i maschietti all'ascolto, però questa cosa ve lo devo dire perché è stata una produzione molto importante, molto interessante, un vecchio standard degli anni 30 che è stato rivisitato in chiave dancer, interpretato dal fratello di Wes, che ha un suo nome e cognome, vale a dire Orlando Johnson.

0: vi faccio vedere il resto della casa.
1: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

quanta verità, mamma mia. Il favola è un gioco, la favola può essere anche intesa come sogno, eh? Se ti metti a giocare dopo un po' lasciala andare, perché è vera solo a metà, quindi non rimanere incastrato nel tuo sogno, nella tua favola, però è giusto che tu coltivi il gusto di ascoltare o anche creare delle favole o leggere delle favole. Meraviglioso come sempre, grande maestro di vita. Ce ne vorrebbero di più in questo 2026 di pensatori e cantautori come Edoardo Bennato, e questo lo devo assolutamente dire, così come un altro personaggio che avremmo voluto in quantità industriale, però purtroppo la sua vita è stata piuttosto breve, insomma, ma è un piacere ritrovarlo sempre. Sto parlando di Marvin Gaye.

0: 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Tra Stati Uniti e Cina grandi progressi sulla cooperazione commerciale, così Trump al termine del summit alla Casa Bianca con il presidente cinese Xi Jinping, annunciati impegni comuni per un utilizzo equilibrato dell'intelligenza artificiale. Ordinata da un giudice federale la riammissione alla Casa Bianca delle testate messe al bando da Trump, CNN, MSNBC e Politico. Si profila un braccio di ferro nonostante l'ordinanza. La Casa Bianca ha impedito l'accesso ad un giornalista delle testate. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto scuola che impone un tetto del 30% alla presenza di bambini stranieri nelle classi, ai genitori che non studiano l'italiano potrebbero essere sottratti i figli. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Tennis. Dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa della Cina. Da Laura Supino, buona serata.
3: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

degli, irrinunciabili nella costruzione musicale di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E adesso, visto l'entusiasmo per Gimme Some, sono arrivati anche un po' di messaggi, li leggo tra poco, li ascolteremo tra poco, torniamo a quegli anni là. Ho verificato ancora una volta che vi sono piaciuti moltissimo, mi piace ricordarli. La pronuncia esatta dovrebbe essere Viola, ma noi l'abbiamo sempre chiamata Viola Wills, e così ribadiamo anche oggi su RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

E ancora una volta torniamo al cospetto del DNA musicale di questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi il DNA romantico del fondatore di questa radio, del nostro Fabio Martini? È una radio che nell'arco degli anni ha cambiato anche moltissime vesti musicali e che ultimamente ha molto, di molto allargato, andando a far convivere questa linea musicale melodica italiana degli anni 70 con tanti altri suoni, con tanti altri stili musicali che vengono così insieme, composti, e che sono alla nostra disposizione e che uniscono noi. Unire i nostri gusti significa unirci sotto un'unica bandiera, che è quella di RTR 99. Ti ricordi, all'inizio degli anni 80 non fu solamente Umberto Tozzi a sbarcare con una sua canzone sul territorio americano, due anni dopo, nel 1984, fu scelto Raff, il nostro amatissimo Raff Riefoli. In entrambi i casi l'interprete è sempre lei, Laura Branigan. C'è Self Control e questa è la Torre Terapia. Oh.

0: anche per l'altrettanto grande amore nei confronti dell'artista che si chiama Raffaele Riepoli. Io ho sempre preferito la sua versione, nonostante questo arrangiamento fu curato da un grande arrangiatore, il signor Harold Faltermeyer. Poi una questione sempre di gusti personali, però insomma il giovane Raffa che si affacciava alla scena musicale e che entrava attraverso la porta della musica dance, dimostrandoci poi in seguito quali fossero le sue qualità, le sue capacità. Prima dicevo, quando abbiamo messo Gimme Some, ma ne ero sicuro, su RTR 99, ti ricordi? Oggi abbiamo deciso di inserire, una quota maggiore, includere una quota maggiore di quella musica bella che si ballava negli anni 70. È esploso il nostro WhatsApp, il 338 99 00 99 0. Non sempre riesco poi ad ascoltare e condividere con voi questi messaggi, perché naturalmente si lascia sempre spazio, la musica deve essere la protagonista, e quindi le cose che diciamo, anche se a distanza magari di un'ora, perché erano 17:42, meno di un'ora, sono lo stesso efficaci, perché chi ascolta questa radio non è che la viene ad ascoltare per 10 minuti. Insomma, quando entri in connessione con RTR 99, ti ricordi, non puoi assolutamente staccarti, ti accompagna in una lunga parte della tua giornata. Stefania!
1: Andrea, buonasera.
0: Buonasera.
1: Io ho quasi finito di lavorare, nel frattempo ho seguito tutta la meraviglia della nostra musica che hai messo, e io me lo ricordo bene come si ballava Gimme Some. Ma tu te lo ricordi? Fianco contro fianco, che bello, che bello, che bei ricordi.
0: Grazie Stefania, grazie Stefania. Lo ricordo molto bene, ma ricordo anche, essendo poco dotato da un punto di vista di coordinamento fisico, sono veramente un pezzo di legno e quindi poco propenso ai balli di coppia. Diciamo che da solo escono dei gesti piuttosto inconsulti, che è una sorta di emulazione del ballo, insomma, una cosa molto primordiale. E quindi avevo un problemino nel coordinare il colpo di mani con il saltello e con la toccata di fianco del Bump. Nunzia, buon pomeriggio Torre 99, ci sono sempre, ho ballato anche io questo brano Gimme Some di Jimmy Bourne un po' di tempo fa, l'ho riascoltato, c'era mia figlia piccola, 29 anni, piccolina veramente, lo abbiamo ballato insieme, ci siamo fatti grandissime risate, e hai detto una sacrosanta verità, Nunzia, questa musica, quella musica lì, la musica che si ballava negli anni 70, si contrapponeva a chi invece preferiva vivere le sue giornate in maniera pensosa, in maniera un pochettino anche diciamo più introversa, perché invece era il modo per entrare in contatto con le altre persone, e soprattutto era un grandissimo stimolo a sorridere alla vita. Sulla prossima canzone ci sarebbe da raccontare per mezz'ora come è nata e tutte le vicissitudini, le vicende legate a quel playback un po' forzato al Festival di Sanremo, però questa volta ce l'ascoltiamo e basta. Lui è Bobby Solo.

ovviamente era nato con un arrangiamento terzinato, stile di quegli anni lì, trasformato in Begin, l'ingresso del banjo con quell'assolo meraviglioso nell'arrangiamento rese difficile poterlo eseguire dal vivo, soprattutto dal punto di vista musicale e orchestrale. E allora si inventarono questa storia della laringite di Bobby Solo, che creò tantissime critiche, tantissime polemiche, perché fu l'unica canzone ad essere eseguita in playback. La volta precedente era accaduto a Claudio Villa, no? Per cui lui stava veramente molto male, quindi era influenzato, non poté presenziare alla sua serata al Festival di Sanremo 18-28. Entriamo nel West, un West più moderno, però il film è Young Guns volume 2 e loro sono, anzi lui è, Jon Bon Jovi.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tanetai 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario Seccine, negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il calore.

Una volta c'erano, forse ci sono ancora, i bellissimi di Rete 4, ricordate? Ecco, la nostra rubrica sarà così: gli irrinunciabili, gli e le irrinunciabili, gli e le immancabili della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? In prima fila, ovviamente, non può che esserci Anna Oxa. 18:39, signori, giovedì 24 settembre, riprendiamo la via del ballo perché oggi va così, però ci piace in fondo, eh? Si chiamano Blondie.

0: Ma come siete vispi?
1: Oggi pomeriggio al 338-9900-990. Questo è proprio Studio 54, ragazzi. Questo è Studio 54 e non si discute, non si discute. Canzone che ha avuto una gestazione piuttosto lunga, anche lì per problemi di arrangiamento. Ma i vostri ricordi che emergono appunto al nostro WhatsApp, Gianna, la mitologica Gianna che arriva ovviamente da dove si balla. Ricordo che c'era la festa patronale del quartiere e venivano le giostre, questa canzone la mettevano sempre. Questo è un gran bel ricordo, Gianna, veramente un gran bel ricordo. E poi ancora, Joanna Ox l'avevo sul comodino per quanto mi piaceva. Questa è invece chi me l'ha scritta, questo bel pensiero me lo ha lasciato Paolo. Grazie Paolo, grazie Paolo. E poi abbiamo un messaggio vocale, perché noi qui il pomeriggio abbiamo un compito molto importante: svegliarvi, non tanto come dobbiamo svegliarvi e vi svegliamo la mattina, ma tenervi svegli, soprattutto accompagnando i vostri viaggi per andare dal lavoro a casa. Mario!
2: Ciao capitano!
1: Ciao!
2: Grazie della compagnia che tutte le sere mi accompagni a casa, praticamente questi 75 chilometri che mi dividono da Roma. E mi fai veramente tanta tanta compagnia, perché poi dalle 5 della mattina che ascolti RTR e tutto il giorno lavori, quindi a quest'ora magari una botta di sonno sull'autostrada, e invece no, c'è la torre terapia.
1: Eh sì. Ciao Mario, sì, c'è la torre terapia, perché c'è la botta di sonno, ma ci sono anche tutte quelle questioni che abbiamo affrontato in ufficio, al lavoro, che continuano a girare, ci fanno rimuginare. Invece noi procediamo a questa pulizia mentale grazie all'esercizio della nostra terapia pomeridiana su RTR 99, ti ricordi? E questo rende ancora più importante ed efficace anche il nostro messaggio pubblicitario, la nostra comunicazione pubblicitaria. Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire entrare a far parte in maniera viva nelle nostre trasmissioni. E allora ricordate che RTR 99, ti ricordi, racconta la vostra azienda, non procede solamente un semplice passaggio di uno spot. Insomma, noi spieghiamo esattamente chi siete ai nostri ascoltatori, che sono tantissimi. E poi c'è un altro vantaggio: il vostro marchio andrà anche in televisione, perché RTR 99, ti ricordi, e anche TV. Vado a ricordarvi, quindi, a ribadire il contatto telefonico, che è un numero che potete chiamare, ma al quale potete anche scrivere, perché è un numero WhatsApp: 375 922 7663. Ripeto, 375 922 7663. Quando volete, quando ve la sentite, chiamate, lasciate un messaggio, scrivete, verrete immediatamente ricontattati. 375 922 7663, per entrare nella grande e bella famiglia dei partner commerciali di RTR 99, ti ricordi. E ora c'è Cesare Cremonini.

0: che arrangiamenti, ragazzi, avete grandissimo maestro Cesare Cremonini, ma anche che bel testo. Aprirsi al mondo, uscire dall'introversione e chiedere, dire, vieni a vedere perché io sono così, perché ti voglio bene. Meraviglioso, meraviglioso.
1: Buonasera capitano. Buonasera. Sono Miki. E meno male che c'è l'applicazione, se no quando mi sentivo, figurati, oggi sono a Cassino.
0: Eh?
1: E sto ritornando, prima delle 9 non ce la farò mai a stare a casa. Meno male che mi, come al solito mi tenete compagnia voi.
0: Ci pensiamo noi.
1: Ciao capitano, un saluto a tutti gli ascoltatori amici. Ciao.
0: Ciao Miki, quando ci credete le frequenze ce ne sono tante in DAB in FM, però il metodo più sicuro è collegarvi tramite app sul vostro telefono, l'app di RTR 99, ti ricordi, ma onde evitare a quest'ora alle 18.50 una sorta di appisolamento, soprattutto per chi è in macchina, avrei per voi un 1-2 veramente da KO. Il primo è questo.

State attenti, perché il prossimo colpo di tacco mi riporta quei 45 giri inseriti nel jukebox nella seconda metà degli anni 60. E voi sapete quanto io adori Lelio Luttazzi, e quindi il colpo di tacco questa volta farà un po' malino, eh?

Juan. Egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora comanda una cartolina de protesta. Allora il mulo Trevisan mega

0: RTR 99. Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bella l'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

fino alla fine. Beati, fortunati quei microfoni che hanno catturato la voce, soprattutto quella sussurrata di Ornella Vanoni. Altra colonna sonora, altro film che torna spesso in laureato, però questa volta cambiamo canzone perché Simon & Garfunkel ripresero una vecchia canzone medievale inglese intitolata Scarborough Fair, alla quale fu unito anche un cantico, infatti intitolato Canticle, su RTR 99, ti ricordi?

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no?

attenzione, previsioni meteo delle 19.08, probabile che nevichi, perché oggi non vi parlerò di Groovy Kind of Love, riferito ad Agnese, Dolce Agnese. Fermiamoci su Agnese, andiamo a vedere questa copertina. Copertina meravigliosa, disegnata da un grandissimo fumettista che si chiama Tanino Liberatore. Cosa è ritratta? Chi è ritratta sulla copertina di Agnese? È questa donna bionda, bellissima, avvolta in questo vestito rosso, però intenta a raccogliere del cibo dalla spazzatura. Ebbene, questo nome Agnese si ispira proprio a questa senza tetto, era una senza tetto in effetti incontrata spesso ad Ascoli Piceno da Ivan Graziani, la città in cui aveva frequentato l'Istituto Statale d'Arte, e lui aveva fantasticato da adolescente, insomma, gli aveva provocato dei pensieri, probabilmente anche un po' dei pensieri impuri, certamente, aveva immaginato questa storia d'amore con questa donna, lui adolescente, lì ad Ascoli Piceno. Ecco chi è Agnese, la protagonista di questa canzone che abbiamo ritrovato ancora una volta su un altro degli immancabili di RTR 99. Ti ricordi, Ivan non può assolutamente mancare. Forse ieri è mancato, oggi non era assolutamente possibile attendere di più, così come non possiamo attendere un'altra opportunità per tornare a far respirare il nostro cervello ballando cose eleganti. Ovviamente ci sono gli Swing Out Sister.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: sono quelle canzoni che piacciono a tutti, che uniscono i gusti di tutti, uniscono in un solo grande bel piacere nell'ascoltarle, nel godersele. Amanti di vari stili musicali, mai trovato uno che mi abbia detto: a me Acquarello di Tocchigno non piace. E nel caso ci fosse, pregato di non presentarsi al 338 99 00 99 0. Ma vogliamo lasciar scivolare via come se niente fosse accaduto le vostre reazioni al meraviglioso Cande Trieste e il Ghepiase, il vin dell'immenso Lelio Luttazzi? Non si può, non si può.
1: Oddio, che sto ascoltando, mi hai riportato indietro a mio padre, mia madre. Sì. Che c'è un can de Trieste, sì, davanti a un fiasco de vin, quel fiol d'un can fa le peste.
0: Grazie amica mia, credo cristiana, perché poi è difficile interpretare rispetto ai nickname che mettete come firma sul vostro profilo WhatsApp. C'è un altro amico, anche lui non si affirma, se firma mai, e invece è riuscito finalmente a soddisfare il capitano, nel senso è riuscito a piangere. Siamo riusciti a far piangere anche chi magari è poco propenso, e questo è molto bello, me compreso, perché appartiene ovviamente all'atmosfera della casa paterna e materna di tanti anni fa, il Cande Trieste. E ora c'è Rod Stewart.

nelle nostre storie musicali della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? L'attenzione di amici di sgiochi professionisti, per esempio Valerio Masino, mi aiuta a ricordare che questo si cambiava, si mixava con We All Need Love di Troiano, una canzone che ha avuto una gestazione, diciamo, una sorta di potpourri di I Think I'm Sexy di Rod Stewart, perché nasce da una passione di Rod per Missio dei Rolling Stones, e lo si nota chiaramente nella parte ritmica, quindi chiese al suo batterista Carmine Appice di costruire una canzone che si basasse proprio, che partisse da Miss You, ma ai tempi c'era una sorta di Ciro dei Neri per Caso, un orecchio assoluto che hanno Ciro e che io sappia la carissima Alessia, che si accorse di una certa somiglianza con una cosa che io non avrei mai capito o intuito: Taj Mahal di Jorg Ben. Ebbene, qualcuno ritenne che si dovessero confrontare queste due canzoni, e ci fu anche una causa che Rod Stewart perse nei confronti di Jorg Ben, perché Die I Think I'm Sexy conteneva proprio una linea melodica troppo simile, troppo vicina a Taj Mahal di Jorg Ben. Comunque i soldi che lui dovette tirare fuori furono devoluti in favore dell'UNICEF, e quindi fortunatamente fu verificato, fu acclarato questo plagio. Li ho nominati prima e ho detto anche attenzione, perché torneranno da qui al termine della Torre Terapia di questo giovedì 24 settembre su RTR 99. Ti ricordi? Parlo dei quelli, alla voce c'è Teo Teocoli.

cover dichiarata in questo caso da un pezzo di Michel Polnareff. Sulla copertina Teo Teocoli con un bellissimo maglione girocollo con qualche treccia colore beige, è un modello ma anche un colore molto molto anni 60. Buonasera caro Andrea, la temperatura finalmente piacevole rende ancora più piacevole ascoltare RTR 99 ti ricordi, specie mentre si passeggia. Devo dirti che questa sera stai trasmettendo un sacco di canzoni che oltre a darmi dei ricordi che catturano particolarmente la mia attenzione. Scarborough Fair Canticle non me l'aspettavo, una bella sorpresa, e non sapevo neppure chi era l'agnese che ha ispirato Ivan Graziani per questo nostro viziaccio, ma per un certo verso può essere anche considerato un pregio di scavare nelle canzoni sul lato musicale. Ci siamo dimenticati invece di indagare sulla protagonista e quindi andare a indagare sulla copertina di questo grandissimo disegnatore molto importante nell'ambito della fumettistica, quella diciamo alternativa, Frigidaire per intenderci. Comunque, ascoltare queste radio in effetti non è soltanto sentire della musica, ma anche arricchire la propria cultura musicale. Grazie capitano, un abbraccio, buona serata Marco 101. Io ringrazio te, ti ringrazio tantissimo. Sulla definizione di cultura musicale mi si alzano un po' i peli, mi devi perdonare, non me ne volere, non mi fraintendere, insomma, mettiamo la cultura in termini generali. E qui, beh, prima di poterci definire persone che devolvono cultura musicale ce ne serve ancora tantissima. Comunque ti ringrazio molto, non è falsa modestia, è solamente un prendere atto. È bello, è molto bello insomma che voi cogliate anche questi lati della nostra programmazione, la programmazione di RTR 99 ti ricordi, della Torre Terapia, che adesso recupera una di quelle colonne sonore ben più importanti dal punto di vista commerciale dei film abbinati, Xanadu, a cura della Electric Light Orchestra. Questo è I'm Alive.

0: R99. Ti ricordi?
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
4: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero da 12.990.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

aiuto anche a Giuni Russo e lei ha risposto prontamente lì da dove si trova, in quella dimensione lì. Era siciliana, ma era anche stata adottata dalla Sardegna, perché il suo grande amore Maria Antonietta Sisini era proprio sarda, e questa canzone le venne in mente, questo testo, proprio su un volo. Era il volo Roma Alghero, da qui il titolo di questo brano. 19:39 RTR 99, ti ricordi? Domanda delle 100 pistole. Vediamo se riuscite a individuare, secondo me non ci arriverete mai, chi suonò il basso in questo pezzo molto molto trascinante di Jimmy Cliff.

so per quale motivo si è trovato in quella sessione di registrazione, eppure al basso di Oshot c'era Jacopo Astorius. Quelle cose che non ti aspetteresti mai, per chi si intende un po' di musica, insomma. Il dubbio rimane, rimane, eppure c'è, è scritto in tutti i crediti. Allora, se avete problemi riguardo tutte le questioni che possono essere ricondotte alla tutela del diritto civile, dovete rivolgervi allo studio legale Cruciani. Tanti problemi nei quali ci troviamo ad essere coinvolti, un infortunio stradale, un infortunio in zone comuni che possono essere strade, marciapiedi o magari negozi, centri commerciali, luoghi di lavoro, i contenziosi con la sanità, il diritto di famiglia, le cartelle esattoriali, tutto il mondo creditizio. Ebbene, vi serve un aiuto, vi serve che qualcuno innanzitutto vi spieghi se quello che vi viene richiesto è veramente dovuto. E allora prendete un appuntamento con i nostri amici, è una famiglia, la famiglia Cruciani, è lo studio legale Cruciani. Voi prenotate attraverso il numero che sto per darvi, prenderete un appuntamento e andrete in via Lattanzio 27 alla Balduina, qui a Roma, via Lattanzio 27, ma non è assolutamente impegnativo il primo appuntamento, servirà solamente per conoscervi, ma soprattutto per raccontare la vostra storia, il vostro problema e vedere se gli amici dello studio legale Cruciani sono in grado di risolverli, tirarvi fuori insomma dalle paludi dei piccoli o grandi problemi quotidiani. Il numero è 06 3975 4234, ripeto 06 3975 4234, studio legale Cruciani, presentatevi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: Stavo pensando che Stefania non è riuscita naturalmente a costruire un repertorio molto vasto, perché se avesse avuto decine di canzoni l'avremmo sicuramente proposte tutte, perché è stata una stella che ci ha illuminato per poco tempo, ma che ha lasciato un segno molto molto importante, molto profondo, credo in tutti noi, e credo che siate tutti più o meno d'accordo. 19:49, attenzione alla grande chiusura della Torre Terapia di oggi su RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

esercizio di respiro molto profondo per evitare incrinature nella voce del conduttore Andrea Torre di RTR 99, ti ricordi? Ma è molto molto molto difficile. Ebbene, siamo arrivati a destinazione anche questo giovedì 24 settembre. Tra poco rimettiamo in moto il jukebox di RTR 99, ti ricordi? E poi c'è la macchina del tempo. Domattina si riparte con Luca Casciani dalle 7 alle 10 giorno per giorno, Fabio Martini dalle 10 alle 13 che in parallelo con il capitano cerca di portare fuori dalle nebbie dei pensieri, delle preoccupazioni chi sceglie di mettersi in contatto e in connessione con RTR 99, ti ricordi? La strana nostalgia è un'occasione per farsi ricordare, perché lui ce le ricorda veramente tutte le cose di quegli anni lì, di quegli anni belli, ci fa emozionare, ma ci aiuta anche a ricordare che più di tutti siamo stati fortunati a vivere quegli anni, e non serve fare confronti con l'attualità, assolutamente no, anche se viene spontaneo, però si rischia poi di alimentare un po' di tristezza, anche un po' di rabbia, invece assolutamente non vogliamo che nessuno di quelli, di chi segue RTR 99, ti ricordi, si possa arrabbiare, ecco, noi non vogliamo assolutamente questo. E poi dalle 13 alle 16 Paolo Famiglietti e David Guarnieri che lanceranno un altro grande pomeriggio, l'ultimo di questa settimana e quindi l'ultima Torre Terapia, domani dalle 16 alle 20. Ecco qua, anche oggi ci siamo ritagliati il nostro angolo di normalità, ce ne ritaglieremo un altro domani pomeriggio, perché mi piace pensare che chi condivide Torre 99, chi condivide le cose che diciamo e che ascoltiamo su RTR 99, ti ricordi, siano persone come noi, normali, persone che non hanno magari grandi titoli, che non hanno grandissimi aiuti, appoggi alle spalle, o anche se ce li hanno, abbiano la voglia di recuperare le cose semplici della vita, insomma uomini e donne comuni che costituiscono questa nostra isola felice che comunque non si ferma assolutamente mai. E quindi, visto che abbiamo parlato di uomini comuni, perché mi domandavo oggi non chiudere con la fanfara dedicata all'uomo comune, Emerson, Lake and Palmer, Fanfare for the Common Man, da Andrea Torre e tutto. Buon proseguimento su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto che prevede un tetto del 30% nelle classi al numero di bambini stranieri non italofoni, sanzioni ai genitori se non parlano italiano, multe per il burka. Nessun riscontro all'allarme del giornale spagnolo Il Mundo su presunti piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia, lo ha detto il ministro della difesa Crosetto.
3: Voi non dovete preoccuparvi di nulla. Non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
2: Tra USA e Cina, grandi progressi sulle relazioni commerciali, così Trump al termine dello storico bilaterale alla Casa Bianca con il presidente cinese Xi Jinping, insieme per promuovere il benessere dell'umanità, ha detto il leader cinese. Giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di Nation League, gli azzurri di Mancini affrontano domani a Roma il Belgio, nel girone anche Turchia e Francia. Da Laura Supino, buona serata.
4: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: RTR 99 ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco

0: di ascolto su RTR99.it. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1996.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci.
5: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1990.

senza una lacrima. Niente da aggiungere.

0: 99. Ti ricordi?
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1989.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Il tempo musicale che raccontiamo contiene anche questa canzone. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Si sta posizionando. La puntina è pronta. Via.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: unica sede.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1960.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: macchina del tempo. Si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo attraversa le stagioni. Ci possono essere stelle, luna o nuvole. Sicuramente però ci saranno anche belle canzoni degli anni indimenticabili.
1: RTR 99. Ti ricordi?

Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: R99 ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: La macchina del tempo ci fa rivivere l'emozione di un amore di tanto tempo fa.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su rtr99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo non si ferma mai. Cerca sempre canzoni ed emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi?